0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Trony fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio, cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh, le sei in punto, sfrecciati, possiamo anche toglierci la soddisfazione di dire che stamattina siamo particolarmente puntuali. Buongiorno.
2: Oh, meno male. Buongiorno, ben ritrovata Juliet, ben ritrovati a tutti voi, sfrecciati, buongiorno. Particolarmente puntuali, ma devo dire che qui non partiamo benissimo con il piede giusto, no, in questo studio questa mattina. No, non partiamo benissimo. Però abbiamo una rubrica dedicata a questo, proprio per lamentarci. Tra pochissimo torna, come ogni venerdì, come ogni weekend, il nostro What the Fuck. Però anche 4 ore da passare insieme, Juliet Lau, in questo Rock Morning Weekend Edition. Come stiamo in tutto ciò? Lei come
1: ma
2: sta?
1: Facciamo che stendiamo un velo pietoso, iniziamo a dare un'informazione. Ieri sera concerto dei Black Keys qua a Milano.
2: Ecco, appunto.
1: Stamattina raccogliamo i cocci.
2: Bene.

6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Si è chiusa a Dallas la convention repubblicana voluta da Donald Trump a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria e ha attaccato i democratici. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato rivolto al pubblico. Intanto un grave incidente

0: proveniente dall'Olanda con 48 passeggeri a bordo, si è ribaltato tra Zug e Zernez. Le autorità elvetiche hanno parlato di diversi morti e feriti. Tornando in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Andiamo invece al maltempo, al centro nord. Una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Un'altra vittima invece a Siena stava tentando di chiudere una finestra. A Milano, a causa della pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Nubifragi anche in Toscana, forte temporale a Roma, con auto danneggiate da alberi caduti. Per la cronaca invece, da 17 a 15 anni la Corte di Appello di Bologna ha ridotto la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, a processo per l'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne gettata da un balcone nel 2024 a Piacenza. Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, così l'avvocato della madre della vittima. Ci spostiamo invece allo sport. L'Italia del volley ha iniziato con un netto successo per 3-0 sulla Svezia. Il cammino nell'Europeo, nello scenario di piazza Plebiscito e sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica, nemmeno la pioggia intermittente ha raffreddato l'entusiasmo del pubblico per la bella prestazione offerta dagli azzurri. Per le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore torneranno parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio deboli fenomeni su parte del Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso al sud, dove il caldo ancora si farà sentire, picchi localmente fino ai 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Funk The Reason. Si inizia così con un sapore un po' nostalgico la nostra mattina nel Rock Morning Weekend Edition. Mamma mia, questa era quella, sai, della presa male. C'era questa, sì. C'era How to Save a Life di Frey. Poi cosa c'era d'altro? Ma qualche altro pezzone di quelli dove ti sentivi incompreso da tutto il mondo.
1: Mamma mia, sì, quei pezzi proprio post-adolescenziali, quando ti lasciavi, ascoltavi questi e beh, come hai detto tu, te la facevi prendere a male. Cosa che cercheremo di non fare oggi noi, invece, anzi in questo weekend, insieme in questo Rock Morning Weekend Edition, in cui cercheremo di farcela prendere bene. A parte il primo momento, la prima ora in cui dobbiamo sfogarci, dobbiamo lasciare andare tutti i nostri what the fuck. Però prima di lanciare questo, avevamo detto Black Keys ieri sera.
0: Concertone.
1: Eccola là, io volevo sapere, perché volevo essere lì, una mosca che guardava loro e stava insieme a te, insieme a tutti voi.
0: Bene, molto bello. Stasera si replica sempre all'Alcatraz, nel senso, loro replicano, io cercherò di recuperare qualche ora di sonno. Non so se sia sold out o poco ci manca, ad ogni modo eventualmente guardate, perché ne vale veramente la pena. Si sono sparati 2 ore piene, tant'è che dicevamo ormai chi le fa più le 2 ore, anche perché di contorno, di scenografia, sì, spettacolo vario, Lucio, non è che ci fosse niente. A quel punto abbiamo detto, se ti puoi permettere di fare 2 ore senza contorni, vuol dire che sei bravo.
1: Loro, le loro chitarre blues e tanto entusiasmo, soprattutto che è arrivato dal pubblico, immagino.
0: Eh sì, esattamente, Alcatraz pieno, imballato, veramente vedevi le mani e le teste. Pubblico molto variegato, eterogeneo, anche a livello di età, sai, poi quando sei sopra inizi a vedere le pelate. Quando ce ne sono un tot dici, vedi che allora piacciono un po' a tutti. Molto bello.
1: Ma sì, i Black Keys toccano comunque anche la nostra età sicuramente. Andiamo avanti così, The Warning, Bite My Tongue dalla nostra Top 20.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene. Spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Radio Freccia.
11: 19 minuti dopo le 6, sfrecciati, buongiorno da Lau, da Juliet, da tutti i vostri disagi vari ed eventuali, anche i nostri, perché ovviamente ci sono tutti quelli legati alla tecnologia e lo sappiamo che ogni mattina ci vengono a trovare. E allora,
12: what the fuck?
11: E quindi 366-6634-466 per lanciare tutti i vostri what the fuck, per sfogarvi. Abbiamo già un esempio pratico, veloce da parte tua.
13: Sì, stamattina penso che il what the fuck l'abbiano tirato a me, perché salgo in macchina, in garage, con la borsa, lo zaino, le cose, e mi appoggio inavvertitamente al clacson. Ore 5:20 della mattina nel box.

0: pezzone questo. Si inizia, o meglio, i vostri what the fuck iniziano così al 366-663-4466. Jack, lui va direttamente sullo sportivo. What the fuck alla voce persa ieri sera durante il match del Comio in Champions. Troppa emozione. Ho gridato troppo, ma ne è valsa la pena.
1: Ottimo, meraviglioso. Cosa che ho perso ieri sera, anche il discorso della Roma. Per fortuna sono scappata di casa proprio per evitare queste urla in casa mia e nei dintorni. Però sentiamo anche qualche vocale. Buongiorno Michele.
2: Buondì. Buongiorno ragazze. Il mio what the fuck va a queste alzatacce e a noi che ci alziamo presto. E quindi che quella talvolta che diciamo dai, ma sì dai, lo sveglio un po' di più, ma sì dai vado da amici, ma mi fermo sì un po' di più, ma sì dai, ma sì, vado a dormire un po' più tardi, poi la mattina dopo sei accartocciato e ti svegli ma messo di un male che neanche quando facevi serata a 18-20 anni.
1: No.
2: E quindi what the fuck a stare attaccato.
1: Amico mio, a 18
2: bocca al lupo tutti per la giornata.
1: A 18-20 anni avevamo ancora la pellaccia per tenere botta, adesso non so quanti anni tu abbia, però effettivamente per quanto riguarda le nostre età non teniamo più botta. Quella, la qui presenzi, la presente la sua a Milano ieri sera ha fatto seratina.
0: Capito, quindi... ma sì dai vado al concerto dei Black Keys, ma sì dai mi prendo una birretta, ma sì dai una volta nella vita viviamo, facciamo mezzanotte e mezza, cioè no, le quattro e mezza è la sveglia, prima andavi a letto alle 4:30 e la mattina, poi ecco devo fare un attimo poi uno spogliarello fuori onda rigorosamente, sì, perché dicevo a Lau il mio what the fuck è iniziata quella stagione dove esci di casa e fa freddo, poi diventa caldo ma in studio rimane freddo, tu hai addosso la stanchezza di una notte praticamente insonne, sembra un cavolo di puffo in radiovisione.
1: Mamma mia, guarda, ho pensato la stessa cosa questa mattina, che tra l'altro ho ancora un armadio pieno di cose super estive e questa mattina faceva 20 gradi dopo il diluvio universale che ha fatto ieri su Roma e avevo solo queste cose qui, ho detto what the fuck.

0: quella dose di Pearl Jam di cui avevamo bisogno per tenere botta in questa giornata e per tenere botta rispetto a tutti quelli che sono i vostri what the fuck che arrivano al 366-634-466. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazze, il mio what the fuck va a me stesso che sono rientrato prima dalle ferie e mi sono trovato tutto devastato, il mio computer sta implodendo, sta implodendo! Buona giornata a tutti!
0: What the fuck tecnologici che continuano, a parte quelli nostri, anche i nostri sfrecciati comunque hanno a che fare con PC che esplodono proprio letteralmente.
2: C'è un bel disagio effettivamente nell'aria. Buongiorno!
3: Buongiorno. Buongiorno sfrecciati, Simone da Monte San Giusto. Il mio fuck stamattina va alle analisi del sangue.
2: Ai.
3: Ho un'impressione fottuta degli aghi.
2: Male. La giornata non inizia particolarmente bene, ma tu chiedi di metterti la farfallina come ai bambini.
0: Bravo.
2: Che così non vedi l'ago.
0: Ecco, io sono una di quelle che per esempio è terrorizzata dagli aghi e quindi si gira dall'altra parte. Fate, vi do il braccio, fate voi, io non voglio assolutamente vedere. Poi se trovi quello bravo comunque che non ti fa sentire, ti gira e fai già fatto? Anche con la farfallina o senza, però si usa sempre la farfallina se non
2: sbaglio. Sì, in teoria sì, cioè dipende a seconda. Io penso che non si usi forse solo nel caso delle donazioni di sangue, perché lì vanno proprio con l'ago, quello che è il diametro tipo del mio braccio, per tirarti fuori sangue dal mio braccio. Ma mamma a parte mia, quello, continui. Buongiorno a tutti quelli che stanno facendo colazione in questo momento e gli è andato il biscottuccio di traverso. Posso tirare un what the fuck?
0: Prego, è qui apposta.
2: In sconto, le confezioni quelle tipo anche miste di yogurt e cose simili. E ci sono 5 gusti su 6 che ti piacciono, ma poi c'è quel sesto gusto che ti rimane indigesto e però dici, ma cosa fai per un gusto che non ti piace, un vasetto, due, non lo prendi? What the fuck? Stamattina ho mangiato lo yogurt alla fragola.
0: No!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 6:37 sfrecciati e what the fuck anche casalinghi, perché giustamente ci dicono: con la casa grande dovrei passare tutto il tempo extra lavoro a pulire e lavare, sinceramente non mi va, quindi diciamo che l'ordine non è impeccabile, what the fuck. Ragionamento che uno a settembre forse più che in altri mesi fa, perché torni a casa dalle vacanze, inizi a dire ma quello dovrei pulirlo, ecco. What the fuck? Adesso magari qualcuno mi dà anche una soluzione. Alle ragnatele, ma perché io tolgo le ragnatele e dopo due giorni tacchete sono lì di nuovo? Non c'è qualche spruzzino, qualche dissuasore? Non lo so.
2: Il dissuasore delle ragnatele, magari per i ragni, non lo so effettivamente come funziona. Chiediamolo a loro, arrivano i Clash.

0: This is Radio Clash al Rock Morning Weekend Edition. Arrivano risposte ai tuoi dubbi amletici riguardo il discorso delle ragnatele. Senti qua, buongiorno.
1: No, le ragnatele non si tolgono per due motivi fondamentali. Il primo è che eliminano tutti gli altri insetti e quindi ti fanno da insetticida ecologico e naturale. Secondo, perché sono delle decorazioni per Halloween.
0: Chiarissime.
1: Certo, passato Halloween potresti levarle, ma sono così belle. Poi l'albero di Natale mica lo levi dopo Natale.
0: Infatti, soprattutto
1: poi
0: lei.
1: A giugno, luglio, dici no, ma io già mi sto preparando per Halloween. E poi ecco, il periodo delle zanzare proprio, quindi no, le devo lasciare.
0: Allora, fai una cosa, tu domani mattina ti presenti direttamente vestita da Robert Smith, capito? Cioè ti fai tutta la scenografia, esatto, in casa di Lullaby The Cure, hai già sopra le ragnatele, sei già pronta per Halloween, quindi a posto così. Prendiamo per buono il consiglio del nostro sprezzato.
2: Ma io ieri, togliendole, quello aspirapolvere, quello che ti aspira anche i peccati, ti dirò, ci ho pure pensato, però ho detto, non è che posso iniziare a prepararmi ad Halloween, che poi mi dicono, consumista, all'11-10 di settembre, che era ieri. Il che ho detto, vabbè, senti, tanto ora di Halloween, le abbiamo di nuovo anche belle.
0: Infatti.
2: Fonte. Poi ci dicono no, perché i ragni sono utili, vero, anche secondo un po' i detti popolari, sai, ragno porta guadagno. Io un ragnetto in bagno me lo sono tenuto sul soffitto, perché lui ha capito,
0: carino,
2: che se vuole sopravvivere in casa mia con il quadrupede gatto deve stare sul soffitto, perché fino ad ora, questo va detto, il gatto al soffitto non c'è ancora arrivato.
0: Meno male, per ora hai detto bene. Giulia ci scrive, buongiorno sfrecciati, oggi il mio what the fuck va al mio capo e al suo metodo per fare sempre meno, è sempre la stessa storia, si va da ehi, dovrei fare il colloquio ad un ruolo qualunque ma non riesco perché sono in viaggio, fai tu, e poi vabbè, visto che hai fatto benissimo, ora questo ruolo qualunque passa sotto la tua responsabilità. Così da 3 anni lui non fa più colloqui what the fuck.

0: Radio Freccia.
1: I Greta Van Fleet, So You Stand, dalla nostra Top 20 alle 6.52, quando però arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Oggi non potevamo non andare sui fratellini Gallagher, li abbiamo visti in tutte le salse, premiere che hanno seguito il nostro Gigi La Ceci, li abbiamo visti a Venezia. Ecco, si parla di loro perché un catalogo molto consistente di registrazioni, backstage, prove, live e quant'altro, risalente proprio ai loro anni d'oro, il 3 di ottobre, quindi tra poco, potrebbe essere battuto all'asta. Loro non è che siano particolarmente felici, anche perché questo lotto viene da un tecnico del suono che li seguiva, e loro hanno detto: ma facciamo che cerchiamo una soluzione, anche se la proprietà intellettuale rimane nostra, ma per fare in modo che questa cosa non venga battuta all'asta. What the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma mannaggia a voi, mannaggia gli Imagine Dragons, oh. Cantate 20 secondi in più che finisco la mia briochina, invece sono qui con le dita, sai, con le mani nella marmellata m'hanno presa.
2: Brava, come i bambini, come i bambini. A che gusto era questa marmellata, se l'hai finita, se siamo riusciti a finirla? Ah, troppo dolce, non mi piace.
1: Sì, albicocche.
2: Non mi ha conquistato, questa mattina non mi ha conquistato. Preferivo quella lì che porti ogni tanto, tipo lo strudel di mela, la roba con la mela dentro, quello ci piace.
1: Era
2: di più,
1: finito,
2: dai.
1: Mannaggia la miseria.
2: Mannaggia la miseria.
1: Colazioni a parte.
2: Vai, seconda ora della Rock Morning Weekend Edition, colazione a parte, appunto. Torniamo leggermente più seri tra pochissimo perché si parlerà di attualità, come spesso accade. Oggi è una data importante, lo sappiamo benissimo, ma tra poco ne parliamo meglio. Arrivano le news subito dopo Billy Idol, Rebel Yell.

0: 7:05, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si è chiusa a Dallas la convention repubblicana voluta da Donald Trump a meno di 2 mesi dalle elezioni dei midterm. Il capo della Casa Bianca ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria e ha attaccato i democratici. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato rivolto al pubblico.
0: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di avere in programma un incontro con il suo omologo statunitense Trump a New York alla fine di settembre.
1: Grave incidente stradale nella Svizzera orientale. Un bus proveniente dall'Olanda con 48 passeggeri a bordo si è ribaltato tra Susch e Zernez. Le autorità elvetiche hanno parlato di diversi morti e feriti.
0: Torniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre.
1: Maltempo al centro-nord, una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Un'altra vittima a Siena stava tentando di chiudere una finestra. A Milano, a causa della pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Nubifragi in Toscana, forte temporale a Roma con auto danneggiate da alberi caduti.
0: Lo sport, esordio vincente dell'Italia agli europei di volley. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto per 3-0 la Svezia nello scenario di Piazza del Plebiscito di Napoli, sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: E per il calcio, in Champions League, ottimo esordio per il Como, che ha travolto per 4-1 i tedeschi dell'Ipsia. Nell'altro match, la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti, torneranno qui su Radio Freccia tra circa un'ora. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore torneranno parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio deboli fenomeni su parte del Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso al sud, dove il caldo ancora si farà sentire, picchi localmente fino ai 35 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Oh, che bello ritrovare i Red Hot, possiamo dirlo. Bella, sì, bella, bella questa. Poi ci sono delle altre notizie invece in cui noi incappiamo la mattina, anche andando un po' indietro nel corso della storia, che ci aprono degli spaccati a livello di immaginazione e ci fanno fare dei collegamenti dove dici: ma vedi che la stupidità è umana? In tanti casi non è solo umana degli uomini, ma è anche donna. E io, okay, dico, vedi, però non è l'uomo moderno che non sa cosa fare, deve andare a inventarsi le cose. 1951, l'americana Florence Chadwick diventa la prima donna ad aver attraversato il canale della Manica in entrambe le direzioni. Anche lì, ti è andata bene una volta, l'hai fatto una volta, perché devi tornare indietro e farlo la seconda? Cioè, vedere se cambia il panorama, la prospettiva.
1: Non lo so, non lo so, ci vuole tantissimo coraggio. Comunque, come hai detto tu, queste cose continuano nel corso degli anni, nel tempo e nella storia. C'è qualcun altro che cerca di fare la storia, perché qualche giorno fa, anche qui da queste parti, anzi dalle mie parti esattamente, un po' fuori Roma, nel lago di Bracciano, quest'uomo che è un medico, un certo Marco Fratini, il dottor Marco Fratini, praticamente ha deciso di passare 3 giorni della sua vita all'interno del lago di Bracciano, così a mollo praticamente. Sì.

0: sì, a guidare, a nuotare, e in tutto ciò ha anche dormito nella, perché dici tre giorni, giustamente, che fai? Non mangi, non ti nutri, non dormi. Lui ha pure dormito, ha attuato delle tecniche proprio per dormire quel poco che gli bastava per riacchiapparsi e rimettersi comunque in nuoto. Pensa un po', il lavaggio ha fatto sul lago di Garda.
1: Tu pensa, giustamente, perché capito, di nuovo, quando ti è già andata bene una volta, replichiamo, sfidiamo di nuovo la provvidenza divina. No, io facevo anche una serie di considerazioni pratiche. Uno, lui parla di autoipnosi, cioè l'autoipnosi è quella che mi faccio io la mattina, tipo stamattina in macchina, dicendo sei sveglia, sei sveglia, sei sveglia. Ma poi in questi tre giorni, oltre al nutrirsi tutte le cose, io ho delle amiche adesso, e tutti hanno di questi problemi, che quando sono in mare dicono: no, io non riesco a fare la pipì nuotando, mi devo fermare. E cosa ha fatto? Si è fermato? Cioè, se ha problemi.
0: Ho pensato la stessa cosa anch'io.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei fino a 1.000 euro.

0: Ora disconto sui veicoli conventional in pronta consegna?
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: Le 7:20 al Rock Morning Weekend Edition si parla di attualità, ma prima attenzione sprecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Encounter.
7: Esatto, e dicevamo prima, oggi è una data che non può essere ignorata. 11 settembre ha rappresentato per tanti e anche a livello storico uno spartiacque, il prima e il dopo. Oggi si celebra i 25 anni da quell'attentato che veramente ha diviso un po' il mondo in due. Cerchiamo di fare il punto della situazione assieme a voi in merito alla questione terrorismo, in merito a quel che resta dopo l'11 settembre, dopo le Torri Gemelle. 366 663 4466.

0: a disegnare in modo virtuale la sagoma, il profilo di quelle che sono state le Torri Gemelle. Questo a livello visual è il modo che hanno scelto a New York proprio per ricordare quell'attentato, quell'evento, l'11 settembre, che poi non serve nemmeno più precisare l'anno, tanto è diventato famoso e simbolo anche un po' di tutti gli attentati nel mondo. 11 settembre 2001, siamo a 25 anni di distanza ormai, tantissime cose sono cambiate, anche più velocemente di prima nel mondo, ma quella data rimane, dicevamo, fare un po' da spartiacque. Tanti se lo ricordano, prima dell'11 settembre era diverso il modo di volare, c'erano meno controlli, c'era meno paura, l'Occidente non si sentiva attaccato in qualche modo il Medio Oriente. Tante anche forse generalizzazioni che però nascono proprio da quella data lì.
1: Sì, possiamo dire che ad oggi la percezione del terrorismo, proprio il modo di viverlo comunque, è profondamente cambiato da parte delle persone. Perché? Perché la società moderna, possiamo dire che adesso è suddivisa in due grandi blocchi rispetto a proprio al ricordo di quello che è l'11 settembre. Ci sono le persone che hanno vissuto appieno il 2001, che ricordano quell'attentato che inizialmente sembrava soltanto un incidente, vedendo il primo aereo in televisione, dopodiché dopo il secondo aereo che si è abbattuto sulle Torri Gemelle abbiamo tutti capito che si trattava di un attentato, e quindi noi che conserviamo quella forte memoria storica di quel giorno. E poi ci sono le nuove generazioni, ovvero i più giovani, coloro che il terrorismo non l'hanno vissuto in prima persona, quel tipo di terrorismo, quell'attacco lì in particolar modo, ma la vivono ad oggi come una realtà di sottofondo con cui effettivamente sono nati e cresciuti, spesso una realtà studiata sui libri di storia, oppure percepita attraverso l'eco dei social.

0: 11 settembre 2001 viviamo ancora in quel mondo? È la domanda che ci stiamo facendo, che stiamo facendo a voi al 366-663-4466 questa mattina, ricordando quella pagina veramente tragica della storia occidentale. Tanti ci stanno anche scrivendo dicendo sì, non ricordate solo le Torri Gemelle ma anche i due aerei dirottati. Vero, ci stiamo anche chiedendo questa data che significato possa avere per le generazioni più recenti, per esempio per la generazione Z, ma anche per chi era ancora forse troppo piccolo per ricordarselo, tutti quelli che appartengono alla generazione melevisione interrotta. Bisogna anche dire che forse l'11 settembre lo possono vivere i più giovani alla luce di altri avvenimenti, per esempio il Bataclan, per esempio anche tanti altri luoghi di aggregazione dei giovani colpiti negli anni successivi. Ecco, probabilmente io forse faccio parte più di quella generazione lì, della generazione Charlie Hebdo, della generazione Bataclan. Il 2001 ero troppo piccola per capire.
1: Certo, tutte situazioni, tutti attentati che giustamente vanno ricordati. Sentiamo che cosa hanno da dire, buongiorno.
2: Ricordiamo l'11 settembre per quanto è stato clamoroso questo orrore, però dovremmo ricordarci anche di tutti gli altri orrori che ci sono tutti i giorni in giro per il mondo e spesso purtroppo anche per mano di chi certi orrori li ha provati sulla propria pelle. E niente.
1: Certo, giustamente Juliet prima citava Charlie Hebdo e tutti gli attentati comunque correlati adesso.
0: Esattamente, poi si parla in tanti casi anche di come è cambiata la relazione tra il mondo occidentale e l'Islam in generale, perché da lì molte comunità assolutamente anche innocue legate al mondo dell'Islam sono però state viste con sospetto, pregiudizio, paura.

0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
0: Anche a settembre? Allora scialla! Scialla,
2: scialla, scialla! L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Radio Freccia.
7: 7:35 sfrecciati, si continua a parlare dell'11 settembre, 25 anni oggi, e lo facciamo attraverso i vostri messaggi al 366-663-4466. Buongiorno.
8: Buongiorno Freccia, io appartengo alla generazione che ha vissuto in diretta, purtroppo, l'attentato alle Torri Gemelle. È stato un atto che praticamente ha fatto entrare la guerra in casa nostra, nel mondo cosiddetto occidentale, e ha cambiato la mentalità di tutti noi, credo. Niente, un ricordo a tutte le vittime. Ciao Claudio.

0: Tantissimi messaggi al 366-6634-66 e moltissime considerazioni, anche ricordi riguardo l'11 settembre. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno sfrecciati, Alessandro a Castelmarte. Beh, io all'epoca del crollo delle Torri Gemelle avevo 24 anni, quindi comunque l'ho vissuto pienamente quello che è successo. Da parte mia c'è anche un pensiero che c'è proprio anche la percezione tra Occidente e Oriente completamente diversa di quello che è accaduto, perché comunque dalla parte dell'Oriente vedo una percezione molto più religiosa e colpire un simbolo da questo punto di vista, mentre dalla parte occidentale si vede la parte più del colpire l'economia occidentale, quindi c'è proprio anche una percezione diversa di quello che è successo.
0: Ecco, sicuramente sì, percezioni da un punto di vista sociopolitico, geopolitico, completamente diverse, due mondi che comunque si incontrano, lo sappiamo
2: sì,
0: bene.
2: Sì, sono tanti i nostri sfrecciati che vanno proprio su queste riflessioni, cioè il cosa rimane di quella data. Buongiorno Giulia.
0: Buongiorno.
3: Questo odio che si è diffuso a macchia d'olio e che non si riesce a fermare, cioè 25 anni dopo siamo andati solo a peggiorare, perché i musulmani sono tutti dei kamikaze, perché tutte le persone dell'Oriente sono persone cattive, ma non è vero. Forse dovremmo smettere di generalizzare e soprattutto gli Stati Uniti dovrebbero smettere di comportarsi da vittime e andare ad attaccare qualsiasi paese abbiano voglia di attaccare.
2: Ok, queste sono delle considerazioni poi assolutamente personali a livello politico, macro, però di sicuro c'è una ripercussione, c'è stata, sul come si sono poi viste le comunità musulmane. Continuano anche a tanti vostri ricordi al 366-663-4466, tra poco continuiamo a sentire qualche messaggio e a leggere anche le vostre testimonianze.
0: Esatto, arrivano intanto Emily and the Sniffers, Security.

0: nei messaggi che ci arrivano al 366-663-4466, oltre a una serie di riflessioni di carattere generale, ma anche magari sociale, economico, su quello che poi ha portato l'11 settembre, ci sono anche quelli strettamente personali, ma che riguardano una generazione, delle nuove paure che si vengono a creare. Buongiorno, sono Fabiola da Pescara. L'11 settembre del 2001 avevo 11 anni, ricordo perfettamente, stavo facendo i compiti per la scuola con una mia amica. Ricordo di essere rimasta gelata. Ero piccola, quindi non mi sono resa conto subito della gravità della situazione, ma c'è stato davvero un prima e un dopo. Credo soprattutto che a partire da quel giorno gli attentati, il terrorismo siano entrati nella normalità, tra virgolette. Ci siamo inconsciamente anestetizzati purtroppo ad eventi del genere. Mi dispiace però che effettivamente si ricorda per lo più questo attentato, questa giornata e meno tutti gli altri, perché le vittime di attentati sono uguali, ci dice lei.
1: Ecco, sicuramente quello che dicevamo da un punto di vista percettivo che è cambiato da parte delle persone, la paura dell'attentato più però rispetto a quella che è la paura dei cosiddetti lupi solitari, di qualcuno che potrebbe sganciarsi, la paura anche per esempio di frequentare dei luoghi normalissimi come ad esempio un concerto, come ad esempio una piazza. Ecco, generalmente adesso succede questo. Sentiamo qualcun altro, buongiorno.
2: Freccia, buongiorno. Purtroppo non ci si può sentire al sicuro e non si è mai stati al sicuro. Bisogna augurarsi solo di non trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, perché per quanto vengano rinforzate le misure di sicurezza, per quanto l'attenzione sia maggiore, è impossibile controllare chiunque e ogni cosa. Quindi siamo perennemente in pericolo e lo siamo sempre stati.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.52 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con il messaggio di Raffaele che ci scrive: l'unica considerazione che mi viene da fare, avendo vissuto l'11 settembre a 26 anni, è che l'odio genera soltanto altro odio e ogni attentato o guerra porta ad altri attentati e ad altre guerre. Finché non lo capiremo, il mondo potrà soltanto peggiorare.
2: Questa è una considerazione che forse vale la pena ricordare, perché tante volte la si sottovaluta come vabbè, ma è facile dire così. No, forse è la strada giusta. L'altra cosa che stiamo capendo adesso, credo, a 25 anni di distanza, è l'impatto che può aver avuto sui più piccoli, semplicemente attraverso uno schermo. Non immaginiamo cosa voglia dire viverla sulla propria pelle una situazione del genere, come anche quelle di tanti altri conflitti, soprattutto sui più piccoli.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Ci sono le otto.
2: Ci siamo? Che meraviglia.
1: Sei entrata a gamba tesa.
2: A gamba tesa proprio, anche bella dritta, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno.
1: Buongiorno. No, ma con la palettina del caffè ancora tra i denti, io che corro il fiatone. No, cioè, ma ragazzi, ma alle 8 della mattina, di una mattina così, di questo venerdì, è già l'11 settembre, quindi già piove su tutta Italia e c'è grigio e c'è freddo. Ore di sonno, poche quelle vere, ancora meno quelle percepite. Ma dove vogliamo andare?
2: Comunque ti stavo osservando meglio con questa felpa sembri uscita dai Rage Against the Machine. Comunque mi piace questo stile, portiamolo avanti almeno fino alle 10, mi raccomando. Rock Morning Weekend Edition ancora per due ore insieme, tra pochissimo torna la nostra ricerchina, però subito i Queen.

0: Le 8 e 3 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Oggi negli Stati Uniti si celebra il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Previste commemorazioni nei tre luoghi simbolo. Il presidente americano Trump sarà al Pentagono, il vicepresidente Vance sarà a New York, dove sono attesi anche gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93.
0: E si è chiusa a Dallas la convention repubblicana voluta da Donald Trump a meno di due mesi dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria e ha attaccato i democratici. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato rivolto al pubblico.
1: Veniamo in Italia, dove il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre.
0: Maltempo al centro nord, una donna è morta, annegata nella sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Un'altra vittima a Siena stava tentando di chiudere una finestra. A Milano invece, a causa della pioggia, si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Nubifragi in Toscana, forte temporale a Roma, con auto danneggiate da alberi caduti.
1: Ha già annunciato ricorso in Cassazione la difesa di Walter Lavitola contro la decisione del Tribunale del Riesame, che ha confermato la custodia cautelare per l'imprenditore reo confesso per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Nel provvedimento ribadita anche l'aggravante del metodo mafioso.
0: Siamo allo sport. Esordio vincente dell'Italia agli europei di volley. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-0 la Svezia nello scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica.
1: E per il calcio, in Champions League, ottimo esordio per il Como, che ha travolto per 4-1 i tedeschi dell'Lipsia. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore torneranno parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio deboli fenomeni su parte del Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso al sud, dove il caldo ancora si farà sentire, picchi localmente fino ai 35 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ho un po' di Paolo Nutini che non fa mai male, Candy, ma non fanno male, o perlomeno questo sarebbe il loro obiettivo. Noi invece riusciamo a farci male anche con quelle, con le ricerchine, perché ci sono questi team di scienziati che in qualche modo devono spendere questi soldi pubblici, fanno delle ricerche. Oggi non è che ne usciamo particolarmente bene, perché dobbiamo fare conto che siamo già in due, Lau. Ce ne servono altri due,

0: Che a vita proprio, ecco, tu hai deciso questa cosa adesso, magari non per un periodo perché ti vuoi riprendere dalla relazione precedente, vuoi pensare alla carriera, all'università, a quello che ti pare, no, per sempre, cioè tu pensi sempre all'università, non
1: ho capito. Perché la postilla secondo me è il quelli che poi a vita rimangono single per scelta degli altri, cioè non per scelta loro in tanti casi, ecco. Sai, c'è anche quella casistica lì. Dall'altro lato io mi chiedo, questo 1 su 4, cioè allora, ma dipende se poi il portatore del gene singletudine sono io, e allora giustamente io ne prendo altri 3 a prescindere da quelli che io prendo, almeno uno ce n'è sempre, ma dipende poi dove lo fai questa indagine, cioè mi sembra il classico delle nostre ricerchine, cioè che fanno acqua da tutte le parti. Oh,
0: ecco, altrimenti non ne parleremo qui, devono fare acqua da tutte le parti le nostre ricerchine, no?

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business.

0: Business, hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 8:17, buongiorno sfrecciati, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. E finalmente possiamo dare il benvenuto anche in questa settimana con la nostra Elena Tech, che torna direttamente da Berlino per portarci delle liete novelle, se non
9: erro. Sì, l'abbiamo mandata in spedizione direttamente a inizio anno. Sai come facevi a scuola, non l'Erasmus, ma quelle due settimane all'estero proprio subito prima di iniziare le lezioni. Ecco, lei è andata, ha studiato, ha visto quali sono le novità e è tornata pronta per cominciare questa nuova stagione con noi e raccontarci tutto. Quindi questo pezzone dei Nirvana e poi siamo con lei.

0: Riparte una nuova stagione con la nostra Elena Tech direttamente da quella di Berlino. Elena, ben ritrovata, buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, bentornati, anzi ben ritrovati. Come va, come state? Tutto bene?
0: Bene,
1: bene, bene, bene.
2: Allora, oggi vi parlo di smartphone e per introdurvi un trend 2026 che riguarda la forma degli smartphone vorrei chiedervi qual era il vostro smartphone del cuore, perché un po' di anni fa comunque, all'inizio quando si parlava di telefonini, tutti avevano un proprio telefonino del cuore che magari ci piaceva più per la forma che per la sostanza. Per esempio il mio era il 3310, ma anche il Motorola Razr amavo molto. Voi qual era il vostro?
1: Ok. Ok, io vado un pochino più dietro rispetto al 3310, il 5110, quei Nokia che uscivano tutti colorati, con la scocca colorata, ancora si chiamava così la scocca, non so se ti ricordi.
0: Al mio era il Music Express, quello della Nokia che scivolava e aveva le bande blu laterali.
2: Bellissimi, infatti me li ricordo, forse il 5110 no, però insomma l'idea era che i telefonini erano molto distinguibili proprio per la loro forma, oltre che per il contenuto, in realtà quello era più o meno simile per tutti, mandavano gli sms, telefonavano e non si poteva fare molto altro. Poi con l'avvento dei display, cioè degli smartphone a tutto display, si parla per l'appunto di smartphone e non più di telefonini, e diventano un po' tutti simili perché il display diventa sempre più grande, da davanti sono tutti uguali come ci accorgiamo quando andiamo a comprare qualcosa, e al limite cambia qualcosa sul retro. Ecco, allora, una delle innovazioni degli ultimi anni è stato quella dello smartphone pieghevole, l'unico in cui la forma, insomma, cambia un pochino rispetto al passato. Questi riusciamo a distinguerli, e nel 2026 il nuovo trend è quello degli smartphone a passaporto.
0: Quindi c'è tipo a libretto, okay, che si piegano.
1: Infatti.
2: Esattamente, si aprono a libretto, ma la dimensione è esattamente quella del passaporto. Adesso, se avete un passaporto a casa, andate a cercarlo, apritelo, quella è la forma dei nuovi smartphone.
0: Fantastico, Elena. Allora, resta con noi, il tempo di un pezzo di Kaiser Chiefs e torniamo a parlare di smartphone pieghevoli.

0: Kaiser Chiefs, torniamo a parlare di telefoni pieghevoli o, come dice la nostra Elena Tech, telefoni a passaporto, giusto? Un po' per la loro forma.
1: Esatto, dicevi. Esatto. Ne hanno presentato uno proprio durante la fiera di Berlino, è uno Xiaomi. Lo scorso luglio Samsung ha presentato il suo Z Fold 8, ce ne sono stati 7 prima, fatti a forma di libretto classico, nel senso un po' più alti, che aprendoli erano come due smartphone accostati. E poi ne è uscito adesso, proprio questa settimana, l'iPhone Duo, che è il primo pieghevole di Apple. A essere onestissimi, l'anno scorso era uscito quello di Huawei Pura X con la stessa forma, che però non è arrivato sul mercato italiano. Quindi qual è il concetto dei pieghevoli e a chi possono servire? Allora, in generale, la cosa utile dei pieghevoli è appunto che, aprendoli, lo schermo diventa più grande, una specie di piccolo tablet. Questi nuovi pieghevoli a passaporto sono belli perché permettono di vedere i film, per esempio, meglio, senza le bande laterali in alto e in basso che altrimenti vedreste. E se dovete usarli magari per lavoro, usate dei fogli Excel che dovete usare in mobilità, dovete fare delle presentazioni, per esempio in fiera dai clienti, portate il vostro smartphone pieghevole in tasca, lo aprite e fate vedere quello che dovete vedere. Ovviamente lo stereo è buono, perché ci sono gli altoparlanti ai lati. Il contro invece è la piega, perché essendo uno smartphone con la cerniera, il display pieghevole si forma dopo un po' di utilizzo, insomma si vede sempre di più la piega. Quindi i detrattori hanno da ridire sul fatto che sia più fragile rispetto al solito, e insomma ovviamente è una cosa nuova, bella, e però che ha i suoi contro, ovviamente.
2: Chiaro, non per tutti.
0: Sì, era quello che mi chiedevo, proprio il discorso della piega centrale che a lungo andare potrebbe creare dei problemi, no?
1: Esattamente, magari poi ci si infila sotto la polvere. Ovviamente negli anni sono molto migliorati, quindi vedremo adesso quelli nuovi usciti, li proveremo, vi saprò dire, però ci sta che sia uno dei limiti.
2: Okay. Elena, grazie mille per essere stata con noi, appuntamento a venerdì prossimo.
0: Ciao, grazie.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radio Freccia.
11: E dopo la nostra Elena Tech alle 8.34 è arrivato un altro momento, ma questo ritorna sempre, ritorna tutti i giorni del nostro Rock Morning Weekend Edition, è quello delle dediche, delle richieste. E inizia così. Prego. Voilà. E quindi 366-6634-466 è il numero per le vostre dediche e richieste, che non devono essere canzoni rock, non devono essere dedicate a noi, non devono essere dedicate a voi stessi. Intanto arrivano i Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Dediche richieste al 366-663-4466. È meraviglioso vedere su quanti fronti riuscite ad andare a parare, sia a livello di persone che si meritano queste dediche richieste, sia a livello di scelte. E infatti questo è un esempio proprio calzante. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrezzati, volevo dedicare al mio grandissimo capo Igor, che oggi è a casa con 40 di febbre perché non ha più 20 anni e lui l'aria condizionata la tiene a palla. Gli voglio dedicare Frozen della Walt Disney.
0: Ciao. Ok. Questo pezzetto qui secondo me ci sta.
1: Vai.
3: Sei già in piedi oppure dormi? Giochiamo insieme, dai. Da quando non ti vedo più, mi sento giù, mi manchi molto, sai.
1: Sicuramente, guarda, sente la mancanza. Che meraviglia. Angela ci scrive: per il mio amico Mario che va in palestra, che dice che fa più fatica col passare degli anni, gli dedico Fisico Bestiale di Luca Carboni.

0: materiale.
1: Quello che lui sta cercando di ricostruire, secondo me.
2: Sicuramente, sicuramente.
1: Poi abbiamo Matteo da Pescara. Lui dice alla mia ragazza Monica, perché ci aspettano 6 ore di viaggio per andare a un matrimonio. Secondo me il sottotitolo è Non farti venire strane idee. Ecco. Vorrei dedicarle degli articoli 31 a Pugni col mondo.
2: Bella.

0: questo era tutto un album di quelli che dici lì, quello era il loro prime, come dicono i ragazzi di adesso.
1: Assolutamente sì. Continuiamo con le vostre dediche e richieste. Intanto arriva nei Linkin Park, Shadow of the Day.

0: I Linkin Park su Radio Freccia, mentre continuano ad arrivare le vostre dediche e richieste al 366-6634-466, come questa. Buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei dedicare al tipo che mi ha suonato 4 volte il clacson perché ero fermo al semaforo rosso. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo.
2: Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo.
3: Con questo mood, capito? Con la colonna sonora così sotto, tin tin tin tin.
0: Sì. Poi per un attimo ho pensato che fosse dedicata a te questa mattina, quando ti sei apparecchiata sul tuo stesso clacson e hai svegliato tutto il vicinato alle 5:30, vogliamo ricordare. Ok.
3: Così se qualcuno dei miei vicini mi stesse malauguratamente sentendo, niente, chiedo
0: appunto,
3: umilmente
0: a lei.
3: Buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a chi si è fottuto il ventilatore appena comprato e lasciato nel sottoscala mentre portavo le buste della spesa in casa. Ci dice Nello da Napoli, ma potete, ma che infami siete. Beh, Johnny Bassotto.
2: Ma il Bassotto poliziotto scoprirà la verità.
4: Il Bassotto poliziotto scoprirà la verità.
0: Ecco, a posto, meraviglioso. Buongiorno ragazze, visto che si è parlato di singoli impenitenti, volevo dedicare al mio amico Fabio, che lo definiamo lo scapolo d'oro, Fireball di Pitbull. Ce lo scrive Alex da Milano.
5: I'm a fireball.

0: vai avanti così shakerando le spalle prima di fare l'ordine online del boccetto d'arnica formato famiglia. Sì, era quello che faceva ta-ta-ta-ta-ta-ta, sì, e andavi
1: sì,
0: avanti.
1: Sì, è vero, continuiamo, c'è tempo per un'ultima dedica e richiesta. Intanto arrivano i Black Keys.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.50 sfrecciati, eccoli qua. Li abbiamo appena sentito i Black Keys ieri sera, ma anche questa sera all'Alcatraz, ovviamente Radio Freccia, Radio Partner, ma l'ultima dedica richiesta. Buongiorno.
2: Buongiorno. La mia amica Giorgia, prof di storia dell'arte, volevo dedicare la canzone L'amico è, perché con lei mi sono confidata di tante cose che ad altri non avrei potuto dire. Ciao Giorgia!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 in punto sfrecciati, buongiorno da Lau, da Juliet, da tutta Radio Freccia nel nostro Rock Morning Weekend Edition che ci vede assieme dalle 6 alle 10 il venerdì, il sabato e la domenica. Questo lo diciamo, sai, un po' come la ripresa della scuola. Settembre è sempre una ripresa, allora facciamo così, mettiamo di nuovo un po' di punti fermi nella vita dei nostri sfrecciati.
2: Oltre ad essere il mese più lungo dell'anno insieme a gennaio, lo sappiamo bene. Vediamo se questo passa più in fretta. Anche in questa ultima quarta ora restiamo insieme a voi per parlare di diverse cosucce fino ad arrivare alle 9.40 circa, in cui rincontreremo qui su queste frequenze in radiovisione sul 258 del digitale terrestre la nostra carissima dottoressa Albano, la psicologa scortese. Tra pochissimo tornano le news, subito è Temple of Dog, Hunger Strike.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Oggi negli Stati Uniti si celebra il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, previste commemorazioni nei tre luoghi simbolo. Il presidente americano Trump sarà al Pentagono, il vicepresidente Vance sarà a New York, dove sono attesi anche gli ex presidenti Biden, Obama, Bush e Clinton. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93.
0: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere in programma un incontro con il suo omologo statunitense Trump a New York alla fine di settembre.
1: Veniamo in Italia, dove sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Denise, la figlia 35enne della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia in provincia di Roma ed è sparita dopo alcuni giorni. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta.
0: Una nuova tragedia sul lavoro. Ieri sera a Barletta, un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri in un oleificio. Portato al pronto soccorso della città in gravissime condizioni, è spirato dopo il trasferimento all'ospedale Bonomo di Andria.
1: Ha già annunciato ricorso in Cassazione la difesa di Walter Lavitola contro la decisione del Tribunale del Riesame, che ha confermato la custodia cautelare per l'imprenditore reo confesso per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Nel provvedimento ribadita anche l'aggravante del metodo mafioso.
0: Lo sport, esordio vincente dell'Italia agli europei di volley. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto per 3-0 la Svezia nello scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Mattarella.
1: E per il calcio in Champions League, ottimo esordio per il Como, che ha travolto per 4-1 i tedeschi dell'Lipsia. Nell'altro match la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore torneranno parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio deboli fenomeni su parte del Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso al sud, dove il caldo ancora si farà sentire, picchi localmente fino ai 35 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: pallone, ma i nostri genitori o nonni invece facevano. Si è scoperto che tantissime attività, un po' per il fatto che non abbiamo più il tempo di farle, un po' perché non abbiamo più voglia, non le facciamo più.
1: Esatto, ad esempio stirare, una di quelle cose per cui se hai mamma, se hai nonna, se hai zia a disposizione o la donna delle pulizie che ti stira effettivamente quello che tu lavi, ti trovi la tavola apparecchiata, ben stirata come si usava una volta, altrimenti ti accontenti di mantenere la tovaglia così com'è, tutta stropicciata. Però non so se vale tantissimo per i vestiti, perché per quanto riguarda la sottoscritta sono stata senza stirare per tanto tempo, di fatto mi ero pure abituata. Poi a un certo punto, quando ho cominciato a stirare quelle rarissime volte per conto mio, ho visto i risultati di una bella camicia magari messa bene, così stirata addosso, e da lì poi non ne ho potuto più fare a meno, per cui adesso ho una montagna di panni che mi aspettano da stirare, tanto per restare in
0: vedi
1: tema.
0: Ma che poi non è solo lo stiro, sì, o meglio no, tante cose riguardano l'ambiente domestico, e qua ci sono i sociologi che dicono beh certo, perché prima lo facevano le donne, adesso che le donne per fortuna lavorano anche loro, non hanno più il tempo di sobbarcarsi entrambi questi mondi. Ma io penso anche al solo fatto, sì, di apparecchiare, cioè prima dovevi apparecchiare sempre comunque, adesso in tanti casi, cioè non solo quello dei single scappati di casa come me, sì, ma tu metti giù una tovaglietta all'americana se proprio vuoi fare quello chic e via andare. Ma anche la questione, per esempio, prima il balcone di casa rigorosamente coi fiori. Adesso secondo me in tanti i fiori non li abbiamo, perché devi curarli.
1: Vero.

0: ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Radio Freccia.
10: 9:18 sfrecciati, quante cose, quante attività che magari i nostri genitori, i nostri nonni facevano e noi non facciamo più. Abbiamo fatto degli esempi, magari anche banali, e qualcuno ci ha risposto così per ora.
11: Buongiorno.
12: Il vostro ultimo intervento mi ha fatto uno strano effetto, perché non riesco a capire se sono un privilegiato o un tonto. perché io ho ancora parecchio, nonostante stia da solo. E c'ho il balcone con un po' di piante, fiori, c'ho un lime, un limone, qualcosa, e soprattutto mi stiro le camicie, solo quelle, per carità, però, e quindi boh,

0: Cose che abbiamo smesso di fare, che facevano magari i nostri nonni, i nostri genitori, e stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6634-466, tipo quello di Nicola che ci dice: ma i pomodori secchi sul terrazzo dei nonni, chi li ricorda? Ecco, per esempio io questa è una cosa che ricordo da piccola, succedeva spesso, soprattutto in andavo magari in provincia di Benevento, in vacanza l'estate, e si usava a mettere questi pomodori fuori e sentivi questo odore che di fatto lo facevano tantissimo, non so se adesso magari in alcune regioni è una tradizione che si porta ancora avanti, ecco, però potrebbe essere questo un ricordo, come quello dell'orto anche, sì, tenere l'orto in casa, in giardino, sul terrazzo.
1: Ma perché forse da un lato erano tradizioni sì locali, ma anche tempo che si aveva a disposizione per poterlo curare, però, persone che magari anche una volta che andavano in pensione non avevano altre attività e potevano dedicarsi all'orto. Altre cose che secondo me sono attività un po' perse è il riparare gli oggetti. Ma per tante motivazioni, anche qui probabilmente non c'è solo il tempo, non c'è solo il fatto che ormai costi meno comprare qualcosa di nuovo che aggiustare, ma anche le capacità, cioè prima gli oggetti erano più facili da gestire, più semplici, e allora magari ti potevi un attimo ingegnare e li riparavi. Adesso io ti sfido a riparare anche solo un frullatore, perché tra un po' c'è dentro veramente il lavoro della NASA dietro i nostri frullatori.
0: Mamma mia, sì sì, ci rinunci a priori, compri direttamente quello nuovo.
1: Capito,
0: no?
1: Altre attività che mi vengono in mente, non lo so se siano, ma dicevamo anche con l'euforionda, magari erano legate anche a delle idee, cioè il fare il corredo, qui stiamo andando indietro veramente di tanti anni,
0: Il corredo sì, lo ricordo negli anni 90, comunque io qualcosina da parte lo sai che ce l'ho, che mia madre me l'ha messa da parte, non stiamo parlando di cose desuete, comunque antichissime, comunque cose carucce nuove, però è una cosa che effettivamente negli anni 90, anni 2000 ancora si utilizzava, in alcune parti ancora si fa, però chissà per voi se è lo stesso.

0: quante attività tra tradizione, ma anche un po' magari retaggi familiari e cose varie che si facevano una volta e non si fanno più ora. Ma mi verrebbe da dire anche quante capacità che abbiamo perso nel corso del tempo. Buongiorno.
1: Ciao Sfrecciati. Buongiorno. Allora, la mia nonna andava in sartoria e si prendeva la stoffa, si faceva i vestiti da sola. Anche perché i soldi erano quelli che erano.
0: Ecco, adesso noi probabilmente non siamo più nemmeno in grado di attaccare un bottone.
2: Assolutamente, infatti anche questa è una cosa che manca tantissimo, mi manca tantissimo personalmente, il fatto di avere in casa, che ne so, mia madre che cuciva i vestiti, al matrimonio avevi il vestito che te lo cuciva mamma perché magari poteva farlo perché era sarta, e sono quelle cose per cui adesso non abbiamo tempo, quindi andiamo in negozio, preferiamo comprare il vestito piuttosto che magari farcelo cucire da qualcuno ad hoc, no?
0: Sì, esatto. L'altra cosa è tutto il mondo cucina, perché lì si entra proprio anche nei ricordi di famiglia. Buongiorno ragazze, ci dice Daniela, io ricordo i pomodori messi sul balcone sotto il sole e le conserve che faceva mia nonna. Ah, che ricordi, si torna indietro nel tempo, non si buttava niente e la nonna preparava tutto. Adesso queste cose sono un po' sparite, è vero.
2: È vero, assolutamente. Invece per quanto riguarda il corredo abbiamo questo, buongiorno.
3: Mia nonna mi aveva preparato

0: sembrato un corredo. Io sono nata negli anni 70, era in un baule costruito da mio nonno, chiuso con lucchetto. Io non potevo vederlo fino a che non mi sarei sposata. Mia nonna è morta alla veneranda età di 95 anni e c'è stata una specie di uso capione del baule, corredo favoloso, cose che non si vedono più.
1: E ti è andata bene, perché dicevamo fuori onda, poi se ti capitano quelle cose veramente brutte e desuete, poi te le devi tenere,
2: no?
1: Ma
2: tu pensa se sto baule poi fosse stato vuoto, cioè a quel punto statua alla nonna post mortem che t'ha trollata di brutto.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:36, ancora Rock Morning Weekend.

0: Edition con Juliet Lau per una buona mezz'oretta insieme anche alla nostra Scorti che ci raggiungerà tra poco. Di fatto mettiamo da parte questi corredi, questi ricordi, tutto ciò che non abbiamo, che facevamo prima e che adesso non facciamo, perché dobbiamo dare spazio alla psicologia, ecco, finalmente.
1: Esatto, lei ci salva sempre, anche in questo mese di settembre, in questo ritorno alla routine, alla normalità, al grigio, perché io ci metterei anche quello, sai che poi c'è sempre la scusa, sì, dietro l'angolo, e no, ma noi soffriamo il tempo, bla bla bla, una serie di cose che la nostra Scorti ci può aiutare a gestire. Tra pochissimo c'è lei.

0: ogni promessa è debito, no? Si dice così. E allora è arrivato l'appuntamento con la nostra psicologa scortese.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
2: Psycho.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, ciao, buongiorno.
0: Eccoci. Settembre, scorti, miete, vittime, fa danni.
3: Sì, oggi parliamo di lavoro e del cosiddetto fenomeno del back to work blues. Che cos'è? È semplicemente quel calo dell'umore, della motivazione, dell'energia che possiamo sentire al rientro sul lavoro. E in effetti basta riprendere a lavorare che improvvisamente ci ricordiamo perché volevamo andare in ferie. E dopo pochi giorni siamo anche lì a pensare, basta, ora mollo tutto, cambio lavoro. Allora, vi dico un po' di dati. Il 32% degli italiani soffre di questo calo dell'umore a settembre e sempre in questo periodo ben il 44% sta valutando di cambiare lavoro. Ecco, da un punto di vista psicologico, andare in vacanze è un po' come togliere un paio di occhiali appannati. Riusciamo a vedere meglio la stanchezza, il peso di certe dinamiche. E quindi alla base possono esserci motivazioni anche molto serie. Molte persone in questo momento riflettono su cosa sia davvero importante. Chi magari ha un sogno forse sta anche pensando di provarci. Quindi ecco, oggi facciamo questa riflessione. Proviamo a rifletterci insieme, facciamoci un po' questa domanda. Se potessi scegliere, quale lavoro farei nella vita? Ovviamente non vale rispondere nessuno, perché vi conosco.
0: Ah, ok, quindi anche la mantenuta non è una forma di lavoro, no? Qualcosa che vada di fatture o di CCNL.
3: Sì.
2: Ecco, sì, è quello.
0: Allora, facciamo così. Queste domande che vedi sono sempre tutt'altro che scontate. Sembrano quelle dei bambini e invece no. 366-663-4466, Wild Spoon, e siamo di nuovo con la Scorti.

0: Pun, torniamo in collegamento con la nostra psicologa scortese al 366-634-466. Qualcuno ci risponde, Angela, che lei lavora nel mondo della moda, però effettivamente starci dentro è tutta un'altra storia rispetto a quello che le dicono gli altri, che la invidiano, dice.
1: Sì, infatti, no? La cosa interessante è che noi idealizziamo certi lavori, però poi visti da vicino non lo so, no? Se proprio davvero ci piacerebbero. Ovviamente qui non dobbiamo cercare né a tutti i costi una patologia, né però ignorare un po' quel malessere che ci fa immaginare anche di fare altri lavori. Ecco, vi dico anche che se dopo una settimana pensiamo non ce la faccio più, è anche normale, a settembre siamo passati dall'aperitivo delle 7 alla call delle 8 del mattino. Però ecco, no, se quella sensazione era già presente prima delle ferie e si accompagna a esaurimento, perdita di motivazione, stress cronico, e allora forse vale la pena fermarsi e capire cos'è che ci sta dicendo. Quindi prima di mandare una mail con scritto "ciao, mollo tutto", farei un piccolo esercizio con voi. Chiediamoci: cos'è che mi pesa di più del mio lavoro? Noteremo che a volte non è tanto il lavoro in sé, ma tutto ciò che ruota attorno, quindi che ne so, i ritmi, l'ambiente, le persone, le dinamiche relazionali, anche i rapporti di potere. Ecco, se non riusciamo a cambiare il nostro modo di vivere queste situazioni complesse, anche cambiando lavoro potremmo rischiare di trovarci poi nello stesso incubo, cambia soltanto il posto di lavoro. Quindi ecco, il compito per questa settimana è proprio questo, cioè capire cos'è che non mi piace del mio lavoro e anche se posso cambiare un po', ma standoci dentro, senza per forza aspettare di mollare tutto. Difficile, eh?
0: Eh beh sì, molto, direi, anche perché poi te le porti dietro queste cose, come dici tu.
1: Sì, esattamente.
2: Belle sfide, Scorti, ma ci piacciono soprattutto secondo me perché è settembre, quindi abbiamo ancora tutto un anno che ricomincia quello lavorativo per metterci testa bassa a lavorare su queste. Allora facciamo così, appuntamento settimana prossima?
1: Sì, certo, io vi aspetto.
2: Grazie mille.
0: Anche noi, grazie.
1: Ciao, a dopo.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50 sfrecciati, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento, almeno per oggi, perché lo sapete che poi si rinnova a domani mattina alle 6. Nel frattempo ovviamente l'argomento verrà trattato anche più avanti nel corso dei notiziari. Una breaking news di qualche minuto fa: è morta Emma Bonino, storica leader radicale, fondatrice di Più Europa. È stato proprio il movimento, il partito a darne notizia, giusto almeno riportare, dare copertura a tutte le notizie. Per il resto, appuntamento a domani.
2: Esattamente, una battagliera che è stata tale fino all'ultimo giorno. Emma Bonino, la ricordiamo così e ci stringiamo attorno a tutti quelli che sono i suoi parenti. Noi ci ritroviamo domani mattina, vi lasciamo alle Good Vibrations, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Siamo qua.
2: Eh già.
1: Come cantava?
2: Citando il poeta.
1: Che poeta?
2: Il poeta Rossi Vasco.
1: Ah, poeta
2: da
1: Rossi
2: Zocca,
1: Vasco.
2: No?
1: Sì, no, perché qua c'è qualcuno a cui non piace.
2: Ci sta, oh, sono gusti. Buongiorno, good vibrations, Double M, Wally, due raggi di sole della radiofonia italiana da qui fino alle 14.
1: Perché ridi? Di mettere su queste magliette dei cani.
2: Ma perché no? Non dirlo,
1: Penguin Blinders.
2: Sì.
1: Beh, i Peaky Blinders però sono dei pinguini.
2: Versione
1: fanno
2: pinguini,
1: brutto, quelle
2: sì.
1: La mette nelle coppole.
2: Sono quelli di Madagascar che però si sono dati al crimine, perché poi comunque le spese sono tante, ci sono un sacco di imprevisti da fronteggiare, quindi il crimine sembra essere comunque una strada da scegliere, no?
1: Va bene, se anche a voi piacciono le magliette di Wally descritte in audio, per chi l'ha vista il 258 ancora meglio, potete restare qua. Vi piacciono. Se non vi piacciono, potete stare lo stesso e insultarlo al 366-6634-466.
2: Finisce sempre così. Ringraziamo Giulia e Laura che ci hanno accompagnati fino a qui al posto di fare i pirla.
1: Cominciamo da questa. C'è Voodoo Child.

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Subito il lutto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino. A darne comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria. Poi era stata trasferita in una clinica privata. Una voce forte della politica, le nostre sensibilità lontane, ma riconoscevo il suo peso nella vita pubblica. Queste le parole della Presidente del Consiglio Meloni in un messaggio di cordoglio. E continuiamo con la cronaca. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Denise, la figlia 35enne della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è spirata dopo alcuni giorni. E ha già annunciato ricorso in Cassazione la difesa di Walter Lavitola contro la decisione del Tribunale del Riesame, che ha confermato la custodia cautelare per l'imprenditore reo confesso per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Nel provvedimento ribadita anche l'aggravante del metodo mafioso. Ora la legge elettorale. Il Senato ha respinto il subemendamento del PD sulle preferenze libere e ha approvato la proposta unitaria della maggioranza sui capilista bloccati e la possibilità di esprimere 3 preferenze. Proteste dall'opposizione. La sinistra non è credibile, applicato sui social la Premier. Ora negli Stati Uniti, dove si è chiusa a Dallas la convention repubblicana, il presidente americano Donald Trump ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria alle elezioni di midterm. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato, rivolto al pubblico. In chiusura, come sempre, lo sport. Il calcio in Champions League, ottimo esordio per il Como, che ha travolto per 4-1 i tedeschi dell'Ipsia. Nell'altro match la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. E poi esordio vincente dell'Italia agli europei di volley. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-0 la Svezia. È tutto in meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità nelle prossime ore, insisterà al nord-est, sul medio adriatico, e qualche pioggia anche al sud, nord della Sicilia, Campania e Puglia. E domani al sud, in particolare Sicilia e Calabria, anche qualche temporale. In compenso temperature in tutta Italia finalmente nella norma. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 15 minuti, come siamo precisi stamattina nelle Good Vibrations. Double M Wally fino alle 14, ma soprattutto i Weezer con Sio, questa canzone che fa parte della Top 20, che per chi non lo sapesse, male innanzitutto, perché vuol dire che non sei un abitué di Freccia, quindi male, meno 10 punti, Grifondoro. È la lista delle 20 novità, delle 20 canzoni che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate.
2: Sì, quelle che più ci piacciono in questo periodo. Le cose che ci piacciono sono anche i regali che vi facciamo, pertanto vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. Perciò cosa state aspettando?
1: Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.

0: Chiamami quando sei sobrio, quello che dico spesso a Wally quando in settimana mi chiama. No, non è vero, sto scherzando.
1: Però in questa canzone qua gli Evanescence tirano fuori un problema che secondo me non dico che è un po' di tutti, perché ci sono anche degli astemi e delle astemie,
0: sì,
1: all'ascolto, però quella cosa lì che quando ti va in corpo quel bicchiere, quei due bicchieri, e naturalmente proprio ti viene voglia di scrivere alla ex o all'ex, anche se quell'ex o quella ex t'hanno fatto passare le pene dell'inferno, no?
0: So che è difficile e non si fa mai di spiegare i video, però ma qualche tempo fa andava di moda nel mondo di internet mettere sotto questa musica che era tendenzialmente sempre uguale, almeno su questa tipologia di video, dove si faceva vedere l'artista e l'opera d'arte, no? C'era sempre the artist, the art, e tendenzialmente vedevi delle cose belle, no? Parlando di opere di boh, qualsiasi tipo, che poteva essere dalla scultura alla macchina elaborata, qualsiasi roba. Accade lo stesso tipo di video, però c'è l'artista laddove una bottiglia di vino e magari Wally ubriaco.
1: Ma perché?
0: E l'arte. No,
1: sì, sì,
0: il
1: sì,
0: double M ubriaco, e l'arte era il messaggio. Semplicemente che ho scritto: come stai? Oh, dove
1: chissà,
0: sei?
1: Chissà perché
0: cosa
1: ti
0: fai?
1: Viene. Cioè, ma secondo te è più un discorso di in vino veritas quello lì, oppure una sì, cosa indotta che non esiste?
0: No, perché è una cosa, cioè, che magari a cui pensi spesso, ma non dico che proprio magari hai voglia di farlo, però ci pensi nel momento in cui
1: le difese vanno giù,
0: ti lasci un po' andare, è la prima roba che fai.
1: Mettete via i cellulari. Quando andate a fare serata, lasciate a casa chiuso in un cassetto il cellulare,
0: oppure datelo a scambiateveli.
1: Esatto.
0: Con un amico, con una...
1: così fate danni con l'altro telefono.
0: No, beh, è impossibile, dai, non trovi i contatti, dai, come fai? Scambiateli.
1: Da ubriachi tutto è possibile. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Florence Road con una canzone che si chiama 7563.
0: È il mio PIN.
1: Davvero?
0: No, in realtà è la storia, è il PIN
1: del telefono
0: di Florence Road.
1: Subito i Foo Fighters invece.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 10:31, ancora buongiorno.
6: Vabbè, scusate.
5: Stavamo parlando di ubriachi.
6: Sono un po' in ritardo.
5: In che senso?
7: Ma nella vita in generale,
6: sì.
7: Dici?
6: Ok. No, stavo facendo l'aperitivo per quello.
7: 10:31, non male. Cos'hai bevuto?
6: Ma un paio di sciottini.
7: Di cosa, scusate? Ma l'aperitivo non si bevono?
6: Non lo so, me li andati.
5: Latte di soia, perché quello normale ti fa andare in bagno.
6: Sì.
7: Soffri di stitichezza, Gigi?
6: Sì. Talvolta.
7: Talvolta può capitare. Un po'.
5: La polemica è tra 2:30.
6: Ah, scusa allora.
7: Grazie. Ci attacca in faccia così?
5: Sempre. Sì.
7: Ma che modi sono questi?
5: Ma perché di fretta?
7: Ma un po' di educazione.
5: Adesso deve tornare a farsi altri sciottini di latte di riso.
7: A lui alterna, fa riso, soia, avena, sì. Certo.
5: Così
7: l'intestino proprio ci aiuta. Va bene, lui è David Bowie, questa si chiama Changes.

0: Beh, questo è uno dei tanti tocchi di classe del modo di comporre di David Bowie, questo sax che chiude Changes, che sì, artisticamente è elevatissimo, ma a me riporta anche un po' a quell'atmosfera soft porn anni 70 con gli attori con i baffoni, no? Che insomma.
1: Beh, però soft porn è un po' più Commodores, anzi Lionel Richie All Night Long.
0: È vero, vero, vero. Sì, però anche questo qua, il sax.
1: Un po' graffiti, Antenna 3.
0: Vabbè. Va bene, questa è Antenna 3, parliamo solo di soft porn, no, non è vero, parliamo di quelle volte in cui, cioè parliamo, in realtà stiamo planando su questo argomento, quelle volte in cui si esagera con l'alcol e poi si prende il proprio smartphone o cellulare, che dir si voglia, e si fanno i danni. No?
1: Quali ex, dice Giovanni, il vero problema nell'usare il telefono da ubriache quando apri Amazon?
0: Ma quello è un problema diverso.
1: Al di là di comprare cose, sì, è vero. Ma avevamo affrontato questo argomento, che è assolutamente pericoloso farlo di notte. C'era uno studio legato.
0: L'acquisto, dice,
1: ok. Acquisti peggiori, quelli compulsivi, quindi senza mente, cose di cui non te ne fai niente, però danno gran soddisfazione, li fai di notte. Cioè quando ti sdrai, se hai la malsana abitudine di prendere il telefono prima di addormentarti.
0: Ma c'era una motivazione dietro tutto questo, oppure semplicemente era per i grandi numeri?
1: Non lo so, perché mi fai queste domande?
0: Tu sembravi Antonio Zichichi quando... Va bene, lo scienziato.
1: Sono più Zechilla che Zechilla.
0: Più Zechilla.
1: Come l'ha risolta Luigi?
0: La risolta Monte, la tentazione. Non ho mai imparato il suo numero a memoria, l'ho prima bloccato e poi ho cancellato il numero. Così non scrivevo io e nemmeno lui. E per evitare mi chiamasse da altri numeri, ho cambiato il mio di numero. E vabbè, ma Luigi, siamo un po' veramente. C'è anche la CIA di mezzo.
1: È andata ora in onda la rubrica Storie che finiscono benissimo.
0: L'essenziale è essere e vivere in maniera matura. Capito?
1: D'altronde, se tu sembra un po'
0: elimini
1: un po'
0: la tentazione,
1: cioè blocchi addirittura, cancelli per non farti. Vabbè.
0: Mi sembra un po' tanto, va bene, non è mai abbastanza la musica, invece qui su Radio Freccia.
1: La dedichiamo a Luigina e al suo ex, the Death of You.
0: Una canzone di buon auspicio, diciamo.
1: Sì, buon auspicio.
0: Sì, che vabbè, Noel Gallagher.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 10:44 in questo 11 di settembre. Tra le cose belle, che non so, sono ad esempio accadute in questa settimana, il fatto di aver visto Dua Lipa che fa una verticale sulla testa su un SUP. Vedete, vedete le tavole, quelle che la sta in piedi. E lei è lì che fa, come si chiama? Sisarana, Shisharana, è una di quelle robe dello yoga.
7: Ah sì, è una delle posizioni yoga, non l'ho vista.
6: Noi facciamo fatica ad allacciarci le scarpe.
7: Siamo di schiena.
6: Hai Dua Lipa, We Are the Bohemian Wall, conducting this transmission. If you come in Milan just to drink a coffee, we are here attending you.
7: If you want to play some yoga position with us, well...
6: No, mi dissocio da quello che stai dicendo.
7: No, not sexual, only spiritual and yoga. Yes, and gospel if you want.
8: Della rubrica di cose di cui non me ne frega assolutamente nulla, e seguendo il vostro argomento sugli acquisti compulsivi, non so se sapete, se avete letto recentemente di quegli articoli che parlavano, credo sia in Corea, di quelle applicazioni che stanno andando tantissimo, in cui tu fai acquisti, quindi sono in tutto per tutto vere, identiche ad app di acquisti, acquisti quello che ti pare, segui anche il tracking, tutta quanta la spedizione verso l'indirizzo, ma in realtà non stai comprando nulla, è soltanto per soddisfare questo bisogno così un po' brutto che abbiamo dentro.
6: Ma i soldi li spendi?
7: No. Credo di no, a sto punto.
6: Se posso dire... Però è bello poi quando ti arriva a casa la cosa inutile che hai comprato. Tra poco sentiamo Ludovica dal Festival del Cinema.

0: La senti anche tu In the Air Tonight? Tu la senti?
1: Sì, io la sento.
0: La sento anch'io. Abbiamo la nostra Ludovica Marafini in diretta da Venezia. Ciao Ludo.
2: Buongiorno. Beh, la sento anch'io perché in realtà In the Air è domani, perché domani sapremo poi effettivamente quale film conquisterà il Leone d'Oro. E vi posso dire che qui l'atmosfera anche oggi è frizzante, perché effettivamente è l'ultimo atto, cioè vedremo gli ultimi film, tra l'altro di un'edizione che è stata ricchissima, per cui è molto molto difficile fare previsioni. Noi qui ci confrontiamo anche con i colleghi in sala stampa, c'è insomma un po' di incertezza effettivamente sul palco Almares, più di altri anni.
0: Senti, okay. da dove partiamo?
2: Partiamo dai film che abbiamo visto ieri. Ecco, quello è un titolo sicuramente molto forte, un film che si chiama Nada ed è di Yuval Abram e Rachel Zohr, che forse ricorderete per aver conquistato l'Oscar per il miglior documentario per Netherland, che era ambientato in Cisgiordania. Ecco, stavolta torniamo in Medio Oriente, ma sui tetti di Tel Aviv di notte, dove vengono intervistati i 24 funzionari dell'intelligence israeliana, le cui identità sono state modificate grazie all'intelligenza artificiale, evidentemente per non renderli riconoscibili, e rivelano come funzionano i sistemi alla base dell'uccisione di civili palestinesi a Gaza. Gaza infatti significa danno collaterale, ovvero quei morti che si fanno nel tentativo di uccidere i membri di Hamas. Si parla apertamente di genocidio, è un film molto forte, prodotto con il Guardian, e posso dirvi che in sala è piaciuto moltissimo, infatti ci sono stati 24 minuti di applausi, il che significa che è il record di questa edizione.
1: Che può essere
2: tutt'altra. Sicuramente è un segnale. Tra l'altro in sala c'era anche Gali, il cantante, certo, che insomma poi si è espresso insomma in maniera entusiasta nei confronti di questo film, che sicuramente farà discutere perché è molto molto forte. Tutt'altra ambientazione invece per un altro film francese in concorso, che ci porta a Parigi, Un pavé minuit di Nicolas Parizet, che è il viaggio in realtà sentimentale di un cinquantenne che ha

0: molti più dubbi che certezze, come poi capita a tanti di noi quando arriviamo in quel famoso cammin di mezza vita, e che alla morte del padre biologico che viveva in Italia inizia a farsi tantissime domande su come ha vissuto, ma anche in particolare sul suo rapporto con le donne. Personalmente l'ho trovato molto bello esteticamente, ricco di tanti spunti, forse alcuni risultano un po' incompiuti, però tra gli attori troviamo anche Chiara Mastroianni, italiana, quindi insomma fa sempre piacere ritrovarla. Fuori concorso abbiamo visto anche l'ultimo film di Mario Martone, Scherzetto, con Tony Servillo nei panni di un nonno un po' scontroso alle prese con questo nipotino di 5 anni che tra l'altro è un attore che sicuramente farà parlare di sé perché è un bimbo piccolissimo, ma anche in conferenza stampa è stato veramente esplosivo. Tra gli interpreti ci sono anche Serena Rossi, che ha ricevuto ieri il premio Campari, insomma un cast davvero molto interessante per un film che comunque è divertente.
1: Grazie
0: oggi,
1: Ludo.
0: Gli ultimi due film in concorso, vi dico solo questo velocemente perché c'è Ritorno a Buenos Aires di Marco Begis, ultimo dei 5 italiani in concorso. Grazie ragazzi,
1: ci sentiamo domani.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Ridendo e ridendo si sono fatte le 11. Abbiamo ascoltato il sangue della tigre, Tiger's Blood. Non è sangue, ma è balsamo, il Tiger's Balm, quello che arriva dall'Indonesia o giù di lì, forse dalla Thailandia.
2: Cosa ne fai tu del Tiger?
1: Lo metti da qualche parte dove ti fa male e miracolosamente non hai più
2: nei sogni quelle cose lì, non funzionano mai.
1: In che senso?
2: Mai.
1: Posso garantire?
2: Mai.
3: Hi, double M, I'm the sister of Dua Lipa, I'm a mono Lipa, and I want to say to Lawrence, my sister, don't fart.
4: No, non fart.
1: Ma perché?
2: No, ho sentito un Belin che secondo me non appartiene proprio a Dua Lipa, a meno che no, Dua Lipa non abbia degli avi.
1: No, Mono Lipa è nata in Liguria, la sorella di Dua Lipa.
2: Sarzana è nata.
1: Questo non lo so, però...
2: Va bene, c'è Beck, Sex Lose, poi le notizie, poi il meteo, c'è un sacco di roba.

0: Le 11:04, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura ancora la morte a 78 anni di Emma Bonino. A darne comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata. Il cordoglio anche della presidente Meloni, che ha definito una voce forte e riconoscibile della politica italiana, quella di Bonino. E ora gli esteri. Oggi negli Stati Uniti si celebra il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, previste commemorazioni nei tre luoghi simbolo. Il presidente americano Trump sarà al Pentagono, il vicepresidente Vance a New York, cerimonia anche in Pennsylvania dove precipitò il volo United 93. E veniamo alle dichiarazioni nel nostro paese. Rispetto proprio all'11 settembre, il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, che sembra invece prevalere in troppi teatri. Questa è parte delle parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda appunto l'11 settembre 2001, mentre sui social la Presidente del Consiglio Meloni ha scritto: 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. E rimaniamo in Italia, perché ha già annunciato ricorso in Cassazione la difesa di Walter Lavitola contro la decisione del Tribunale del Riesame, che ha confermato la custodia cautelare per l'imprenditore reo confesso per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Nel provvedimento ribadita anche l'aggravante del metodo mafioso. Passiamo ora alla pagina sportiva. Esordio vincente dell'Italia agli europei di volley. Gli uomini di De Giorgi hanno sconfitto 3-0 la Svezia nello scenario di piazza del plebiscito a Napoli. Mentre per il calcio, Champions League, ottimo esordio per il Como, che ha travolto per 4-1 i tedeschi dell'Ipsia, mentre nell'altro match la Roma in Turchia ha pareggiato con il Fenerbahce per 1-1. Per il momento è tutto con l'informazione, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità nelle prossime ore, insisterà al nord-est, sul medio adriatico, e qualche pioggia anche al sud, nord della Sicilia, Campania e Puglia. E domani al sud, in particolare Sicilia e Calabria, anche qualche temporale. In compenso temperature in tutta Italia finalmente nella norma. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 14 minuti su Freccia, Good Vibrations, Double M, Wally. Come riassumeresti la giornata tu, Wally, fino a questo momento, in questo venerdì 11 di settembre? Beh, con l'immagine che mi si è appena parata.
2: Alle domande, sì, dai.
1: Sì, sì, è tipo Marzullo. Con l'immagine che mi si è appena parata davanti agli occhi, cioè Double M che tenta di far canestro con una carta accartocciata nel cestino della spazzatura.
2: E non ce la fa.
1: E che la butta fuori.
2: Sì. Sì.
1: È così.
2: E non la raccoglie.
1: E non la raccoglie.
2: No, dopo vado a raccoglierla.
1: Noi invece raccogliamo un sacco di bella musica, Rolling Stones con Jealous Lover, per esempio, dalla Top 20.
2: Ce n'è di più bella però che arriva, se posso. So che non sei d'accordo, però cioè, se posso.
1: È soggettivo.
2: No, non è soggettivo.
1: Perché tu sei uno skater.
2: Ma sì, non sono uno skater.
1: Hai delle origini californiane.
2: Non ho delle
1: insomma,
2: origini californiane.
1: Cioè, si vede anche dal tuo colorito, che insomma arriva dalla California.
2: Dalla California.

0: Parlare di salute mentale non è mai semplice e affrontare questi argomenti è sempre un po' un campo minato, no? Perché poi con la libertà d'opinione chiaramente ognuno ha diritto di pensarla come meglio ritiene. Ci sono delle canzoni che però possono diventare dei manuali, no? Da questo punto di vista. Adam Song lo è, perché il Blink 182 a un certo punto raccontarono proprio le difficoltà che un adolescente può incontrare nell'arco della sua esistenza, di tutte quelle insicurezze, quelle fragilità che vengono viste come punti deboli, ma che in realtà possono diventare anche un punto da cui ripartire.
1: Sì, ecco. Sì. Tanto ci fanno anche capire quanto in realtà sia importante poi quello che a noi piace più di tutti, cioè la musica, e di quanto un adolescente si possa rivedere nel testo di una canzone o in un artista, no, a tutto tondo, tant'è che rispondono addirittura ai Nirvana abbastanza incazzati, dicendo a Cobain: guarda che noi abbiamo fatto esattamente quello che ci hai detto di fare, ma non è servito.
0: Il tempo ce lo siamo presi, ma comunque è servito a poco. Va bene.
1: Non è servito assolutamente.
0: Queste sono le Good Vibrations, Double M, Wally. Si parlava di questa applicazione per non controllare lo shopping compulsivo, ma per far sì che almeno i danni collaterali siano un po' ridotti.
1: Sì, in realtà stiamo cercando, adesso troveremo relazione all'audio che è arrivato prima, no? Questo ascoltatore Fabio, mi sembra, dovrei dire una stupidata, che diceva dell'esistenza di queste app che stanno andando abbastanza virali in Oriente soprattutto, e immaginiamo senza spendere dei soldi, però fingono fondamentalmente il processo di acquisto online. Quindi tu entri in quello che sembra essere un market a tutti gli effetti vero, metti nel carrello, scegli cosa comprare, acquisti, ma di fatto non lo stai facendo.
0: Non ti arriva
1: niente. È semplicemente per soddisfare quella voglia che nasce e finisce con il telefono in mano.
0: Lo scrolling e il pushing, capito? Che fai è quello che ha fatto la fortuna dei vari imperi che
1: scrolla
0: vengono.
1: E

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 11:30 di nuovo, buongiorno, ben arrivati, ben arrivate se vi siete collegati e collegate con noi negli ultimi istanti. Wally Double, Double Wally,
7: Wallera, sì, oh, sì, c'è cioè, il nostro Gigi Riccardo che amabilmente mi chiama spesso Wallariello.
8: Prego.
9: Ma che bello è il venerdì mattina con il mio Lenny.
7: Siamo già a quel punto lì.
6: Beh, siamo sempre stati a quel punto lì. Saluto Lenny e ai suoi accessori. Che...
7: E all'urologo e al push scrolling.
6: E al?
7: L'urologo.
6: E al push scrolling.
7: Quello lì, no?

0: Alanis Morissette su Radio Freccia con You Are No, l'abbiamo appena ascoltata nelle Good Vibrations e si parla appunto di questo modo di stimolare la dopamina, no? Che poi tra i tanti modi è quello di andare a acquistare, no? Cioè l'acquisto stimola la dopamina.
1: Sono
0: e allora
1: rimasto sullo scrolla e spingi.
0: Anche scrolla e spingi un po' stimolare della dopamina. Però a quanto pare, per limitare un po' i danni dell'eccesso di acquisto, ci sono delle idee che arrivano dalla Corea del Sud.
1: Si chiamano dopamina.

0: Insights, che in inglese per voi che lo masticate tutti i giorni sapete bene cosa vuol dire, cioè, sì, della dopamina.
1: Cioè, okay. Qui però hanno solo aggiunto la S, vabbè.
0: Dopamine Sites,
1: sì.
0: Perché questo è l'inglese che conosciamo. È quella roba lì, cioè sono dei siti che fondamentalmente ti permettono di avere il percorso, la fase dell'acquisto, metti nel carrello, compra, scegli, decidi, compri, ma di fatto non spendi soldi. Tutto questo perché alcuni studi hanno dimostrato che la dopamina non è tanto nell'acquisto e nella ricezione del prodotto quanto nell'attesa.
1: Ok.
0: Cioè il fatto di aspettare che ti arrivi qualcosa a casa ti riempie di quella roba che...
1: È il sabato del villaggio, no? Cioè che l'attesa della felicità è essa stessa la felicità.
0: Però la domanda è, come fai ad ingannare il tuo cervello? Cioè il tuo cervello sa che non stai acquistando veramente, eppure rilascia lo stesso?
1: Non so, bisognerebbe chiedere a qualcuno all'ascolto se è esperto di, come dire, andamento cerebrale, se effettivamente il sapere che comunque quell'azione che tu stai facendo non ti porterà a un acquisto può avere dei risvolti positivi dal punto di vista della stimolazione della dopamina allo stesso modo.
0: 366-663-4466, dimostrato che in realtà vengono utilizzati tantissimo, stiamo parlando della Corea, dalla generazione Z, ma anche dagli over 50. Questo per dire che tutto è ciclico. Da dove comprano, non importa poi il perché, no? Doesn't matter why. The importance is comprars on
1: L'imperatore sites. Del collegamento, double M.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Radio Freccia.
12: 11.46, un quarto alle 12 se preferite, in base a come leggete l'ora, ma non è questo il punto.
13: Il punto è che se non ascoltate Radio Freccia andrete tutti all'inferno. Ricordatevela questa cosa qua, citando il poeta.
12: Prego. Sì, vai,
13: per dire. Prego.
14: Double M, non mi deviare Wally, che è tanto bravo, tanto carino, tanto dolcino, e tanto innocente.
13: Esatto.
14: Mica come te.
13: Esatto. Brutto criminale, rifiuto di galera che non sei altro. Prego.
15: Cioè, ma scusa, a me sembra come prendere per il culo se stessi, cioè mi sembra come quelli che mettono la sveglia in avanti o in indietro, com'è?
12: In avanti,
15: perché così hanno la sensazione che si so di dormire di più, ma che cosa vuol dire sta roba qua?
12: Allora, è arrivato qualche messaggio di qualcuno che in realtà la trova una cosa valida, cioè dice sì sì, no, guardate che funziona, e tra poco lo ascoltiamo. Siti che vi permettono di far finta di comprare.
13: Qui si attiva lo stesso collegamento di neuroni e quindi lo stesso rilascio di dopamina, quantomeno.
12: Seppur pochi, ecco. I neuroni.
13: Però si attivano.
12: Si collegano.

Questa rientra nel novero, nel calderone di canzoni che mostrano quanto anche le rockstar, quelle più non dure, quelle però più cool, quando poi hanno dei figli, cacchio, perdono la testa. Perché questo da è nient'altro che quello che diceva il figlio di Sting, un po' come il figlio di Roger Taylor dei Queen, che diceva ga ga ga ga, e lui c'ha scritto su Radio Ga.

0: saga, capito? Quindi anche le rockstar hanno un cuore e questo è un ottimo punto.
1: Meno male.
0: Certo.
1: Non sarebbe stato un problema, no?
2: Secondo me Wally indossa una maschera, è tutto un personaggio adesso. Quello che si è creato è molto più vivace e birbante di Double M. Sì, sì, secondo me è così. Albi.
1: A parte il fatto che più vivace di me non
0: è difficile, è difficile. È difficile. No, ma non so perché arrivano questi messaggi. In realtà io non è che abbia cambiato il mio modo di fare la radio dal Molo 17 qui, Cioè, è sempre quella roba lì.
1: Porta poco. Allora, questi siti web si usano, non si usano, sono comodi, sono scomodi.
3: Buongiorno, Frecciati. Io ho appena acceso la radio e ho fatto in tempo a capire l'argomento. Spero di averlo afferrato. Comunque, io lo faccio, sono un over 50. Faccio scorpacciate, metto nel carrello le cose che vorrei, che mi piacciono. E poi le lascio lì. E devo dire che mi placa abbastanza quella cosa. Dopo, in un secondo tempo, magari salvo il sito, il carrello, eccetera. Se mi piace veramente, poi lo acquisto anche. A volte no, la maggior parte delle volte no. Però intanto, per me un po' funziona.
1: Vabbè, lì per lì, insomma.
0: Quindi lo fa senza i siti, cioè lei lo fa direttamente sul portale,
1: sì,
0: no?
1: Sì, lo fa sul portale. Okay. Tra l'altro nasce in Corea perché è uno dei paesi più digitalizzati del mondo, lo shopping online è questione del quotidiano, no? Acquistano tutti, però soprattutto la generazione Z fa fronte a spese che diventano sempre più importanti, per cui comprarsi la cazzata diventa complicato.
0: Comincia a pesare quindi, sul bilancio.
1: E certo. Quindi per soppesare fai questa roba qua. Sì.
4: O se devo parlare con dei coglioni parlo con i miei.
1: Ecco, questo è il riassunto di quello che pensa.
0: Un rapporto più che epistolare e testicolare, diciamo. Ma in digitale o in analogico? Perché
1: ci parli?
0: Sì.
1: Ah, non lo so.
0: Mando una mail ai miei testicoli. Mando così. Mail, sì. Va bene, ci sono i Kaiser Chiefs con Ruby, poi chiudiamo questa seconda ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk
1: time. Dov'è? Dov'è?
2: Mezzogiorno.
3: Eccola.
2: Buondì e buon brioche a W e Wally, o prima Wally buondì. E poi W, tanto uguale. Certo. E oggi venerdì, per l'angolo poetico e non, leggo una Trilussa. Più che una poesia, una frase celebre di Trilussa, mio preferito, che è questa. Per conto mio, la favola più corta è quella che si chiama Gioventù, perché c'era una volta e adesso non c'è più. Buon venerdì a tutti.
4: Bella. Anche con questo strascico di nostalgia, no? Che un po' ti riflette. Scava dentro, un po', insomma, ti lascia anche lì.
3: Certo che lascia un vuoto. Scava, però se scavi per mettersi dentro qualcosa, fai pure. Però se scavi per lasciare il buco, e poi quel buco va riempito.
4: Oppure intorno gli costruisci una bella ciambella. No, perché sono tutte le ciambelle, insomma.
3: Detto questo, la nostra filosofia speech, nuova rubrica che andrà in onda sempre alle 12 a seguire la poesia, e si dice.

0: 12 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Lutto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino, a darne comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata. Si è chiusa a Dallas la convention repubblicana, il presidente americano Donald Trump ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria alle elezioni di midterm. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato rivolto al pubblico. Messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Fu un attacco al mondo libero, democrazia e sicurezza non sono state conquiste scontate, ha scritto sui social la premier. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge con la proroga di una settimana del taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà valida sino a giovedì 17 settembre. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Denise, la figlia di 35 anni della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è spirata alcuni giorni dopo. A Viareggio, in provincia di Lucca, una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta con la sua bicicletta da un furgone di cui si sono perse le tracce. Sono in corso le ricerche del conducente del veicolo. Ha già annunciato ricorso in Cassazione la difesa di Walter Lavitola contro la decisione del Tribunale del Riesame che ha confermato la custodia cautelare per l'imprenditore reo confesso per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Nel provvedimento ribadita anche l'aggravante del metodo mafioso. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti arriveranno tra circa un'ora come sapete, adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia, grazie per l'ascolto, più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità nelle prossime ore, insisterà al nord-est, sul medio adriatico e qualche pioggia anche al sud, nord della Sicilia, Campania e Puglia. E domani al sud, in particolare Sicilia e Calabria, anche qualche temporale. In compenso temperature in tutta Italia, finalmente nella norma. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 14 minuti passati dopo mezzogiorno erano i Kasabian, sì, erano i Kasabian, si chiama Superpowers, magari qualcuno dice come, i Kasabian non avevano, sono i Kasabian?
2: Certo. E hanno anche dei superpowers, per cui noi siamo qua per rivelare. Sono star lì a indagare del tutto. Ci vuole anche un po' di privacy, rischiamo un po' di beccare delle denunce perché...
1: Fare dei dischi incredibili e poi smettere.
2: Esatto, anche quello. Anche quello ci vuole del talento comunque anche per fare quello. Va bene, stiamo per ascoltare una canzone che negli anni 90 ha dominato il lungo e il largo, dopodiché torneremo alla poesia, perché abbiamo forse trovato il nostro Trilussa del 2026.
1: Avrebbe flippato un po'.
2: Duilussa facciamo. Trilussa è troppo, un passo indietro. Però
1: Bilussa.
2: Bilussa.
1: Bilussa. Bello Bilussa.
2: Bilussa. Va bene. Ciao.

0: Nicolai Cherry con Save Tonight su Radio Freccia nelle Good Vibrations, da Bolemo Wally fino alle 14, addio piacendo. Parlavamo di un Bilussa, cioè il nostro Trilussa del 2026. Prego.
1: Raga, io non ve capisco. C'è sta storia dell'app coreana, è la stessa storia della masturbazione. Cioè, non è che te puoi andare in giro a fa tutte, perciò che fai? Arrivi a casa, chiudi gli occhi, è la stessa storia dell'app coreana. Poi, come se dici dalle parti mie, con una pippa te scopri di
0: Vabbè, sì. Chiaro. Vabbè, però, senza dubbio un po' di, come dire, tensione, quella la puoi buttare via tranquillamente, no? La puoi droppare, come si suol dire, grazie all'amore con se stessi, all'onanismo, all'apprezzarsi nelle proprie forme, al far partire dolcemente la propria mano, citando Lucio Dalla.
2: Vabbè, abbiamo finito.
0: L'abbiamo contestualizzata, prego.
3: Non sono un esperto, ma secondo me finché il pacco non ti arriva in mano, il prodotto non ce l'hai tra le mani.
2: Abbiamo cambiato argomento, eh. Capisco che possa essere lo stesso, però stiamo parlando di acquisti online.
3: Mani, la dopamina non arriva. Poi durerà anche quei 15-20 secondi e butti via tutto, non ti interessa più. Però quella botta ti arriva quando prendi in mano l'oggetto che hai comprato.
2: Anche se 15-20 secondi, insomma, è una stima più che ottima di prestazione, sigaretta compresa. Però sì, cioè io sono di questo avviso qua. Dicono che in realtà non sia così, cioè che sia l'attesa, cioè non tanto il fatto di ricevere qualcosa. Ma vabbè.
0: Anche perché tante volte, quando poi effettivamente hai la cosa in mano o... è un concetto che puoi estendere anche a delle situazioni vissute. Idealizzi talmente tanto l'acquisto o la situazione da vivere che poi quando la vivi effettivamente o hai in mano quello che hai acquistato rimani anche un po' deluso, per cui non credo che la botta arrivi proprio da lì. Può succedere anche questo, no?
2: Sì. In realtà chi era Lacan, no? Diceva che non devi mai realizzare i tuoi desideri, cioè altrimenti diventa un problema. Il desiderio deve rimanere tale per far sì che tu lo possa inseguire, possa essere
0: stimolato, no?
2: Forse sì, cioè ricevere costantemente questa dose dal boschetto di Rogoredo di dopamina, in modo tale da poterti
0: in diverse forme, diciamo,
2: tutti i giorni.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari. Però non ho ancora Wi-Fi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Radio Freccia.

0: Le 12:28 ci stiamo avvicinando al momento che più attendete della settimana. Non è la polemica, ma le 14, quando così come siamo arrivati ce ne andiamo. L'argomento è chiuso tra i siti di Show, Dopamine Sites e i siti stessi, per cui grazie ai siti, alla Corea e soprattutto al nostro presidente per portarci ogni giorno. Un po' di ringraziamenti
1: sì, no, anche al capo perché comunque a fine mese nonostante tutto ci paga, quindi noi abbiamo anche modo di vivere in maniera dignitosa, no? Perché
0: anche poi, se insomma, una cosa al capo possiamo chiederla,
1: il tavolo,
0: please let us get what we want,
1: a table please,
0: il tavolo,
1: table.
0: Il tavolo.
1: Sì, sì.

0: Also why the cat is on the table.
1: Giustamente.
2: Comunque.
1: Without
2: perché ride alla fine?
1: Che si loda e si imbroda. The table without the cat and the pen.
2: Yes.
1: Cioè, non è gatto senza. Se volete, dice Gaia, ho una vecchia scrivania da smaltire. Ovviamente ve la smontate e portate via voi.
2: Un gesto di tenerezza poteva essere fatto in questo caso. Stavo pensando al table, e no, cheating a great master of the canzone italiani.
1: Cheating, sì.
2: E le storie tese, panettone is on the table, but it is another one.
1: Sì.
2: Infatti è quello senza canditi, così, giusto per citare le cose importanti della vita. Andiamo da Gaia a prendere questa scrivania?
1: In realtà servirebbe una roba più, non so, è rotonda, sarebbe carino se fosse, no, non è un po' più comodo?
2: Sì, dovrebbe essere rotonda, ma noi stiamo intrattenendo
1: o a forma di freccia
2: una conversazione.
1: Cioè non c'è un il nostro capo
2: che
1: poi ha un nome, cioè Daniele ci sta,
2: sì,
1: posso, perculando via WhatsApp.
2: Posso dire come direbbe lui?
1: Sì.
2: Ragazzi, vi tengo in piedi, senza tavolo, perché vi voglio in forma e snelli, capito? Bravi, molto bravi.
1: Ah, secondo me, se arrivasse così, un tavolo bello, a forma di freccia, fa così.
2: La buttiamo lì, dai.
1: Poi noi ringraziamo, ovviamente, certo, quando arriva, certo, citiamo il falegname.
2: Certo.
1: La falegnameria,
2: oppure quella zona lì del tavolo diventa proprio intitolata alla...
1: Come fanno nelle parrocchie.
2: Esatto.
1: Sai che mettono la targhetta sulle panche che vengono donate, o le panchine.
2: Esatto.
1: Sai.
2: E vi dirò di più, potremmo anche fare quella cosa che sul tavolo mettiamo anche una formina per mettere sulle candele, che se passate di qua e mettete dentro un euro accendiamo anche la candela.
1: Ma quella è una forma di guadagno?
2: No, voglio dire.
1: E qua viene fuori il partenopeismo. avete sentito come subito ha trovato il modo di agevolare quattro soldi.

0: Radio Freccia.
1: Uff, ho voglia.
2: Di cosa?
1: Di 12 e 41 minuti, c'è una voglia tra il popolo, tra tutta la popolazione di quest'ora qua, che è una roba incredibile, soprattutto l'11 di settembre, il venerdì, le 12 e 41, insomma, sono, capito, quella roba lì.
2: Ecco. Perché spicci?
1: No, stavo pensando ancora alle candele da mettere sul...
2: Il suono delle mani di carta vetrata.
1: Sul tavolo a forma di freccia che ci arriverà. Mandatelo presto.
2: Il cerino.
1: Per favore.
2: Cerini di Radio Freccia.
1: Queens of the Stone Age con Easy Street su Radio Freccia dalla nostra Top 20. Poi, tra l'altro, ogni cerino con la faccia di uno di noi conduttori. Pensa che
2: pian piano poi si brucia perché, sai, essendo una candela.
1: Santa Bolem da Rogoredo.
2: Santa Bolem da Rogoredo. Sì. Questi sottofondo è una nuova band nuova. Perché ho scoperto che abbiamo fatto gli Uoli nel corso della settimana. Ascoltateli bene, fateci sapere se vi piacciono, secondo noi si faranno.

0: Questi sono una brutta copia dei Greta Van Fleet.
1: Greta Van Fleet.
0: O Fleet.
1: Oh. Vabbè, un po' ci somigliano, però.
2: Eh sì, si ispirano, no? Alla fine, se ci sono delle cose belle, si prendono e si rifanno.
1: Ecco. C'è chi chiede, dice, è normale, Stesso Denti, ma si faranno, nel senso.
2: Quello
1: che
2: lì?
1: Si faranno o artisticamente parlando?
2: Punti di vista, dai, punti, no, di vista.
1: Non entriamo nelle vite personali degli artisti che passiamo. Comunque, si chiamano le Zeppelin. Allora, vedete.
2: Giovani di belle speranze, dai, sì. Insomma, hanno costruito una bella suite, come si suol dire, da 7 minuti e 57, intitolandola Kashmir, anche se poi alla fine in Kashmir, da quello che abbiamo capito, non ci sono mai andati, un po' come quando i Toto scrissero Africa, nessuno dei Toto era mai stato in Africa.
1: Ma infatti è ispirato ai girocolli.
2: Certo, maglioncini.
1: Sì. Sì.
2: Però non volevo svelare proprio tutto, perché poi ognuno deve anche dare un po' il significato che vuole alle canzoni, no? Se invece tu gli dai sempre,
1: no,
2: la pappa pronta.
1: Tu, no, tu puoi dargli il significato che vuoi, però l'origine del brano è un'altra cosa. Cioè, loro hanno preso ispirazione dai girocolli,
2: sì,
1: perché gli piacciono molto, e poi ci hanno scritto una canzone che ha un significato. Tu puoi vederla come vuoi.
2: Certo, però il girocollo
1: nasce dal girocollo.
2: Il girocollo c'è, prego.
3: Sa, prova, prova, certo. Funziona, ok.
2: A posto?
3: Sì, no, sto preparando per dopo.
2: Vescica svuotata, sì. Tutto, sei pronto?
3: Sì, quella sera adesso vado a prendere il caffè.
2: Vai a prendere il caffè.
1: Ok, va bene.
3: Mi devo, dopo l'aperitivo, il caffè serve.
2: Ancora, ma ancora gli sciottini di prima?
3: Beh, qualcosa è avanzato.
1: Ma quanto è durato?
3: ma ne abbiamo ancora.
1: Dalle 10.20 fino a
2: 12.51. Cioè, cosa c'hai al posto del fegato? Una sacca? Oramai.
3: No, io ho solo succo di frutta al melograno.
2: Melograno, per motivi che non stiamo qua. Insomma, scientifici e biologici che non stiamo qua a così.
1: Non so di cosa state parlando. Vabbè, non ne voglio sapere niente.
2: Chiudiamo questa terza ora, quella che ci porterà fino all'una, con tra poco i Royal Blood con 10 over 10.
1: Prima c'è Hozier, già in sottofondo si chiama Too Sweet, e noi all'una, come ogni venerdì da un sacco di tempo a questa parte, abbiamo il nostro momento Ball Aiming.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 12:59, 35 secondi addirittura, con qualche istante d'anticipo prende il via il momento preferito, non so di chi francamente, però insomma la dobbiamo anche vendere un po' meglio, che è il momento polemica, per cui Double M, Wally, ma soprattutto Justin.
2: Sì,
1: giusto?
2: Sì,
3: eccomi.
1: Ciao Justin
2: e GGGQ.
1: Sì, GGQQ3.
4: Sì.
2: Vabbè, magari ciao, togliamolo un nome. Tre nomi sono tanti.
1: Ah, ma lui ne ha tanti. No, ma lui ne ha tanti. Di come ti chiami nella realtà?
4: Luigi Hermes Candido Cutri Preiati.
3: Sì. Ah, veramente?
1: Certo.
4: Sì.
3: Ma Hermes, che figata è?
4: È bello, vero?
1: Hermes. Hermes Afroditos.
2: Hermes Afroditos?
1: Sì.
2: Perché?
1: No, così era per dire. Mi ha fatto venire in mente quella parola lì. Va bene. Partiamo subito col pezzo così.
4: No, questo è l'inizio così classico.
2: Sì. Istituzionale. Cominciamo da qua, poi un po' di news.
1: Ah, già che ci sono le news, è vero?
2: Poi arriviamo.
1: Beh,
2: state lì.
1: Beh.

0: 13:05 su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Lutto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino, a darne la comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata. Si è chiusa a Dallas la convention repubblicana. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito la proposta di $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria alle elezioni di midterm. Votate o andrete all'inferno, ha dichiarato, rivolto al pubblico. E sempre oggi negli Stati Uniti si celebra il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, previste commemorazioni nei tre luoghi simbolo. Il presidente americano Trump sarà al Pentagono, il vicepresidente Vance a New York, cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93. Messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del 25esimo anniversario dell'11 settembre: fu un attacco al mondo libero, democrazia e sicurezza non sono conquiste scontate, ha scritto sui social la Premier. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge con la proroga di una settimana del taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà valida fino al 17 settembre. Grave incidente stradale nella Svizzera orientale, un bus olandese con 48 passeggeri a bordo si è ribaltato tra Such e Zerner. Le autorità elvetiche hanno parlato di diversi morti e feriti. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Denise, la figlia 35enne della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva da Riccia, in provincia di Roma, ed è spirata dopo alcuni giorni. È tutto per le notizie, tutti gli aggiornamenti verranno dati naturalmente nel corso dei programmi. Adesso vi lascio con il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Buona giornata.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità nelle prossime ore, insisterà al nord-est, sul medio adriatico, e qualche pioggia anche al sud, nord della Sicilia, Campania e Puglia. E domani al sud, in particolare Sicilia e Calabria, anche qualche temporale. In compenso temperature in tutta Italia finalmente nella norma. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono gli ex ambassadors con Renegades ad accoglierci qui su Radio Freccia nelle Good Vibrations, ma in quello più nello specifico che è il momento polemica del venerdì. Ripresentiamo la formazione perché, che ne sai, magari qualcuno si è messo in contatto con noi solo adesso. Justin, Luigi, Gigi, GQ3, Double M e Wall. Ah no, vai, hai ragione, la sigla.
1: Che mi è scappato un jingle, proprio
0: vai,
1: così.
0: Vai. Devo abituarmi, vai.
2: Ammazza, oh. È la versione veramente di... bella.
3: D'altronde
1: è la super super super corta questa.
0: Ah, il riassunto questo.
1: Sì, perché...
2: è orribile.
0: Fa schifo davvero, se posso, così fa schifo. Se posso permettermi.
3: No, però d'altronde siamo in tempi un po' difficili. Austerity, economicamente sì. Parlando.
1: Prossima volta ti rimetto quella da 40 secondi. Va bene?
2: No, dai.
0: Mi era piaciuta l'altra volta, quella un po' più lunga. Va bene, comunque, momento polemica. Double M in questo momento, che non è polemica, è preso in altre faccende. Cioè...
3: Così? Allora, è arrivato il cavaliere di Wally, l'abbiamo fatto fare da una ditta.
2: E non è un piccolo cavaliere. No, con l'armatura.
0: Non è neanche quello oscuro, no? Non è neanche quello lì che salva Gotham City.
3: Non è un cavaliere del circo sardo,
0: esatto.
3: Ma sono quelli che tengono il nome, no?
1: Sì.
0: Vabbè, striscia la notizia, le targhette che ci
3: è
0: sono
3: arrivato,
0: su.
3: Hanno stampato il nome sbagliato, come spesso capita, hanno scritto Wallin con l'apostrofo, che è un po' l'apostrofo di Rollin.
0: Ah, ok.
3: Ma anche un po' l'apostrofo di Wallin.
0: Wallin. Per rimarcare le mie origini partenope.
3: Così abbiamo. Vabbè,
0: questa è discriminazione territoriale.
3: Queste cuffie non vanno mai. Cioè
0: provvederò nelle sedi opportune a citarti.
3: Nelle sedie opportune.
0: A citarti in giudizio. Comunque, momento polemica.
3: Sì, momento polemica.
0: Allora.
3: Prego.
0: Vado io.
3: Certo, l'ha proposto lei l'argomento.
0: Allora, questa settimana mi sono imbattuto in una notizia molto particolare che riguarda un ristorante che peraltro è pure vicino a casa mia. Lo cito perché tanto è. Si chiama Osteria 2.0, che è a Lesmo, il quale...
3: Che... Scusami se ti interrompo. Decidiamo alla fine se salutare o non salutare.
0: Ah, infatti non...
2: Magari

0: Child free vuol dire ristoranti in cui i bambini non possono entrare.
1: Secondo me esiste.
2: No, allora,
1: non qua.
2: C'è stato un ristorante che aveva messo un cartello fuori che diceva che i bambini al di sotto di una certa età non erano ben accetti.
0: Ok, in Italia però questo?
2: Sì, in Italia.
0: Okay.
2: In Italia
0: loro invece vogliono diventare proprio child free, immagino sotto i 18 anni. Non si può.
1: Bellissimo, credo, stupendo.
3: 18 anni.
0: Ma credo di sì, adesso non ho la specifica perché nell'articolo non era specificato, però fino a quando sei considerato bambino, scusa? Fino ai 14,
3: io
0: 15?
3: Io sapevo fino ai 39.
2: Allora, io credo per la legge fino ai 16, perché fino a 16 anni vai ancora dalla pediatra, dal pediatra.
3: Mia madre mi chiama ancora il mio piccolino.
0: Ma quello è un problema diverso, però c'è una situazione.
1: Ma no, è per l'altezza.
0: Un po' differente, ecco. Diciamo.
3: Non sono mica. Beh, non sono la vertica, ma
0: non è che è un nano. Cioè, voglio dire. Va bene tutto.
3: Vabbè, cui, non era 39?
0: Non è 39, ah, okay. No. Credo che sia 16, come suggeriva il buon GQ. La domanda è quella lì. Come la vedete, no? Cioè, nel senso,
1: benissimo.
0: Qua adesso si possono aprire mille più file di riflessione. Prego, vai.
2: Sempre con i bambini se la prendono, e poi con noi genitori.
0: Esatto.
2: È vero?
1: Sì. Sì. No, prima di tutto con i genitori.
2: Tutti.
3: Ma no.
2: Poi
3: no.
2: Ci sono quelli che festeggiano, fanno casino, spaccano tutto e sono hanno 50 anni.
3: Siamo forse arrivati, potrebbe anche essere questa l'altra domanda, in un momento storico in cui c'è una netta divisione di chi ha fatto un determinato tipo di scelta e chi invece ne ha fatto un'altra, cioè avere o meno dei figli. No? A
0: sì.
3: Un punto, quantomeno soprattutto per il nostro paese, in cui avere dei figli significa mettere sul tavolo, insomma, tanti fattori.
2: Avere gli assegni familiari.
3: Da un punto di vista economico, soprattutto da un punto di vista economico. Per cui potrebbe anche essere un po' quella la discussione. Cioè siamo arrivati a quel punto in cui bisogna distinguere anche in un esercizio pubblico cosa è per chi ha i figli, cosa non lo è?
0: Sì, però cioè, secondo me la riflessione è molto più stretta, nel senso che è giusto che io venga a pagare per un servizio e durante quel servizio per cui io ho pagato venga disturbato? Cioè,
3: 366.
0: Alla fine,
3: 366-663-4466. Vi ricordiamo che vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, per cui cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
0: Hai una bella voce, sai.
3: Grazie.
0: Bravo.

0: Evanescence con Everybody's Fool su Radio Freccia. Lo ricordiamo che insomma ci sono i biglietti da prendere, cioè c'è un regalo da parte di Radio Freccia su l'app RTL 102.5 Play cliccando sul banner Special and Contest. Lo sottolineiamo ancora una volta. Torniamo alla polemica.
1: Anche noi vi regaliamo qualcosa, cioè sono momenti belli da passare insieme dalle 13 alle 14 in cui ci si può sfogare in maniera totalmente gratuita. L'argomento di oggi proposto da Wallin è quello di questo ristorante in quel di Lesmo, siamo nella Monza e nella Brianza, ha deciso di farlo diventare child free. Da vedere poi nello specifico se è davvero child free o è una provocazione, nel senso che il bambino lo puoi portare o semplicemente, come citano tanti articoli, ha tolto seggioloni e menù bambini. Beh, quindi fondamentalmente è un invito a dire
2: allora, dai.
1: Non lo porti.
0: Sì, ma la proposta era quello di farlo diventare child free, cioè lui probabilmente anche un po' provato da tante situazioni che i ristoratori conoscono benissimo, cioè bambini che ti sfrecciano in mezzo ai tavoli, i genitori che si fanno i fatti loro, perché poi alla fine il punto è sempre quello, no? È come quando ci si lamenta del cane che fa la popò sotto casa, ma il problema è il cane o è il padrone che non
1: che fa anche lui la popò
0: di fianco, perché poi si
1: perché
0: scappa,
1: capita
0: scappa.
2: Cioè, e fanno tutto insieme
0: in caso di disbiosi,
2: è migliore amico,
1: perché se sei lì insomma, vedi il cane che la fa, no, la
0: e dice. C'era un detto secondo cui veder cagare viene la voglia, capito?
1: Sì, sì. Ma è proprio quello a cui, ecco, se non metto è proprio quello a cui, come si dice,
0: esatto.
1: La frase mi hai rubato le parole di bocca. Oppure la cacca.
3: Pensa che stamattina
1: allora,
3: non l'ho fatta. Stamattina non l'ho fatta.
2: Ah, che cosa? Saranno tre giorni.
0: Ah, benissimo. Appoggiatelo pure lì sulla mensola delle cose che ci interessano tantissimo. Vai. Ormai è piena. Vai.
1: Vabbè, no, mi sembrava veramente. No, la parte.
4: La lista delle cosine è del cazzo che me ne frega.
0: Esatto. Eccole qua, eccole qua.
1: È partito tutto da una recensione. Cioè, innanzitutto è un ristorante molto piccolo, sono 26 posti. Ah. Quindi è una roba molto, molto intima. Immagino che sia anche un certo tipo di, sì, scusatemi, esperienza culinaria.
3: A 26 posti saranno da 5 a 10 tavoli, veramente.
2: Cioè, ma già che c'è scritto 2.0.
0: Possono anche essere 13 tavoli da 2, cioè voglio dire.
1: Beh, in realtà possono anche essere 26 tavoli da 1. Raga, cosa stiamo dicendo?
2: Sono bancone.
0: È una riflessione.
1: Bancone, brava Giulia.
0: È una riflessione.
1: È lungo.
0: Cioè 5-6 tavoli su che base? Scusa.
1: Sono 26 metri. 26 metri di marmo.
3: Alcuni da 2, alcuni da 4. Mediamente.
1: Non è un ristorante, è un autobus.
0: Esatto. Non ci sono più neanche le mezze stagioni da quando mi risulta.
1: Tutto deriva da una recensione che una mamma aveva portato lì un bambino di 18 mesi, quindi stiamo parlando di un anno e mezzo, ok? Per chi non sapesse fare i calcoli, li facciamo noi per voi che siamo molto meno bravi. Ha lasciato una recensione negativa, una recensione, e lui si è un po'. C'è rimasto male.
0: Sì, sì,
1: è rimasto male e ha detto: vabbè, sai cosa c'è? Tolgo tutto, via i seggioloni.
3: Ma la mamma.
1: Via.
3: Pensavo che avesse lasciato una recensione una persona, una recensione negativa a una persona perché c'erano dei bambini di altre persone.
1: No, è la mamma che si è trovata male in quel posto e evidentemente la recensione aveva a che fare con qualcosa legato al bambino. Però se è un ristorante in cui vai lì, magari spendi anche un po', mangi un certo tipo di piatti,
0: sì,
1: quando
0: diciamo
1: la
0: che
1: cucina incontra l'arte. Vabbè,
0: adesso devi banalizzare così. È un'esperienza,
2: la tradizione.
0: È un'esperienza medio-alta, diciamo, a livello culinario.
2: 2.0.
1: Dove non c'è scritto arrosto e purè, ma c'è scritto taglio di spalla conciato
2: e letto di patate
1: conciato, accarezzato sì. Prima di esatto, sdraiato sul letto.
0: Io non so voi in che ristorante
1: dice,
0: non
1: odiamo i bambini, sì. Non abbiamo nulla contro le famiglie, non stiamo invitando nessuno ad averne. Il nostro ristorante di appena 26 posti, appunto, con una proposta gastronomica e un tipo di servizio pensati per un'esperienza adulta e tranquilla. Per questo abbiamo scelto di rivolgerci a una clientela adulta e di comunicarlo chiaramente prima della prenotazione. Questo
2: sì.
1: È
2: sì. Per me ci sta.
1: Ecco testo. Allora, ci sono un paio di messaggi. Sì, prima di mandare i messaggi dobbiamo fare una cosa che è una breve sigla.
5: Ma com'è possibile? Incredibile! Andiamo a fare polemica.
6: Incredibile!
7: Fermi!
8: Signore e signori, buon pomeriggio.
9: C'è chi lo mette in culo.
10: Ridagnere in simonelli.
11: Ma insomma c'è un po' di polemica nell'aria.
0: Sì.
12: Sembra alto gradimento.
13: È bello, anche so, ciccio polemica. Sento, è proprio.
14: No Maria, io esco.
15: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
1: No, è uno solo. 258.
0: E anche 738 di Scala.
1: Via. Abbiamo tolto. Mentale.
16: No, telecamera. No.
17: A me Vasco Rossi fa cagare.
1: Vedi?
18: Al mio segnale scatenate le good vibration.
1: Si sono scatenate al 366-663-4466?
2: Sì, ma si stanno scatenando. Però due messaggi ce li abbiamo.
1: Quindi,
19: buongiorno a tutti. Secondo me è come con i cani. Se tu lo sai tenere, può entrare dove vuole.
0: È vero.
19: Se è il bambino che è il cane.
0: È vero.
19: Se come l'altra volta in un ristorante io sarà, mettiamo questo bambino che a un certo punto si mette pure a leccare le vetrine del ristorante.
1: Vabbè, le pulisce.
19: Non è colpa del bambino.
0: Insomma.
19: Il genitore, come fai col cane, una bastonata.
1: No, in quel caso non. A parte che le bastonate non si danno.
19: Ma io glielo da te.
1: Le bastonate non si danno.
0: Vediamo questa cani, deriva cani, che.
3: No.
0: No, ma sei anche papà tu, ma Gigi, ma scusa adesso.
3: Io li chiudo nello sgabuzzino, li appendo per i pollici.
0: Allora meglio,
3: quello
0: allora meglio.
3: Posso quello?
0: No, credo di no, credo di no.
1: Mettiamo un disco.
0: Ecco.
2: Sì.
1: Mettiamo un disco.
0: Resettiamo le idee, poi
1: facciamo
0: dopo
1: un respirone.
0: Esatto.
1: E poi torniamo a parlare di cani e figli. Ok.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Radio Freccia.
6: Allora, sono arrivati un po' di messaggi per l'argomento polemica che ha a che vedere con questo ristorante nella Brianza che ha deciso, appunto, a seguito di una recensione negativa di una mamma che era stata cliente di questo ristorante col suo bimbo di 18 mesi, evidentemente ha scritto qualcosa, magari poi la recuperiamo anche per trovarla e capirne di più. Una recensione negativa, il titolare ha deciso di eliminare fondamentalmente la questione bambini, nel senso che dice lo faccio
7: detto così,
6: lo faccio diventare.
8: Ah, raga, la metà.
9: Eliminare la questione bambini. Cioè,
7: sembra,
9: non è una metafora,
7: eliminare,
9: scusa,
7: la questione bambini.
9: Sembra di Terminator.
8: Eliminare la questione.
9: Esatto.
8: Bambini.
9: Esatto. Invece, no, eliminare la possibilità di far accedere i bambini al suo ristorante.
7: Oddio, come Anakin anche.
9: Ecco.
10: Se no, puoi fare così. Sai che di solito il menù bambini costa di meno. Fai il menù bambini al triplo. Che costa di più.
9: Anche dice una discriminante per evitare che la gente venga lì. Ma invece, secondo me, tu, se sei convinto della tua scelta, essendo un libero mercato, tu puoi mettere il tuo segno fuori e dici: questo ristorante è child free. Punto. Così come esistono gli hotel.
7: Io sono d'accordissimo.
9: Child free. Questo non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo che è una tua scelta.
6: Fai il menù punto. Bambini, cioè, e gli metto dentro solo verdure.
9: Esatto. Bollite.
6: Esatto. Sono verdure.
9: Bollite.
6: Va bene, dai, sentiamo qualche messaggio.
11: C'è anche un altro tipo di genitori. Adesso si portano i figlioli al ristorante. Piantano il treppiedi sul tavolino, ci piantano un bel telefono e lasciano i figlioli lì 2-3 ore a vedere la sottomarca dei Teletubbies su YouTube. Così dopo 3-4 ore schiantati davanti al cellulare, il loro cervello ha la consistenza della Simmental.
6: Allora, quando eravamo
11: non si muove nell'altro.
6: Va bene. Quando eravamo fuori prima, stavamo discutendo, eravamo lì in tre, c'era Gigi, c'era Wally, c'era anche Dexter
9: sì, ma...
6: traditore. C'era, insomma, eravamo lì e Gigi fa che poi cosa puoi fare? Si lamentano dei bambini che corrono per il ristorante, però poi quando li calmi, li metti il telefono in mano, comunque non va bene perché gli stai mettendo il telefono in mano.
10: Come ti muovi la peste?
7: Vabbè, ma non lo sai tenere buono e basta?
10: Lo imbavaglio, lo lego.
7: Ma dai, a me non mi ha mai imbavagliato
10: nessuno. Lo narcotizzo.
6: Le siringhe sul collo.
9: Ecco qua, è arrivato anche il messaggio. Il messaggio era dal vivo di Giulia.
7: Sì, a me non mi ha mai imbavagliato nessuno. Ma ragazzi, nessuno. Ma io ho 27 anni, cioè non è che parliamo dell'anteriore.

0: guerra.
1: No, okay, noi non è che, cioè, Gigi sì che parliamo dell'anteguerra, ma con Double MMS noi ne abbiamo 35.
0: Io ce
1: 36.
0: Li avevo i telefoni, i tablet, ma non me l'hanno mai messo.
2: A me imbavagliava.
1: Io anche qualche scappellotto l'ho preso, se mi comportavo male. Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, ognuno scelga quello che ritiene opportuno. Qua si sta parlando solo di un confine di libertà che tante volte è talmente labile da essere difficile da individuare, cioè siamo nello stesso ristorante, io pago come te, ma tu mi crei questo disturbo con, che sia il bambino, che sia il, cioè, capito? Questo è il punto.
3: Però sai, attenzione, il disturbo non è che arriva solo ed esclusivamente dai bambini, perché possiamo andare anche a cena noi quattro e metterci a urlare, a sghignazzare, a gridare e a disturbare.
2: Ma certo che arriva anche dagli adulti, è ovvio.
1: Però guardati dentro, perché la risposta ce l'hai già.
2: No,
1: se vai da
2: dire,
1: un adulto e gli dici stai urlando, non è un problema. Se tu fermi un bambino e gli dici non correre, il genitore ti guarda anche storto. Questo è il problema.
3: Se becchi un iracondo ti dà una testata.
2: Salutiamo anche iracondo, prego.
4: Nella pubblicità del ristorante di un mio carissimo amico in provincia di Udine c'è la fotografia della sua bellissima moglie che tiene un grande cartello con su scritto: i bambini lasciati liberi verranno venduti come schiavi.
1: Ma cos'è?
2: Antiche idee di marketing.
1: ma neanche al porto di New Orleans. Ma cos'è sta roba? Vabbè.
2: Ah, no, niente, mettiamo un disco. Così a tradimento?
1: Sì, come Dexter che ci ha traditi.
2: Vabbè. Tra l'altro la band preferita di Wally.
1: Sì.
2: Per cui lasciate l'onore.
1: I 30 Seconds to Mars. No, scherzo, sono in colpa di questo qui con Polytech.

0: Coldplay con Politic.
1: Open up your
0: eyes. Se vuoi cantarla tutta.
1: Ma io ti ho detto di stopparla.
2: No, perché sei tu che decidi.
3: No, aspetta.
2: Spegniamo, vai.
3: Lascia, fa tutto lei.
2: Vai avanti.
3: Tutto Justin, vai. Prego.
1: Dai. Va bene, ascoltiamo un messaggio.
4: Beh, ma ognuno nella sua azienda fa quello che vuole. Cioè, metti child free, il cartello fuori e... Ad esempio, però anche quelli di Imperia io non li farei entrare nei locali.
2: Imperia, perché Justin arriva da lì, certo.
1: Visto, mi sono autopunita come dovreste fare con i vostri bambini.
5: No, ma legalmente si può fare?
0: Cosa?
5: Legalmente, mettere qui non sono ben accetti.
0: È una proprietà privata, credo tu possa voler.
5: Ma il locale pubblico?
2: Beh, ma non importa.
0: No, non c'entra niente.
2: Non importa. Scusa, esistono dei locali. I locali, quelli lì a luci rosse, chiaramente non prevedono l'ingresso dei bambini.
0: Banalmente, raga, le discoteche con i dress code. Cioè,
1: esatto.
0: Se uno decide di non farti entrare, tu
1: non entri nemmeno col doppio taglio, figurati.
5: Mi viene in mente, no, allora, che io sappia, i locali pubblici devono accettare chiunque. Però mi viene in mente il film di Benigni, dove il bambino gli dice: perché c'è scritto qua non possono entrare
1: vabbè
5: gli ebrei?
1: Ragazzi,
5: e lui gli disse: io scelgo i cani e i koala, e tu chi non vuoi far entrare? È una roba fattibile?
2: Fatico a rispondere a questa domanda, perché siamo arrivati a un estremo diverso, ma
5: certo.
2: Messaggi, vai.
6: Comunque, ragazzi, cazzi, cioè, nel senso, se un ristoratore e anche un avventore, un cliente, vuole andare in un locale in cui non ci sono bambini che fanno casino, è giusto che ci siano locali che danno questa opportunità. Come è giusto che se vado in giro in un paese che c'ha solo ristoranti per adulti, ci sia l'opportunità anche del ristorante per i bambini, perché sennò dovrei lasciare i bambini fuori al sole a marcire. No. Quindi se c'è la possibilità del ristorante per, con e ristorante senza bambini, io non credo ci siano problemi.
0: Okay,
6: chiaro, bisogna dare la possibilità a tutti però ad accedere da qualche parte.
0: Va bene, questo è Mr. Robby. Un altro,
1: vado a caso.
7: Buongiorno, io padre di una bimba di 2 anni e mezzo, quindi un vulcano. La mia più grande preoccupazione quando andiamo al ristorante è che non rompa le palle agli altri, perché sono il primo a cui dà fastidio quando becchi questi bambini che o sono lobotomizzati davanti al tablet oppure saltano come le scimmie sui tavoli, perché i genitori spesso pensano che il momento del ristorante sia la pausa dall'essere genitori e che i figli debbano accollarsi degli altri.
2: Sì, poi siamo sempre lì. La provocazione è quello che diceva anche prima Gigi, no? Se gli dai il tablet sbagli, se li lasci correre sbagli, è che fondamentalmente il bambino al ristorante non ci dovrebbe stare. Cioè, perché un bimbo che va al ristorante è un bimbo che si sta rompendo le palle, cioè diciamo le cose come stanno. Perché noi adulti andiamo, ci godiamo la bottiglia di vino, il mangiare e tutto quanto. Il bimbo vuole star fuori, vuole giocare, e ha ragione, cioè fondamentalmente.
1: Però infatti ci sono tanti ristoranti che hanno l'area...
2: Esatto,
1: per bimbi. I bimbi, oppure il giardino dove il bimbo può giocare.
0: Ma infatti quello che diceva anche l'ascoltatore di prima, cioè è ovvio il fatto che sarebbe bello ed è giusto. Esiste un mondo in cui c'è per chi ama il blu e per chi ama
2: esatto,
0: il rosso,
2: cioè, esatto,
0: è una questione normale. C'è anche da dire che comunque trovare un ristorante che dice qua i bambini non li vogliamo nella nostra cultura fa un po' effetto,
2: strano,
0: ed è il motivo per cui ne stiamo parlando.
1: Agli stellati?
0: Cosa?
1: Possono andare?
2: Allora, sì, però gli stellati hanno delle regole molto più strette. Per esempio, ci sono degli stellati che nemmeno ti prendono, sei delle tavolate più di composte da più di 4 persone.
1: Quindi perché lo stellato può mettermi la regola di... Cioè, poi non penso nemmeno che allo stellato fai saltare tuo figlio in giro per i tavoli, quindi se...
2: Beh, non è detto, perché
1: no,
2: se
1: vero.
2: È la forma mentis è quella lì,
1: secondo me ti mandano
2: poco.
1: Via.
0: Va bene, dai, mettiamo un disco prima di ascoltare altri messaggi, ne sono arrivati tanti, il numero è il 366-663-4466, l'argomento l'avete capito, loro sono i 30 Second to Mars.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Radio Freccia.
5: 13:48 minuti, questo è quanto riporta l'orologio di Radio Freccia. Momento polemica, dopo l'emo, Wally, Justin, Gigi Cutri, GQ.
6: L'argomento ormai è più che noto, siamo anche verso la fine. Ascolteremo un po' di messaggi, sicuramente bello è quello che si diceva prima, il messaggio anche scritto dall'ascoltatore che lo risottolinea. Io non mi schiero, ma mi schiero da questo pensiero, mi piace, cioè nessuno ha chiesto ai bambini se non volevano stare lì ad annoiarsi. Credo che sia la cosa più bella.
5: È quello che dicevamo
6: prima,
5: il fatto
6: che nessuno gli ha chiesto se volevano nascere.
5: Però qui
7: Madonna,
5: andiamo,
7: che filosofia.
6: La verità, è la verità.
5: Però la cosa dei ristoranti è vera, cioè il bimbo non è fatto per stare al ristorante.
6: No,
5: cioè,
6: allora, non abbiamo trovato la recensione, quella incriminata. No. Parte il fatto, vabbè, l'assurdità di come funziona il mondo. Dal 9 di settembre, visto che questa cosa è accaduta qualche giorno fa, su TripAdvisor il ristorante è pieno di recensioni negative di gente che non c'è mai stata.
5: Non c'è mai
6: Che ma scrive non hanno i seggioloni, perché è
5: ovvio
6: quello che hanno visto.
5: Ovvio.
6: Vabbè, d'altronde siamo tutti capre, lo sappiamo, non c'è niente da meravigliarsi. Per cui non la troviamo, però immaginiamo e ci fidiamo di quanto ha detto il gestore, cioè fa riferimento a una mamma a cui è stato chiesto per cortesia di non far gridare il bambino. Cioè questa era la questione iniziale.
5: Esatto, sono arrivati i messaggi, no?
7: Abbiamo un appello che mi ha fatto molto ridere.
8: Buongiorno. Sì, al ristorante danno fastidio, ma a me

0: E ancora di più perché tutto il giorno sto bambino sopra casa mia corre, ok? Se non abbiamo il prossimo medaglia d'oro olimpica dei 100 metri, ragazzi, mi girano fortemente perché è incitato a fare questi scatti, quindi
1: spero
0: con tutto il cuore che diventerà un atleta, perché è veramente a quel momento insopportabile.
2: Potrei dirti è anche merito mio,
1: sono parte del tuo successo, bravo.
3: Ma mia sorella lavora in un resort un po' chic, un po' costoso, e puoi portare il cane ma non puoi portare i bambini sotto i 14 anni. Io ho una figlia di un anno e mezzo e non vado al ristorante proprio perché so com'è, cioè dà fastidio a me, figurati agli altri.
1: Vedi. Cioè è una posizione legittima, non si dice nulla di male, perché poi uno si sente anche male dentro, no? E dire no, il bambino mi ha rotto le palle, ma non è colpa del bambino, cioè è che è in un posto in cui non dovrebbe essere.
4: Non è che se diventi genitore allora la tua vita sociale deve completamente finire.
5: Assolutamente no.
4: Cioè si può fare, ovviamente i bambini soprattutto sotto i 2 anni hanno delle determinate esigenze, sotto l'anno e mezzo, e se piange non è che gli puoi mettere un tappo in bocca. E poi vabbè, uno ci andrà una volta all'anno al ristorante e fa sto sforzo, magari con degli amici, con altre famiglie, può succedere. Comunque volevo salutare il vicino di casa di mia mamma, che quando io ero adolescente ne avrà sentite di ogni, e non si è mai lamentato.
6: Perché anche tu correvi?
4: Io e mia mamma le urlavamo.
6: Ma hai mai parlato col vicino di casa di tua mamma?
4: No.
6: Quindi non sai se era sordo.
1: Cosa saluti allora? Scusa.
4: No, vabbè, nel senso che è stato molto paziente. Siamo stati dei vicini rumorosi noi. Proprio per quello che diceva l'ascoltatore di prima.
1: Bravo vicino di casa di GQ.
6: Ultimo messaggio.
5: Ma ultimo.
6: No, okay. Vai.
7: Se è vero, ed è vero, che quando sei in viaggio di nozze frequenti luoghi privi di bambini, è anche vero che quando vuoi una cena romantica, ecco, il vociare dei bambini non è gradito, ma è altrettanto vero che non possono essere tutti così locali, se no non si uscirebbe mai con i figli, e invece i figli li si porta dietro, è anche motivo per insegnare loro il rispetto per gli altri. Non lo so che dire, forse ci vorrebbe una misura in queste cose.
6: Ci vorrebbe anche un amico.
1: Sì, per poterti dimenticare.
6: Sì,
1: no?
6: per poterti dimenticare. Ma non so, potrebbe essere, sta di fatto che non fa male a nessuno, abbiamo già detto, se esistono ristoranti in cui i bambini non possono entrare, ha un po' effetto.
1: Ma strano, l'unica cosa lì poi è sempre usare il cervello, nel senso che...
6: Basta non scegliere, cioè non vi piacciono, non andate.
1: Non andate.
6: Non vi piace questa trasmissione? Non ascoltatela.
1: Vabbè, però adesso
5: non vi piace la Liguria, non venite. E no, se vi piace, non venite lo stesso.
1: Abbiamo in collegamento il presidente della regione Liguria, che vuole ringraziare Justin per questo messaggio di accoglienza. Che insomma.
6: Non vi piacciono i Queen?
1: Non dirlo. Non dirlo, che mi incazzo tantissimo.
6: Non vi piace.
1: Ci sentiamo domani.
6: No,
5: non è vero.
1: Sto scherzando.

0: Qualcuno è andato slightly mad, sì, perché si è un po' arrabbiato per l'argomento, però è stato bello come sempre. C'è un messaggio con cui Justin ci teneva, essendo lei regista dei messaggi, a chiudere.
1: No, che bello, lei la mia carica.
2: È regista di tutto, perché oggi a un certo punto ha preso il controllo
1: di tutto, del mondo.
0: Del mondo.
1: E della Liguria. Vabbè, comunque, come prima polemica scelta da Wally.
3: Direi che la conclusione della questione è che Wally ci ha azzeccato. Grande Wally.
4: Grazie.
3: Bella polemica.
4: Grazie.
2: Grazie. Mi fate emozionare.
0: Allora,
2: così,
0: a questo punto, cosa aggiungere se non grazie per aver scelto questa trasmissione? Grazie per aver partecipato al Momento Polemica.
2: Sì.
0: Grazie, Wally.
2: Grazie da Bolemma.
0: Grazie, Gigi. Grazie alla nuova. Ciao. Grazie. Regina della Liguria.
1: E grazie per non aver scelto la Liguria.
0: E ovviamente, per chiudere, grazie Graziella.
2: E grazie.
0: E grazie a casa.
2: A domani, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14 e un minuto, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, follow the White Rabbit, seguite un po' questo bianconiglio, entrate nel labirinto di questa mente dal venerdì e poi ne usciamo comodamente, molto comodamente, la domenica. 366 663 4466, il numero che vi serve per farvi sentire se avete voglia, insomma, di commentare quello di cui parleremo. Ancora non ve lo spoilerò, ma tanto lo sapete, ci sarà On This Day, c'è il TGIG. Se avete voglia di commentare in maniera pertinente, bene. Se invece volete farlo completamente a caso, giusto per, va bene anche quello. Noi accettiamo tendenzialmente tutto. E adesso arriva un po' di musica. Black Sabbath, Paranoid, su Radio Freccia.

Come on, Paranoid, Black Sabbath, per cominciare la nostra prima ora insieme, ora che volendo potete godervi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra prima ora insieme appunto con i Black Sabbath, però sapete che arriva anche un sacco di altra musica. 366-673-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire oggi. Io cercherò di tenervi compagnia con l'Ondis Day che arriva alle 14.50, poi ci sarà il TGigi dalle 15.50 finché ne ha voglia, anche se in realtà anche l'orario in cui arriva è un po' quello che ne ha voglia, e poi c'è Ben on the Run sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete concerti nei prossimi giorni mandatemi il nome del progetto, genere, luogo, ora che utilizzo la mia voce o la vostra voce se mi mandate un audio per far girare i vostri concerti, che musicisti ne hanno bisogno.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 12 siamo appena partiti con Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie, fino alle 17 anche in questo venerdì. Quanti ne abbiamo oggi? 11 di settembre, sì, effettivamente è una giornata abbastanza indimenticabile, però sapete che vivo sempre un po' fuori dal mondo, quindi è l'11 settembre, siamo qua insieme e ripeto al 366-663-4466 vi arrivano finalmente subito dei messaggi dedicati a Ben on the Run. Chi c'è? Ehi!
2: Ciao Ambra Marie, sono Frax di Frax and the Tribulus. Ciao. Sabato 19 suoneremo Iseo al Moschito.
1: Sì.
2: Noi insieme ai So Much Garage Rock. Noi invece facciamo hard rock blues. Vi aspettiamo dalle 8:30 Iseo Brescia al Moschito. Ciao ciao, rock and roll.
1: Allora, chi non sa cosa fare questo sabato ed è in zona, eccovi serviti.

Never Say Goodbye Bon Jovi all'interno di Electric Ladyland. Invece poco fa nella nostra top 20 sono arrivati Black Keys. Black Keys che ieri sera hanno infiammato l'Alcatraz di Milano, questa sera replicano. Radio Freccia partner dell'evento, io purtroppo non c'ero, però mi sono goduta i concerti, insomma il concerto in qualche modo dai social di Radio Freccia, quindi se anche voi come me non potevate partecipare a questa serata e nemmeno quella di questa sera, andate sui nostri social perché in qualche modo insomma potete godervi l'atmosfera. Non è la stessa cosa, però ci si accontenta, no? Nella vita. Un po' come quando non sono riuscito a vedere i Kings of Leon quest'estate, e allora me li sono guardati dal telefono di Radio Freccia. Questa è You Somebody

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: Le 14:27 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavamo parlando del concerto di ieri sera dei Black Keys che hanno infiammato l'Alcatraz di Milano. Radio Freccia presente, partner di questo evento, così come sarà presente anche questa sera, perché i Black Keys fanno una doppietta e mi stanno arrivando un bel po' di messaggi di felicità di chi ieri è stato al concerto e di chi invece deve andarci ancora stasera. Poi invece, come dicevamo, quelli che non possono utilizzeranno i social di Radio Freccia, ci dobbiamo adeguare in qualche modo. Chi c'è?
8: Ciao Ambra Marie.
7: Ciao.
8: Domani sera,
7: sì?
8: Nel pomeriggio tardo, dalle 18:30 in poi, alla sì. Casa delle Acque, a Casa Lecchio di Reno, suona la band che si chiama Backstone Age, dove io sono la chitarra. Grazie.
7: Ma grazie.
8: Ivano da San Giovanni.
7: Ciao.

0: Lately Skank & Nancy su Radio Freccia. Allora, sapete che in queste settimane, rientrata dalle ferie, mi sono inventata un giochino per lavorare meno. E non solo mi sono inventata questo giochino, ma non devo nemmeno più spiegarlo, perché lo spiegate voi, questo giochino che si chiama Lanciala Tu. Chi c'è?
1: Bene e benvenuti su Radio Freccia, fantasmagorica emittente di rock and roll.
0: Sì.
1: Oggi, come in tutti i weekend, sarete in compagnia della fantastica Mbra Marie.
0: Grazie.
1: Che conduce il mirabilante programma Electric Ladyland.
0: Sì.
1: Il vostro DJ impostato direttamente dal passato vi ricorda che a breve, per il momento Lanciala Tu, potrete sbizzarrirvi annunciando e o disannunciando i prossimi brani scaletta. Buon ascolto e we will rock and roll.
0: Bravissimo il nostro DJ impostato, vi ha spiegato in cosa consiste Lanciala Tu. Tra poco arriverà Heart Shaped Box, pezzo del 93 dei Nirvana contenuto in utero. Però se voi volete inventarvi la storia di questa canzone è ancora meglio. L'importante è che la lanciate voi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 14:41 con Ambra Maria è arrivato il momento di Lanciala Tu, ovvero quel momento in cui vi impossessate voi del microfono di Radio Freccia e le storie delle canzoni le raccontate voi e le lanciate voi.
5: Era il 1993 quando Kurt Cobain guardò Dave Grohl e disse: "Ehi Dave, sai dove te le metto io quelle bacchette?" E Dave rispose: "No, non lo so." "Guarda," rispose Kurt, "per non essere scurrile direi in una scatola." "Sì," rispose Grohl, "ma a forma di cuore." "Ma lo sai che è una bella idea," disse Kurt Cobain, "e da qui Earth Shaped Box."

Pirate Ship at Box, raccontata meravigliosamente da voi in Lancia la tua, anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Però per dimostrarvi immediatamente che comunque lavoro anch'io, vi do l'anticipazione dell'On This Day di quest'oggi, che mi rende molto molto felice, perché vi porterò all'11 settembre del 48, quando nasceva John Martin, cantautore meraviglioso. Chi lo conosce sarà molto felice di poterlo ascoltare sulle frequenze di Radio Freccia, e chi non lo conosce invece magari scoprirà un mondo da approfondire. Insomma, alla fine la radio serve esattamente a questo, a fare da miccia, a far scoprire qualcosa che poi noi andiamo ad alimentare con la nostra curiosità, o no? Di solito funziona così. Poi dopo intanto arrivano gli Smashing Pumpkins.

Un viaggio nel tempo. Andiamo all'11 settembre del 1948, quando nasceva John Martin, artista meraviglioso di cui sono molto felice di potervene parlare qui su Radio Freccia. Nell'immaginario comune, John Martin è una di quelle anime artistiche che spesso vengono paragonate a Tim Buckley, a Nate Drake. Tra l'altro, con quest'ultimo c'era anche una forte amicizia e ammirazione, tant'è che John Martin dedica a Nick Drake il brano Solid Air, titolo anche dell'omonimo album di Martin, un capolavoro piuttosto sottovalutato al quale hanno lavorato anche i Fairport Convention. Quella di John Martin, che ci ha lasciato il 29 gennaio del 2009, 61 anni, non è stata una vita e una carriera facile. È sempre rimasto semi sconosciuto ai più, nonostante sia stato un punto di riferimento per molti musicisti. Aveva una voce pazzesca che usava quasi come se fosse una sorta di flusso di coscienza. Era un manico a suonare la chitarra, usava effetti mai sentiti. È stato uno dei primi a fondere i confini tra folk, blues, soul e jazz, però la sua musica risultava sempre troppo complessa e quindi raggiunge una piccola fama solo quando cerca di strizzare l'occhio al pop, con dischi lavorati con colleghi che lo stimavano moltissimo come Phil Collins o Eric Clapton. John Martin è un po' il classico artista che i musicisti adorano e portano sul palmo di mano, però poi rimane tutto lì, nella nicchia. Anche questo porterà John Martin ai suoi problemi con l'alcol, la depressione, perde anche una gamba, però nonostante questo continua a fare live su una sedia a rotelle. Ora noi ci ascoltiamo una canzone che amo particolarmente, May You Never, e si racconta che John Martin non fosse soddisfatto della versione che doveva andare sul disco, allora entra in studio alle 2 di notte solo con la chitarra e la registra esattamente così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15 e un minuto all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Ambra Marie che si stava godendo alla grande questa May You Never di John Martin. Ne stiamo parlando di John Martin perché nasceva l'11 settembre del 1948, quindi è il protagonista del nostro On This Day. Davvero, io vi consiglio di approfondire quest'artista se non l'avete mai conosciuto. Se volete partire da un paio di dischi capolavori, vi consiglio Solid Air, di cui parlavamo poco fa, e anche Bless the Weather. Non sbagliate, riassumono davvero a pieno la sua anima, la sua arte. E poi vi racconto ancora qualcosa.

Green Onion su Radio Freccia, mentre noi stavamo parlando anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, stavamo parlando di John Martin, artista che amo particolarmente, un po' insomma sconosciuto e più, motivo per il quale è giusto dagli un po' di luce ogni tanto. May You Never, che ci siamo ascoltati poco fa, l'ha anche rifatta Eric Clapton. Da sempre è stato capace, insomma, di scovare perle di artisti meno conosciuti, farle riscoprire, un po' come aveva fatto con Cocaine e After Midnight, brani che sono di J.J. Cale, che sono diventati famosi grazie alle versioni di Eric Clapton. Insomma, ha sempre avuto gusto il signor Clapton.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:12 con Ambra Marina. Il nostro On This Day stavamo parlando del cantautore e chitarrista John Martin. Nasceva l'11 settembre del 48, accomunabile, come vi dicevo, per sound e tecnica a Nick Drake. Quindi se vi piace il genere vi piacerà sicuramente John Martin. Vi stavo raccontando che John Martin è morto sostanzialmente sconosciuto. Insomma, sicuramente le orecchie più attente, ricercatrici, hanno i suoi dischi nella loro collezione, però è un nome che non spicca nello scenario mainstream, purtroppo. E la sua storia mi ha fatto pensare ad una domanda che vi farò tra poco. Prima però lasciamo arrivare i Soft Cell.

Great British Empire per il suo impegno nella musica, quindi insomma non è una roba da poco. Parlando della sua carriera piuttosto sconosciuta nel mainstream, volevo chiedervi, la domanda che mi è venuta in testa è questa, al 366-673-4466, quali sono per voi gli artisti, quegli artisti che si meriterebbero o si sarebbero meritati molto di più? Avete magari dei dischi o degli artisti che secondo voi sono rimasti sottovalutati dal pubblico e dalla critica e avreste voluto insomma che avessero avuto più successo? Quindi ditemi nomi e motivazioni, voglio un tema breve, dovete stare nei 30 secondi però argomentato. 366-673-4466, gli artisti o gli album che per voi sono sottovalutati e perché?

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni

0: Così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 15:26 su Radio Freccia con Ambra Marie. Stiamo parlando di artisti e band purtroppo sottovalutate. Allora, no, facciamo un po' di nomi, così almeno andiamo a recuperare quello che magari non si è scoperto fino ad oggi. Chi c'è?
5: Ma si può parlare anche di artisti italiani?
4: Certo che sì.
5: No, perché io adoro i mercanti del cuore. Sì. Sarebbe un po' un controsenso, anche perché loro stessi dicono che è proprio dalla spazzatura e dalle cose più povere che viene la migliore musica, quindi
4: certo.
5: Un discorso già affrontato da molti artisti questo, però dai, sono grandiosi, a me piacciono tantissimo, piace tanto cantarli in famiglia, anche con mio figlio, hanno iniziato con musica di De André e hanno fatto anche dei pezzi loro bellissimi, molto folk ovviamente, però queste quante.
4: Mercanti di liquore, dicevi, io ho avuto il piacere di conoscere Lorenzo Monguzzi, quindi insomma condivido questo pensiero.

0: Someday gli Strokes su Radio Freccia. Qualcuno commenta: Massimo, bello sentire gli Strokes senza autotune. Massimo, sono completamente d'accordo con te, ma io alle cose brutte non voglio pensarci, voglio far finta che siano ancora belle nella mia testa, quindi continuiamo sul nostro argomento. Chi c'è?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Secondo me i Motor Psycho sono senz'altro sottovalutati.
0: Possibile.
1: Non sono un musicista, ma credo che musicalmente abbiano fatto degli album che sono dei capolavori. Ciao, grazie. Ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: A te. Quindi, insomma, se non avete mai approfondito la discografia, perché qua non si tratta di conoscere magari un paio di canzoni. La discografia dei Motor Psycho, allora lo dovete fare. Adesso arriva qualcosa che ha proprio a che fare con i Motor Psycho.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Radio Freccia.
10: Le 15.39 con Ambra Maria, al 366-6634-466 stiamo parlando di artisti sottovalutati, così almeno gli diamo luce. E mi è arrivato quest'altro bellissimo messaggio collegato ad uno arrivato precedentemente. Sentite un po'.
11: Ciao.
10: Ciao.
11: A proposito di mercanti di cuore,
10: sì,
11: mi piacerebbe segnalarvi anche il loro batterista, che si chiama Lorenzo, anche lui, però Lorenzo Bonfire.
10: Sì.
11: Anche lui è un cantautore, scrive canzoni sia in italiano che in inglese, e i suoi testi, come anche le melodie, entrano veramente nell'anima, nel cuore, quando ci si sofferma un pochino ad ascoltare e a guardare effettivamente di che cosa parlano le sue canzoni, io rimango sempre molto colpita. Grazie, bello. Ciao.
10: Quindi Lorenzo Bonfire, così almeno lo ripetiamo chi magari non ha sentito il nome. Continuate pure a mandarmi i vostri messaggi al 366-6634-466. Intanto qua arrivano anche gli Aerosmith, questa è Mama King.

0: Come on, Mama Kin, questi erano gli Aerosmith in diretta anche dalla nostra app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare i nostri vaneggiamenti anche quando non siete sull'auto.
1: Così. A me piacevano un sacco i The Music, sì, gruppo di Leeds, primi anni 2000. Ma la loro sciagura è stato quel nome che nell'epoca poi dei motori di ricerca li ha affossati nell'oblio. Ciao!
0: Un po' generico The Music come nome, anche la canzone era The People, però sì, effettivamente erano molto fighi. A proposito di fighi, tra poco arriva Gianluigi Riccardo.

0: Radio Freccia.
1: Ah, le 15:52, dicevo prima, a proposito di figli, arriverà Gianluigi Riccardo.
2: Pensa come siamo messi.
1: Capito? Che ho bisogno di fare dei ganci e piuttosto me le invento le cose.
2: Piuttosto diventa il fatto che io sia un figo pur di avere un gancio. Potevi dire, che ne so, a proposito di...
1: Ma quello era Jack Black,
2: che cacchio ne so.
1: Ho detto, è proprio figo, a proposito di figli, arriva Gianluigi Riccardo. Vabbè.
2: Questo cosa dimostra? Che per fare la radio bisogna essere anche dei grandissimi falsi. Sì. E grandissimi attori.
1: Solo che poi hanno inventato la radiovisione. Perché
2: che
1: tu...
2: cosa c'entra? Le cose le puoi dire anche in maniera falsa. Cioè, prima potevi anche millantare. E tutti boccavano, ora invece niente, proprio
1: proprio quello il fatto. Dire una roba del genere, tutti ci credevano, infatti, e poi sentivano la voce,
2: dicevano ancora più affascinati.
1: E dopo basta.
2: Purtroppo la sorpresa rovinata.
1: Gigi è uno di quegli amici che ogni tanto ha bisogno di essere tirato su di morale, di quelli che fanno i finti modesti. No, ma quindi per favore, siccome io non ho voglia di dirgli, ma Gigi, ma sei bello e sei bravo e ti vogliamo tutti bene, fatelo voi al 366-663-4466. Mandate dei messaggi motivazionali a Gigi, perché io sono anche un po' stanca dopo un po'.
2: Detto questo, di cosa stavate parlando? Interessante.
1: Di dischi e artisti sottovalutati. Sono sicura che tu adesso puoi fare il figo. Vedi che sei un figo, puoi fare il figo quanto vuoi, dai, elencaceli.
2: Ma che ne so, ma sono tantissimi.
1: Un paio di nomi, due.
2: Che ne so. Allora, io spesso tiro fuori Big Star, ma perché comunque insomma è una band che secondo me è poco calcolata anche in termini di impatto che ha avuto sull'alternative americano in particolare. Che ne so, delle robe quelle un po' da fissatoni. Io, visto che siamo in periodo Britpop, c'è una band che in realtà è un artista in particolare che si inserisce in quel filone per un solo motivo, diciamo, di contesto, di periodo storico, ma non c'entra niente, tanto è vero che ha scritto anche un libro molto bello a riguardo, che si chiama Luke Haynes. Era il cantante degli Auteurs, poi ha fatto anche progetti solisti, Black Box Recorder, e secondo me è un genio completamente fuori dal mondo e poco calcolato.

0: Le 16 e un minuto.
1: Perché stai ridendo?
0: Perché stavamo parlando e l'ultima cosa che ho detto è andato tutto in frantumi. Quindi stavamo parlando di disgrazie tra un pezzo e l'altro.
1: Come dire, sì. Spiega molto bene le nostre dinamiche anche fuori onda.
0: No, in onda ridiamo per sopravvivere a questa triste realtà.
1: Esatto,
0: poi nel fuori onda
1: ci frantumiamo. Sì, ci non diciamo cosa, no. Ma un po' tutto, diciamo così.
0: Esatto. Comunque, sì. Poi tra una distruzione e l'altra arrivano anche delle notizie.
1: Non tantissime, moderatamente, perché comunque è giusto sempre.
0: È venerdì, insomma, la gente non c'ha cazzi,
1: quindi sì. Piuttosto facciamo un po' di casino. No, notizie allora. Spacchiamo
0: mani.
1: Tutto!
0: Sì. Con questo pezzo sono bravi tutti a farle con quelle un po' più pesanti.
1: Esatto.
0: Spaccate casa con Green River e mandateci un video.

0: Oh, qualcuno ha spaccato il salotto con questa canzone.
1: Ha spaccato l'altro con questa canzone. Per esempio, qualcuno ieri è andato al concerto dei Black Keys.
0: Sì.
1: E stasera tornerà, perché anche questa sera sono all'Alcatraz Sold Out, Freccia Radio Partner. E leggevo nei commenti della nostra gallery foto sui social: ah, non ho mai visto così tanto poco in un concerto blues rock. E comunque, quindi ti fa capire che alla fine, come dire, i generi sono tutti relativi.
0: Certo, cerchiamo di spiegarla sempre.
1: Cioè, per esempio, Ambra Marie dovete sapere che è una che foga con il reggaeton.
0: Non cominciare, allora, io non posso farti delle confidenze e poi tu, appena andiamo in onda, sveli i miei lati bui. Ebbene sì.
1: E ce ne sono tantissimi, tra l'altro, quindi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:11 con gli amici infami.
2: Con gli amici infami. Esatto. E a proposito di amici infami,
1: che cosa?
2: Anche con i vostri amici infami potete andare a vedere gli Evanescence, che saranno il prossimo 28 settembre a Bologna, sì, all'Unipol di Casalecchio di Reno.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Amici Infami. Fammi. No, sul banner Special in Contest.
2: Amici, amico infame per te solo le lame. No, andate a cliccare Special in Contest, potreste portarvi a casa i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, peraltro con anche Poppy, la Nova Twins, quindi tantissima
1: seratona.
2: Roba, seratona, c'è anche la nostra Titania, quindi.

0: I'm going under, che è una delle frasi che ci diciamo più spesso.
1: O anche per fare altre citazioni col I'm going down, down, down.
0: Ah beh, questo. Vuoi anche il balletto?
1: Ma guarda, questo lo lascio a te, visto che...
0: Sa anche il testo. Ma fa niente, questi lati bui, non li dobbiamo mostrare proprio tutti.
1: Ma lo sappiamo che tu sei un po' la nostra lollipop.
0: Sì, quale delle lollipop?
1: Tra l'altro sta arrivando qualcosa sulle Spice Girls. Ho visto delle spesso sui social dei movimenti, non lo so. Ma a proposito di Spice Girls, Kings of Leon...

appunto il loro nuovo album in uscita il 6 novembre che si chiama Oh My Beloved. Hanno fatto uscire anche un nuovo singolo che si chiama My Whole World, lo trovate

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Radio Freccia.
8: Ma a proposito delle 16:26.
9: Sì, mi dica.
8: Hai qualcosa da dire?

0: Ma allora, non lo so, se proprio vogliamo parlare di qualcosa, boh, non lo, allora.
1: No, vabbè, nuovo disco dei Kings of Leon,
0: abbiamo parlato. Vabbè, lunedì alle 17 Oasis annuncia il tour, hanno fatto con i droni sullo stadio del Manchester City tutto, insomma, il mega spoiler.
1: Quindi lunedì tenetevi pronti.
0: Tenetevi pronti. A proposito di Manchester City, ecco qua un collegamento volendo c'è, questa volta forse meno forzato.
1: Forse.
0: È stata svelata la colonna sonora di EA 2027, cioè sarebbe FIFA, gioco di calcio storico, che anche tu credo che...
1: Sì,
0: che,
1: l'ho sentito parlare. Anche a me è capitato.
0: EA Sports FC 27. Mm-hmm. E, come sempre, insomma, la colonna sonora di questa serie di videogiochi, ma non solo, in realtà di molti altri videogiochi, sono un grande modo per scoprire nuova musica, sì. E comunque FIFA in generale ha sempre avuto grande attenzione, insomma, la scena rock, la scena indie, la scena alternative.
1: Ecco, chi ha cacciato quest'anno? Chi si sente?
0: Allora, quest'anno tra i nomi un po' più grossi ci sono gli Strokes, ad esempio, okay. Ci sono gli Interpol, ci sono i Neighborhood,
1: i War on Drugs,
0: Royal Blood.
1: Leggevo perché non li stavi nominando, che sono una band che amo molto.
0: E beh, voglia. Cage the Elephant, che peraltro hanno scelto di tornare con un nuovo singolo proprio oggi in concomitanza con l'annuncio, quindi sostanzialmente il debutto è stato nella colonna sonora Blossoms, che peraltro abbiamo intervistato in Hypersonic, Yard Act, Snail Mail e anche altra gente, appunto, che in realtà è passata da queste parti in Hyper, come i Chalk, che apriranno i Fontaines, i Lime Garden. Quindi c'è sempre comunque una grande attenzione, sia, diciamo, da un punto di vista geografico, sì, che comunque si spazia in tutto il mondo, giustamente calcio, sport globale. Sì, da un punto di vista di suono ci sono cose che magari a noi, come dire, di base interessano poco, ma sì, se siete fan dell'alternative c'è tanta roba. Quindi trovate un pezzo sul sito di Radio Freccia che racconta questo, ma anche un po' in generale, insomma, sia come questa saga è riuscita a portare a livello globale Song to the Blur, ad esempio, o anche Kasabian, inseriti in vecchie edizioni di FIFA, ma in generale proprio il potere dei videogiochi di far scoprire musica nuova o comunque portarla a un pubblico diverso, tipo tutta la serie di Tony Hawk, quindi i giochi di skateboard, quelli della WWE di wrestling, ma anche quelli proprio strettamente musicali, tipo Guitar Hero.

0: Questa era i Cure su Radio Freccia. Nel frattempo anche un applauso a Gianluigi Riccardo che ha raccontato una notizia seriamente, forse per la prima volta in questa stagione.
1: Perché oggi mi sentivo un po' così.
0: Perché forse avevi quel minuto di intro, grazie ai Cure.
1: Esatto.
0: Allora siamo riusciti a
1: parlare. Siamo riusciti a parlare e dire una notizia.
0: A volte capita.
1: Senza compito. A volte succede, non è colpa mia, è colpa delle intro che sono troppo brevi.
0: Quindi rimettiamo, non so, di moda l'intro lunghissimo.
1: È vero, cioè questa cosa di fare le canzoni per le piattaforme,
0: capito, con il ritornello,
1: con il ritornello che
0: parte secondi,
1: subito, no,
0: va
1: basta,
0: bene.
1: No,
0: fateci un bel minuto e mezzo,
1: esatto,
0: di intro, così almeno non riusciamo
1: basta,
0: a parlare.
1: Basta, facciamo una programmazione, d'ora in poi il TGG sarà solamente musica prog.
0: Sì, così almeno siamo a posto.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 16:44 è proprio l'ora di una nuova notizia.
6: Ma tu sei sicura di questa cosa?
5: La sento questa cosa, sì.
6: La senti nell'aria?
5: Sì, sì, la
6: sento. Ma io non sono così sicura di questa roba. Allora, facciamo un pochino anche di le persone serie, perché oggi sono i 25 anni dall'11 settembre, dal crollo delle Torri Gemelle. Quindi, al di là di stare a fare insomma cose clickbait strappalacrime, abbiamo pensato di fare un pezzo sull'impatto che ha avuto anche sulla musica rock l'11 settembre, molto banalmente Bruce Springsteen, giusto per dirne uno, quindi comunque insomma tutto The Rising, che un po' su quello è basato, ma anche l'impatto che ha avuto per esempio sulla formazione dei My Chemical Romance.

0: Grande Neck.
1: Con almeno stavolta canta Neck. Ma a proposito di Neck, stavamo parlando dei My Chemical Romance.
2: My Chemical Romance, sì, che in qualche modo sono stati talmente, cioè Gerard Way è stato talmente colpito dagli eventi dell'11 settembre che ha... Non diciamo che, come dire, che questo evento storico ha influenzato l'emo, però di fatto gli ha fatto venire un po' la voglia di esprimersi in qualche modo anche attraverso la musica, e è stato qualcosa che ha influenzato la sua decisione di formare My Chemical Romance. Quindi,
1: quindi sì.
2: Quindi in qualche modo sì, diciamo, la band emo è nata anche, insomma, per questo motivo. Wolf Alice invece, che l'altra sera
1: gironzolavano
2: a Londra al cinema, dove abbiamo visto la premiere del documentario su Oasis, c'era Ellie che vagava un po' sperduta, era un po' smarrita.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:54. Ambra Maria e Gianluigi Riccardo sono le persone che dovete, volendo, perseguitare se per caso questi 40 minuti non vi sono piaciuti. Nel senso, diamo proprio le nome.
2: No, ho capito, ma perché perseguitare? Cioè, non mi sembra carina questa cosa.
1: Metti che a qualcuno non è piaciuto, sono piaciuto quest'oretta che è passata in nostra compagnia, può comunque venire a lamentarsi.
2: Basta, la metti in tasca, pace. A me non piacciono tante cose, no? Vado a rompere le scatole a tutti, cosa
1: dici?
2: Significa?
1: No, pensavo che volessi passare il venerdì sera con un po' di infamate sui social. Ma dai, facciamo una shitstorm a Gianluigi Riccardo, per favore, adesso.
2: Ma perché?
1: Prendete il vostro telefono, ok? Digitate Gigi Riccardo, lo trovate sui social e così la prima roba brutta che vi viene in mente gliela scrivete sotto la prima foto.
2: Ma
1: così
2: peraltro voglio dire, viene facile visto che la foto appunto a Londra per gli Oasis, quindi già gente che insulta a prescindere.
1: Esatto.
2: Ma a proposito,
1: tipo me,
2: ma tu perché volevi esserci, non perché vabbè. Ma a proposito,
1: degli Oasis.
2: Degli Oasis, oggi è anche un anniversario, perché comunque noi siamo persone di un certo livello e facciamo anche degli articoli storici.
1: Bravi.
2: Perché usciva l'album dal quale è tratto il brano che sta per arrivare tra poco, per The Great Escape The Blur.
1: Ah,
2: che poi è l'album,
1: a proposito di Oasis.
2: Questo è l'album proprio simbolo della lotta del Britpop. È l'album che è andato a fare il testa a testa contro Morning Glory perdendo.
1: Sì.
2: Però è un disco secondo me incredibile, per quanto poi in realtà Damon Albarn non è che lo amasse tantissimo, perché comunque era un disco un po' meno sperimentale. Sappiamo che Blur hanno sempre avuto queste istanze un po' sperimentali.
1: Sì, che è il motivo per il quale li amo particolarmente.
2: Però è un disco che comunque, da un punto di vista di scrittura, peraltro a me piaceva molto il fatto che, pur non essendo io evidentemente un musicista, nel booklet del CD all'epoca c'erano anche gli accordi su tutte le canzoni. C'erano i testi con gli accordi.
1: È intelligente questa cosa. Dovremmo ripristinarla.
2: Dovremmo prima cominciare a ripristinare per bene il formato fisico.
1: Un
2: anche
1: sacco
2: se
1: di cose.
2: Sta tornando anche il CD oltre al vinile e anche la musicassetta. Quindi, volendo.
1: Quindi ricominciamo a mettere anche gli accordi nei dischi. Vi salutiamo così?
2: Visto, ho detto qualcosa, ho dato una nozione. Visto
1: in
2: che
1: più
2: bravo.
1: C'è anche la canzone collegata.
2: Hai visto? Sembrava fatta apposta, e invece no.
1: Che puntata incredibile.
2: È puro
1: oggi.
2: Talento. Di improvvisazione.
1: Io vi sento domani, invece Gigi, ahimè, se ne va e ritorno a lui.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 e qualche istante è terra di nessuno. And we're back, baby. We're so back.
2: È venerdì?
1: Ho detto è venerdì! Adesso ti riconosco. In console Fabiano Macumba Romano, in redazione Diana Consolazio. Nessuno al microfono, con voi fino alle 18. Qui, nello stato libero di nessuno, dove mischiamo un po' di generi, facciamo un po' di casino.
2: And we play rock and roll, baby.

0: 366 663 44 66. Usatelo senza moderazione.
1: Everybody!
0: Radiovisione 258 digitale 7.

lo dedichiamo a tutti quelli che erano a vedere i Black Keys ieri sera, che andranno questa sera, che hanno voglia di fare un po' di casino con noi, che sono in macchina in questo momento, a tutti quelli che hanno qualcosa da buttare fuori. Sing for me, scream for me, Fabione, festa sul gas.

0: Do you hear the call?
1: La senti la chiamata?
0: È Freccia che chiama il mixatone! È tempo di alzare il volume della radio!

0: Milano, stasera Black Kiss.
1: Fucking rock and roll, baby!
2: Flettiamo questa baracca e accaniamoci roccheggiando, vero fumo?
3: E allora, signori, è pausa rock and roll.

0: fucking from hell. Di venerdì ci sta, comunque lavora anche domani. Buon weekend everybody.
1: La senti la chiamata?
2: Venite, venite.
3: Immortello!

puoi aggiustarlo, sì, con Bob. Saprai farlo, sì, con Bob. Oh, you got

0: Problemi, problemi, problemi. Have you got a problem? We only have a lot of disagio. Sing it. You can sing it with me.
1: Hey, è venerdì.
0: Cos'è? Sei forse contento di sentire il mixatone?
1: Lo sapevo.
0: Si vede da qui. Ah, non è il solito calzino a imbottire.

0: buon compleanno, auguri agli altri.
1: C'è chi venerdì alle 5 prende il tè, c'è chi invece

to the jungle, we got Scaldabagno, Sudo. Buon venerdì a tutti, soprattutto a Diana!

0: martello!
1: Era troppo bello.

0: da Trony. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Trony, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana

0: Settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a €14,99 e mini compressore ricaricabile a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Allora abbiamo una missione, caro Fabione, cara Diana. C'è un sacco di gente là fuori che in questo momento è bloccata nel traffico, è fuori dalle tangenziali, sul raccordo, sulle vie secondarie, principali, autostrade, sulle isole, ai bordi delle città. E poi c'è tanta gente ancora in ufficio. Callì che morde la penna e non vede l'ora di uscire e fare un po' di casino con noi!
4: Well, vediamo di ricaricarvi le batterie. Con questo.
3: Se avete appena acceso la radio, benvenuti! Questo è il mixatone!

0: Ma cosa succede alla gente? Ma che effetti fa il mixatore? Ah, è come la luna piena! Escono le bestie! Da tutte le parti!
1: Senti,

0: holiday, back to work, but we don't give a fuck because it's Friday.
1: Oh, ma qua si tirano dei candy che non sono le caramelle, sono gli scaldabagno.
2: Franchino, ho sete. Ah, yeah.

0: Gattardo. Programma più ascoltato in tutte le cucine di Capanna del Giappone.
1: Ma era il maestro? Mette la cera e toglie la cera?
2: Fabione! Era rimasto il gatto sul mixer.

0: ghiaccio.
1: E per...

0: cosa hai tirato fuori?
1: Medaglia.
0: Ce l'abbiamo un sidecar?

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Freccia.
7: A questo punto, solitamente, ci dedichiamo a un piccolo rito di raccoglimento.
8: Prego, e a destra e a sinistra, prego, manine.
7: Calò nel suo regno, con molto fracasso, le teste di legno, fan sempre del chiasso.
9: Proprio così!

0: Vai nessuno quanto stracazzo me carichi!
1: Alla porta spazzale!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: com'è che è il mondo? On fucking fire, baby! Oppure, come diciamo da queste parti, fuoco!
1: Boom, baby!
0: Hit me! One more! Abbione, ne abbiamo?

0: Arriva il weekend, lo vedo, eccolo, eccolo, eccolo!
1: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra ascolta il mixatone e non vuole...

Certo che affrontare il weekend con una canzone che si chiama Armageddon vuol dire proprio brutti da vedere e con cattive intenzioni. 2, 3, go! Signore e signori, è il momento di qualche raccomandazione. Questo weekend o schifo con dignità o dignità da fare schifo. E lunedì, quelle storie le vogliamo. Vero Fabione che le vogliamo le storie? Sì, ma che non ti ha sentito. Le vogliamo o no?

0: questa sera ci si sfascia malissimo. Ci sono due voglie, uno scaldabagno.
1: Due coccodrilli e uno scaldabagno?

Lo dice bene? Lo dice bene la canzone? Blackout, blackout! I guess we're running out of time, baby! Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Diana Consolati in redazione, Fabione Macumba Romano che le ha mixate dalle 17 alle 18. Cut con Bravo Yel vi porta dentro a questo weekend, il migliore dei fine settimana. And don't!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Le 18 precise, adorabili sfrecciati, inizia Rebel Yell nella sua versione fine settimanale. Si può dire in italiano fine settimanale, chi lo sa, ma non importa, creiamo anche dei neologismi da queste parti. Vi ricordo che Rebel Yell nella sua versione weekend va in onda dalle 18 alle 21, dal venerdì alla domenica. Dunque iniziamo il nostro weekend insieme, io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E un ringraziamento va al nostro Nessuno e a Fabione Romano. Cominciamo con gli Offspring.

Why don't you get a job? E secondo voi, che cosa mai potrebbero avere in comune questo brano degli Offspring e Pressure dei Muse che stiamo per ascoltare? Non ci arriverete mai. Sono i Beatles. Lo so, sembra strano, però è proprio così. Magari se ci fate caso, Why Don't You Get a Job è sulla falsa riga, potremmo dire, ma in maniera dichiarata, di Obladi Oblada dei Beatles. Se ci ripensate, vi torna proprio il suono in testa. E voi direte, che c'entrano i Muse? Beh, in particolare con Pressure, singolo uscito nel 2018, è stato lo stesso Matt Bellamy a riconoscere che involontariamente aveva tirato fuori le linee di basso non tanto dei Beatles, ma del basso vero e proprio di Paul McCartney. Poi naturalmente Pressure si sviluppa su dinamiche diverse, però magari un orecchio fino può riconoscere la manina di Sir Paul. Pressure, Muse.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e questa è la prima ora di Rebel Yell nella versione weekend. Abbiamo appena ascoltato Jack White con il nuovo singolo Dollar Bill e poi abbiamo qualcuno con un vocale, prego.
2: E come la sentinella anela l'aurora, così lo sfrecciato anela Kat dopo il mixatone.
1: Ma anche poeta, direbbe qualcuno, ma grazie, addirittura qui si anela. E allora vediamo se riesco ad essere all'altezza delle aspettative. Lynyrd Skynyrd, questa è Sweet Home Alabama.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, che non è male se per esempio in questo momento vi trovate in macchina come sottofondo musicale. E a proposito di questo volevo dare un incoraggiamento all'adorabile sfrecciato che mi ha mandato un vocale di cui non ho capito nulla perché si sentiva pianissimo. Ho solo capito che hai davanti a te 40 minuti di strada e che hai bisogno di compagnia. Faremo il possibile, ma davvero non sentivo quasi nulla, peccato perché mi sembrava divertente il vocale. Invece c'è qualcuno che è attanagliato da un dubbio di quelli fondamentali, il mondo non può andare avanti senza saperlo.
1: Ciao cazzo, sono Christian da Cagliari.
0: Sì.
1: L'avevo chiesto anche a Step l'origine del suo, diciamo, diminutivo. Lo chiedo anche a te, Cat sta per gattina? Punto di domanda. Ciao, buona serata.
0: Guarda, la risposta è simile a quella che ti avrà dato Step, immagino, perché Step

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Radio Freccia.
11: Le 18:27 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Cata al microfono. Vedi che ho fatto bene a cercare di recuperare il vocale di cui parlavo prima, perché è interessante, vai.
12: Ho 40 minuti di strada che mi dividono da un weekend, a partire da questa sera fino a domenica pomeriggio, di giochi di ruolo dal vivo.
11: Ah.
12: Augurami buona fortuna e accompagnami per questo viaggio. Ciao a tutti, sfrecciati da Stefano.
11: Stefano, sento un filino, ma un filino di preoccupazione nella tua voce, però dai, una figata, un weekend di giochi di ruolo dal vivo. Adesso faccio un po' fatica a figurarmelo, però mi interessa questa cosa, mi incuriosisce. In bocca al lupo, buona fortuna o qualunque altra cosa ti serva per divertirti moltissimo. The Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers.

E immaginavo che poi al 366-6634-466 sarebbero arrivati molti messaggi a proposito dei giochi di ruolo dal vivo. C'è chi dice: Madonna, che ricordi meravigliosi, però un weekend intero, troppa fatica. E in effetti quello che ho pensato anch'io da profana. E qualcuno invece che è totalmente a digiuno e quindi chiede: ma di che si tratta? E come si può spiegare in due parole? Io forse sono la persona meno indicata perché non ho mai partecipato, però sostanzialmente sarà deformazione professionale, ma è come il teatro poi alla fine, perché indossi un costume e interagisci con gli altri da personaggio senza un copione, con delle regole condivise, improvvisando, però senza un pubblico. È davvero solo dedicato a chi partecipa al gioco, in varie ambientazioni che possono andare dal fantasy al contemporaneo allo storico. Insomma, è fighissimo, deve essere molto divertente e sì, anche piuttosto faticoso. Però, per dirla in soldoni in maniera tale che lo possiamo capire tutti, è come quando eravamo piccoli. Ci mettevamo lì e dicevamo: facciamo che io ero, facciamo che tu eri, però con i costumi. If Our Love Is Dead, Royal Otis.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Io non so che fosse lo sfrecciato che questo fine settimana gioca di ruolo dal vivo, ma anche noi in Toscana. E mi sto chiedendo se potrebbe essere qualcuno nel nostro gruppo, ma dubito perché non ci viene in mente nessuno Stefano. Comunque ciao, buon live.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
9: Presente.
5: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
8: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
12: Le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Radio Freccia. Walk Time.
16: Le 18:41 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ma sentiamo a questo punto Andrea direttamente, che ne sa certamente più di me riguardo ai giochi di ruolo dal vivo. Prego.
17: Brava Kat, l'hai riassunto molto bene. Io e mia moglie ne abbiamo fatto uno a tema Camelot qualche mese fa e ci è piaciuto veramente tantissimo.
16: Wow.
17: E devo dire che ci ha proprio travolti, perché oltre appunto a vivere una storia proprio ti catapulti in un'altra vita, tant'è che poi dopo finito ti senti un po' spaesato, dici ma cioè io adesso devo tornare alla mia vita vera.
16: Questo lo capisco, è quello che sento io ogni volta che scendo da un palco, anche un po' quando esco dalla radio. Sì, però è meno male che c'è invece questa possibilità di evasione, mettiamola così. Redemption Song, Bob Marley.

Sull'onda di questa bella atmosfera creata da Bob Marley arriviamo al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. E l'alcolico di oggi si chiama Derby. E no, non sto parlando di un succo di frutta, ma sto parlando di un drink nato con ogni probabilità negli Stati Uniti o quantomeno nel mondo anglosassone. Quando sia stato creato non è dato sapere, è comunque parecchio vecchiotto e sicuramente è nato per celebrare una celeberrima corsa di cavalli, scusate il bisticcio di parole. Ma insomma, in tutto ciò la cosa importante è la ricetta ed eccola qua. In un mixing glass con ghiaccio mettete 6 centilitri di dry gin, 2 gocce di bitter alla pesca, molto particolare, 2 foglie di menta fresca. Mescolare e filtrare il tutto in una coppetta ghiacciata. Nonostante la presenza importante del gin, è un drink molto beverino, quindi non esagerate. Aftermath, Rem.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:52 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono il momento del nostro meritato aperitivo analcolico e Pier Strazzeri da Abbiate Grasso ci propone il suo Langa Mule, che si fa così. In uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di succo di lime, 1,5 centilitri di sciroppo di zucchero, 6 centilitri di succo d'uva Nebbiolo appena colta, che se non vivi in Piemonte fai un po' più di fatica, ma insomma è quell'uva lì. Agitare vigorosamente, poi filtrare il tutto in un bicchiere colmo di ghiaccio, completare con ginger beer. Pier raccomanda di sorseggiare al lume di candela.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: feels like you see through me.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora di Rebo Yell. Ogni volta che... dopo 10 anni di Molo 17 può essere che ancora uno si sbagli perché va un po' in automatico. No, siamo a Rebo Yell nella sua versione weekend che va in onda dalle 18 alle 21, dal venerdì alla domenica. Al microfono c'è Kat. Siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri sms, whatsapp e note vocali. Ringrazio Flavio, il quale scrive: non solo in Piemonte, in Valtellina quasi la totalità di terrazzamenti è di uva di Nebbiolo, anche se loro la chiamano Chiavennasca. Ah, vedi, non lo sapevo, grazie Flavio.

Another Brick in the Wall, per essere precisi, la seconda parte di Another Brick in the Wall, Pink Floyd, naturalmente singolo estratto da quel capolavoro di Roger Waters, visto che ne è l'autore, del 1979. Non si sa bene, non si è mai capito bene chi abbia avuto l'idea in fase di registrazione di inserire il coro dei bambini. Potrebbe essere stato lo stesso Roger Waters oppure Bob Ezrin, che è stato il produttore dell'album, che è stato assolutamente provvidenziale per la resa sia dell'album sia di questo singolo. Ad ogni modo, quando sono arrivati questi tre questi bambini a cantare il coro, all'inizio comunque doveva essere una cosa di sottofondo, un coro per l'appunto, ma era talmente potente, così come lo sentiamo ancora oggi, da invece lasciare il coro assolutamente in primo piano, e direi che l'idea è stata geniale. Andiamo avanti con la musica, arriva nel Coldplay con Charlie Brown e a seguire gli Strokes con Lonely in the Future. Non è che si possano ascoltare sempre Pink Floyd, eh?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 14 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Oggi è l'11 di settembre e questo vuol dire che il 28 è dietro l'angolo, e il 28 all'Unipol Arena ci sarà l'unica data italiana del tour mondiale degli Evanescence, e udite udite, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, per cui andate subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Dopodiché incrociate le dita, fate tutti i gesti apotropaici che vi vengono in mente e magari ci si vede sotto palco dagli Evanescence.

raccontato più volte di come questo brano parli di qualcosa di molto personale, di molto intimo e di appena scoperto quando ha cominciato a buttare su carta le parole della canzone, mai si sarebbe aspettata che sarebbe stata proprio questa canzone a proiettarli immediatamente al successo che poi hanno raccolto già da subito e ancora di più negli anni, mentre invece appunto sono impegnati in questi giorni in un tour mondiale. Il 28 settembre saranno all'Unipol Arena di Bologna con l'album Sanctuary, che è l'ultimo album degli Evanescence. Qualcun altro ha appena annunciato l'uscita del loro prossimo album, parliamo dei Kings of Leon che ascolteremo tra pochissimo, e appunto hanno annunciato l'imminente uscita di Oh My Beloved. In realtà l'uscita dell'album sarà il 6 novembre, ma c'è già in giro il primo singolo estratto, che è My World. Qui invece ce li ascoltiamo con Mustang.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19 e 28 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e adesso ce ne andiamo nel 1971 e ritroviamo un bel pezzettino di storia, miei cari e mie care, perché ci ascoltiamo Baba O'Reilly, traccia d'apertura del celeberrimo album degli Who. Who's Next? È un brano molto importante scritto da Pete Townshend, in realtà non per un album degli Who, ma per un'opera rock che poi in realtà non ha mai visto la luce, e però Baba O'Reilly ha trovato la sua giusta collocazione. Ce l'ascoltiamo in rigoroso silenzio.

Baba O'Reilly, The Who, e parliamo dell'imminente futuro, perché c'è stato l'annuncio non ufficiale dell'annuncio ufficiale. Sto parlando degli Oasis. Lunedì sarà appunto ufficialmente annunciato annunciate le nuove date del tour della reunion degli Oasis, e quindi

Presumibilmente in settimana si aprirà la vendita generale dei biglietti. C'è naturalmente moltissima attesa e naturalmente c'è, è già, ed è subito polemica, inevitabilmente. Stavolta non è legata né ad esternazioni di uno dei due fratelli Gallagher, né tantomeno ancora circa i prezzi dei biglietti, di cui non si sa nulla, no. C'è già chi ha messo le mani avanti, ovvero vari club di fan storici che chiedono gentilmente ai fan dell'ultima ora, per così dire, a quelli che conoscono magari poche canzoni, quelle più famose degli Oasis, di farsi da parte, di non prenderli i biglietti. Ci siamo noi storici, quindi per favore fatevi da parte. Mentre quegli altri hanno detto, vabbè, ma pure se non conosco l'intero canzoniere, ma sarà questa l'occasione per vedere un bel concerto che mi interessa? Insomma, chi ha ragione? In effetti la questione non è così banale. Falling Down, Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:42 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e questi erano gli U2 con il loro nuovo singolo Street of Dreams, in diretta anche dall'app RTL 102.5 Play, che vi consiglio di scaricare se non l'avete già fatto per continuare a seguirci in diretta e non solo, perché potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre naturalmente ai podcast, le puntate speciali, le interviste, la sezione ultime notizie musicali e naturalmente i regalini che vi lasciamo spesso e volentieri lì proprio sull'app. Andiamo avanti con la musica, Black Sabbath, questa è Iron Man.

Quando una risorsa scarseggia, si chiede che venga data priorità a chi ne ha realmente bisogno, a chi è veramente meritevole di accedere a quella risorsa, a quel prodotto, a qualunque cosa sia. Ed è più o meno a questo principio che si appella la fan base storica degli Oasis, quella italiana, che appunto in questi giorni dirama una serie di appelli. Come dire, se siete fan dell'ultima ora, se conoscete solo 3-4 canzoni degli Oasis, non vi precipitate a comprare i biglietti per le due date del 2027, perché i posti sono effettivamente limitati. Saranno due date allo Stadio Olimpico e più di 120.000 persone non avranno accesso a queste due date. E giustamente qualcuno scrive: ma con quale criterio si decide se un fan degli Oasis è meritevole? Si deve presentare con tutti i dischi degli Oasis, superare un piccolo esamino sui testi declamati a memoria? Sarebbe interessante.

Ma poi soprattutto vorrei dire, io capisco il sentimento dei fan storici che vogliono assolutamente avere accesso a questo evento incredibile, dopo 17 anni credo che gli Oasis non si esibiscono in Italia, però non è che è un farmaco salvavita, quindi non credo che si possa impedire l'accesso ad altri, a chiunque lo desideri. One More Time, Blink 182.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:57 minuti, adorabili. Ceccata al microfono e noi Black Keys con She Does It Right, singolo estratto dal loro ultimo album che i Black Keys sono impegnati a promuovere, in particolare in questi due giorni, ieri e oggi, qui a Milano, nello specifico all'Alcatraz. Mi chiedo chi di voi, sfrecciate e sfrecciati, fosse magari ieri o magari andrà stasera a sentirli, visto che Radio Freccia e Radio Partner, quanti di voi ci sono andati grazie al fatto che vi abbiamo regalato i biglietti? Così, dai, tanto per buttarla lì. Giuro che non vi chiederò l'esame se siete dei veri fan dei Black Keys fin dalla prima ora. Giuro che non ve lo chiederò. Break Stuff, Limp Bizkit.

0: get it!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E il 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che sta esplodendo riguardo a questa questione delle fanbase che pretenderebbero a chi non è fan della prima ora di non partecipare ad accaparrarsi i biglietti per i due concerti degli Oasis in Italia nel 2027. Ma non è la prima volta che succede una cosa del genere, non riguarda soltanto lo zoccolo duro dei fan degli Oasis, è successo con gli Iron Maiden, con tanti. Think Aretha Franklin.

da qualche anno che succede questa cosa. Quando arriva un evento musicale che ha una portata storica, arriva puntualmente anche la richiesta da parte del fan club duro e puro, la richiesta agli altri, cioè a quelli che magari non conoscono a memoria, non hanno tatuato tutto il canzoniere del tal gruppo, del tal artista, di farsi da parte, di non prenderli i biglietti, perché ce lo meritiamo noi che invece sappiamo tutto e amiamo davvero il tale artista o la tale band. Come dicevo, è successo in varie occasioni, non accade solo oggi con gli Oasis. E lì mi chiedo, intanto io penso che gli idoli venerati da questi fan club non sarebbero contentissimi di fare concerti davanti a sempre le stesse persone da sempre, perché per quante migliaia possano essere, però insomma lo scopo di un artista è quello di conquistare un nuovo pubblico, lo dico così. Poi invece di chiedere a quelli che conoscono solo 3-4 canzoni del vostro idolo di non provarci nemmeno a prendere i biglietti per lasciare posto a voi, perché ripeto, non è un farmaco salvavita, è un concerto, ecco, magari chiedete invece alle piattaforme di non fare i biglietti secondari, di non fare che a un'ora dall'inizio delle vendite improvvisamente non ci sono più biglietti per nessuno. Ecco, forse l'attenzione la porrei più su quello. Furnace, the Liar.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 13 minuti, questo è Rebel Yell, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, e tra pochissimo ascolteremo la title track del 13° album in studio dei Queen, ovvero The Miracle, che è un album fondamentale per i Queen. Esce nel 1989, non perché sia il più bello, non perché sia particolarmente sfrenato da un punto di vista della sperimentazione musicale, ma perché è l'album che ha tenuto insieme i Queen, che in quel 1989 erano veramente a un passo dallo scioglimento. Con questo album invece hanno ritrovato nuovo vigore, vedremo come.

Dopo il trionfo del Magic Tour del 1986, i membri dei Queen cominciano in qualche modo ognuno a prendere strade per conto proprio. Addirittura Freddie Mercury, ma non solo lui, intraprende un progetto solista. Insomma, si cominciavano un po' a sfilacciare i rapporti, che già comunque erano tesi per tutta una serie di questioni interne, tra cui quelle delle royalties, tra cui un po' di crisi creativa perché ognuno andava per i fatti suoi. Insomma, un momento molto delicato, senza contare poi scusate che nel 1987 Freddie Mercury aveva ricevuto la diagnosi che riguardava la sua malattia. Insomma, un momento molto delicato. In questo momento delicato i Queen decidono di ritornare in studio. Quel che viene fuori è The Miracle, appunto il loro 13° album, in cui in effetti tutte le canzoni vengono attribuite collettivamente ai Queen. È un segnale

molto preciso di lavoro più democratico che viene sapientemente armonizzato dal produttore David Richards, che insomma che ne ha passati di ogni per riuscire a mantenere questo

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radio Freccia.
11: Le 20 e 28 minuti, questo è Rebel Yell, al microfono c'è Kat, adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi porto in una data precisa, il 5 marzo del 2001. In questo giorno è successa una cosa molto particolare per moltissime persone che si sono ritrovate in brevissimo tempo fan sfegatate di una band composta da cartoni animati. Chi l'avrebbe mai potuto immaginare da adulti che si potesse amare pazzamente dei cartoni animati? Non sono impazzita, ma sto parlando dell'esordio ufficiale dei Gorillaz, che uscirono appunto con Clint Eastwood.

E tutto cominciò da qui, proprio da questo brano, Clint Eastwood, che è stato l'esordio dei Gorillaz, ovvero la band virtuale creata da Damon Albarn, frontman dei Blur, e dal fumettista Jamie Hewlett. E l'unione di queste arti così distanti da un certo punto di vista tra loro rende molto interessante una delle iniziative intraprese dai Gorillaz in questo che è l'anno del loro 25esimo anniversario di esistenza. E sto parlando di una mostra che ha inaugurato il 1 settembre a New York. Lì è e lì rimane, tra l'altro per un tempo limitato, perché la durata credo che sia di circa 4 settimane, ed è quel che si dice una mostra immersiva in tutto quello che è l'universo dei Gorillaz. E appunto, considerando che la band virtuale è nata dalla mente di un validissimo musicista e di un altrettanto valido fumettista, l'immaginario è costellato di cimeli incredibili. Io ho giusto fatto un giro virtuale grazie a un video, e beh, insomma, sarebbe bello poterci andare. Dead Boys, lui è Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci in diretta, ma non solo in diretta, perché grazie all'app potrete ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi.

Poi naturalmente trovate i podcast, le interviste, le puntate speciali, le ultime notizie musicali che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo, da Gianni Roiatti, da Giulia Benvenuto. Insomma, c'è un sacco di bella roba, oltre naturalmente ai regalini che vi lasciamo spesso e volentieri lì sull'app. E vi ricordo che in questi giorni ci sono i biglietti per il concerto degli Evanescence. Just What I Needed, The Cars.

Just What I Needed, The Cars, 1978. Invece adesso ci spostiamo avanti nel tempo, andiamo nel giugno del 2009, quando i Jet pubblicano il primo singolo estratto dal loro terzo album in studio, ovvero She's a Genius, che ascolteremo tra pochissimo, estratto da Chaka Rock. A differenza di quanto accaduto con The Miracle per i Queen, Chaka Rock è un po' il canto del cigno. Infatti, a seguito della pubblicazione del loro terzo album, i Jet si scioglieranno. C'erano state un po' di tensioni interne, c'era stata un po' di flessione da un punto di vista anche delle presenze dal vivo, insomma non un momento fantastico, pur venendo i Jet da invece grandissimi successi. Insomma, hanno sentito l'esigenza di sciogliersi, e fu annunciato appunto questo scioglimento come qualcosa di definitivo, che invece poi fortunatamente definitivo non sarà.

0: Radio Freccia.
1: 20 e 51 minuti adorabili sfrecciate e sfrecciati, Kat al microfono, e questa invece era Sir Paul McCartney con il nuovo singolo Come Inside, ma prima appunto c'erano i Jet con She's a Genius, estratto dal loro ultimo album nel 2009. Poi ci fu lo scioglimento che venne dato per definitivo, e invece poi nel 2017 i Jet ritornarono insieme, ritornarono grazie a un signore che ascolteremo tra pochissimo, il quale gli chiese di accompagnarlo nel suo tour australiano, e parlo di Bruce Springsteen, che chiude la puntata di oggi di Rebel Yell. C'è Titania che vi porta sull'ultima luna. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera, l'11 settembre di questo 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora intanto un salutone a tutti voi che siete qui con noi e che avete deciso di passare con noi la vostra serata, anche solo per arrivare da qualche parte. Vi facciamo compagnia durante il viaggio e ovviamente spero abbiate passato una splendida settimana. Qui ci sono i Doors a blueseggiare con la loro Roadhouse Blues.

All night long. Red House Blues, The Doors, qui su Radio Freccia. Un salutone al nostro Manuel da Bologna. C'è anche chi

ci dice: manda un salutone a Giampiero nei supermercati. Ciao fan più attivo, poi ve la spiego la storia di Giampiero se volete. Lui si riferisce a qualcosa che ho messo sui miei social personali in questi giorni, una vicenda vicendevole dove mi sono un po' arrabbiata, devo dirvi la verità. Un saluto anche a Cioc, a tutti i suoi clienti. Ci sono i Lowlanders dell'MC di Piacenza, un salutone anche a voi ragazzi, un saluto a Edith, a Carmelo, a tutti voi che siete qui all'ascolto, a Jack, Bianca, ciao. Quanti siete stasera? Loro sono i Turnstile, Never Enough. Running for

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: The Warning con la loro Bite My Tongue qui su Radio Freccia e direttamente dalla nostra Top 20. Allora, io intanto spero che voi abbiate giocato al nostro giochino per vincere il vinile autografato di Tony Iommi. Ma facciamo anche un bel saluto a chi non manca mai su questo programma. Ciao Faustina.
2: Ciao Titania carissima, ben ritrovata a te e a tutti gli switchati, radiosa serata, con un abbraccio grandissimo dalla hotellina Faustina. Ciao!
1: Ciao Faustina!
3: Ma buonasera Titania, allora iniziamo il weekend, io lavoro stanotte e fino a mezzanotte ti ascolterò con Gioia e Letizia.
1: Chi sono Gioia e Letizia?
3: Basta.
1: Cosa fai con Gioia e Letizia?

0: Another perfect day. Gli American Hi-Fi qui su Freccia.
1: Titania, vogliamo sì. sapere cosa ci fa Salvo con Gioia e Letizia stanotte.
0: Infatti, Salvo, cosa combini con Gioia e Letizia? Un saluto lo facciamo anche alla Cri che ci scrive al 366-6634-466. C'è anche la nostra Anto che si rilassa un po'. C'è Pietro da Lodi e poi chi abbiamo?
2: Il karma colpirà anche Giampiero. Prima o poi troverà una testa calda che gli farà mangiare quello che ha detto.
0: Va bene, ho capito, ve la devo spiegare la storia di Giampiero.

0: muffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Freccia.
7: Ventuno e 27 minuti qui su Radio Freccia, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Andrea.
8: Ciao Titania, qua si va alla serata del Tempo Rock a Reggio Emilia e se ci scappa anche magari un po' di storietese, visto che c'è prima. Ciao Andrea da Modena.
7: Mica male, anche perché a 30 anni dalla terra dei cachi, Eli e le storie tese, diciamo che rileggono ancora oggi la musica dai locali che chiudono all'uso anche dell'autotune, perché proprio in questi giorni hanno rilasciato delle dichiarazioni un po' scottanti per i cantanti attuali, fino anche all'uso dell'intelligenza artificiale, alla provocazione sui concerti costruiti più sugli effetti che sulla qualità dell'esecuzione dal vivo. E insomma, Elio e le storie tese, c'è da dire che sono una vera e propria istituzione. E ad oggi abbiamo anche un tour, tra l'altro, tra le mani, che è quello da cui passa anche la serata di questa sera, che si chiama Tour à la carte. E sono gli spettatori a scegliere i pezzi in scaletta.

Heart of Gold, Neil Young, qui su Radio Freccia. Insomma, poche ore dall'ultima loro data di questo tour à la carte, e questa sera prosegue, insomma, questo tour di Elio e le Storie Tese, dove ci sono per la

appunto le persone che scelgono le canzoni in scaletta e loro si preparano a presentare i loro 30 anni dalla terra dei cachi, ovvero il pezzo con cui arrivarono sul palco di Sanremo nel 1996. E molte delle provocazioni di quel brano sembrano tutt'altro che invecchiate. Infatti, a rileggerlo alla luce di quella che è l'Italia di oggi, è il chitarrista di Elio e le Storie Tese, ovvero Davide Civaschi, che durante un'intervista ha rilasciato, insomma, delle paroline un po' pungenti, come vi dicevo, partendo con una frase: oggi siamo forse messi anche peggio di come eravamo messi all'epoca.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
4: Donghia Stefano.
7: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
8: Presente.
4: Bellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ho messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Radio Freccia.
14: Sono 40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Venerdì 11 settembre 2026 e questa sera, come vi dicevo, suonano anche Elio e le Storie Tese con il loro tour.

Ma quello su cui mi voglio soffermare non è la loro musica, non è se Eli e le Storie Tese vi piacciono o meno. Come dico sempre, quello è soggettivo e i gusti sono sempre personali e sempre validi. Ma vorrei invece soffermarmi su quello che è il pensiero del chitarrista di Eli e le Storie Tese, Davide Luca Civaschi, perché ha parlato di come siamo messi musicalmente in Italia nel 2026, non solo da un punto di vista di arte, di cantanti, ma anche di locali e di scena musicale in generale.

Crying Aerosmith, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Insomma, torniamo quindi a parlare non tanto di Elio e le storie tese come band, ma di quelle che sono state le loro ultime dichiarazioni, perché si sono espressi anche sullo stato della musica dal vivo in Italia proprio in questo momento. Loro dicono il 70% dei locali che proponevano musica suonata dal vivo nel 1996, ai tempi in cui loro vinsero Sanremo, oggi hanno tirato giù la saracinesca. In compenso ci ritroviamo con gente incapace nel canto che usa l'autotune, ed ecco che l'autotune è l'equivalente del doping nel ciclismo, che di per sé è un pensiero che una logica ce l'ha.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21 e 55 minuti e questo è Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Jealous Lover, i Rolling Stones, sempre dalla nostra Top 20 che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it oppure attraverso la nostra app, sempre RTL 102.5 Play. Insomma, stavamo parlando di un quadro a cui ci mette davanti Cesareo di Elio e le Storie Tese. Si aggiunge a tutto questo al fatto che oramai c'è un uso dell'autotune piuttosto smodato e che i club, quelli che c'erano ai tempi, negli anni 90, negli anni 2000, la maggior parte insomma oggi hanno

chiuso. Si aggiunge anche l'intelligenza artificiale nella scrittura dei brani, spesso anche nella composizione di essi. Gli Elio e le storie tese, però, continuano a rivendicare soprattutto la propria dimensione naturale, ovvero quella del palco. Loro non sentono l'obbligo di pubblicare continuamente dei nuovi dischi, perché dicono che ha senso fare dei nuovi dischi solamente se hai delle idee. E loro dicono: noi non abbiamo delle idee così luminose, non tali da incidere un nuovo disco, quantomeno. In questo caso però è piacevole scoprire che ci sono tanti giovani, nipoti o figli di chi ci ascoltava in passato che magari ci stanno scoprendo, e per loro le nostre canzoni, i nostri vecchi dischi chiaramente sono nuovi. Sul live invece Cesareo alza ancora il tiro. Perché gli Elio e le storie tese sono da sempre una band che fa della tecnica, dell'esecuzione dal vivo uno dei propri punti di forza, e questo è inoppugnabile. E quindi lui lancia una provocazione, no? Ai colleghi, dicendo: premetto che sarò molto duro e vorrei vedere certi cantanti o musicisti suonare senza orpelli, senza effetti scenografici, senza effetti speciali, senza rampe che si alzano e si abbassano. Cioè, vorrei vedere cosa tirerebbero fuori alcuni dei nostri colleghi senza tutto questo. E probabilmente ci sarebbe una selezione naturale, tanti si renderebbero conto della qualità reale di certi show. E tutto si riequilibrerebbe. Ce l'ho fatta, l'ho detto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, ultima luna. Siete in compagnia di Titania in questo venerdì 11 settembre 2026. E allora vi do il benvenuto anche attraverso i nostri canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, con cui potete vedere anche i nostri video, oltre che sentire la nostra musica. E ovviamente vi invito a scriverci, se volete, al 366.

3663-4466. Così partecipate alla nostra conversazione, visto che in questo momento stiamo tirando fuori un argomento un po' pungente, no? Intelligenza artificiale, uso smodato dell'autotune, locali che chiudono. Insomma, queste cose simpatiche, no? Che fa piacere sapere sempre. Ci sono i Queens of the Stone Age. Go with the flow.

0: with the flow. Queens of the Stone Age, qui su Freccia. Ehi, ciao!
1: Ciao Titania, io ho una ragazza di 12 anni più giovane, quindi oltre ad apprezzare la musica che ascolto io, che è quella classica, la nostra, ogni tanto ascolto anche della musica nuova, diciamo, di una generazione. No. E io ho accompagnato certi concerti e ti posso dire che se a quel concerto lì manca la luce, il cantante è finito, totalmente finito. E questo, non lo so, Pino Scotto diceva è una truffa, fondamentalmente un po' sì.
0: Posso dire che Pino Scotto ogni tanto è veramente saggio e in questo caso anche Elio e lo Storie Tese, insomma, è per quello che stiamo parlando di questo argomento, però effettivamente

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:11 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna dove siete in compagnia di Titania. E insomma, stiamo parlando di un argomento, come dicevo, un po' spinoso, tirato fuori da Elio e le Storie Tese, che cercano di rivendicare quantomeno l'arte della musica, quella senza orpelli, senza effetti, che vanno poi a togliere l'arte vera e propria della musica stessa. Tra i riferimenti di Elio e le Storie Tese ci sono gli Skiantos, no? Su tutti, una carriera costruita anche su un'attività live costante, e proprio il chitarrista rivendica il peso dei concerti non soltanto dal punto di vista artistico ma anche economico. Dice: per molti è sopravvivenza, per noi è il bilancio effettivamente più importante, e ad oggi forse mi verrebbe da dire che è l'unico bilancio da quando non si vendono più i dischi.

0: The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, qui su Radio Freccia. Ciao!
1: Buonasera Titania, Fabiano.
0: Ehi. Ciao Fabiano.
1: Volevo dire che se manca la luce qua la gente diventa matta, non serve un concerto, che non possono neanche prendere i soldi al bancomat, non possono fare niente con le carte del credito.
0: Ma aspetta, perché noi non stiamo parlando di quando manca la luce. Quando manca la luce su un palcoscenico. Perché cosa succede quando salta la luce su un palcoscenico? Che tutti gli effetti se ne vanno a ramengo. Rimani tu con quello che sai fare, senza aiuti.

0: Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 22 e 28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ebbene, allora, stavamo parlando di Elio e le Storie Tese, più che altro non di loro come band, ma di quelle che sono state le loro parole di questi giorni. Ironiche, spietate, poco inclini come di consueto alle mezze misure, a dire: ah regà, se qua togliamo un po' di luci e l'autotune, la maggior parte della scena musicale potremmo tranquillamente farla fuori, perché utilizzarne troppo è come utilizzare il doping all'interno del ciclismo. So che qualcuno di voi non è stato esattamente concorde con questa citazione, però raga, fatto sta

Up where we belong, Joe Cocker, qui su Freccia. C'è Claudio che ci scrive un messaggio al 366-6634466 e dice: per partecipare alla discussione sono categoricamente refrattario all'autotune, impaurito dall'intelligenza artificiale, anche se a volte è utile. E per i locali che chiudono, mi dispiace sempre quando il sogno o il bisogno di qualcuno fallisce. Se fossi ricco, magari potrei aiutare tante persone, ma nel mio stato vado dove mi piace, dove posso. E poi, Claudio, sai, in realtà è uno stato comune. Io credo che molti di noi, se avessero le possibilità per aiutare più persone, per anche andare in tantissimi altri posti, chiaramente lo farebbero. Purtroppo dobbiamo cercare di sostenere la musica come possiamo, ovvero dall'interno.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 22 e 40 minuti, qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania The Strokes con la loro Lonely in the Future dalla nostra Top 20. C'è chi ci scrive dicendo: ma io non ci vedo nulla di strano comunque nei locali che chiudono, perché i cinquantenni sono a casa con la cervicale, i quarantenni sono a casa con i figli, i trentenni non hanno i soldi per uscire e i ventenni ascoltano la musica di M con le cuffiette. Allora, è un po' generico questo commento, effettivamente sfrecciato. Però è anche vero che un po' i tempi cambiano. E questo non lo diciamo per sembrare vecchi, ma perché è forse la realtà delle cose da quando siamo stati sommersi da tutta la tecnologia di oggi.

0: Curtis, Red Hot Chili Peppers.
1: Anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E arriva una risposta allo sfrecciato di prima che diceva: beh, a me dispiace che i locali chiudano, però. Salvo?
2: Sfrecciato, molti locali chiudono perché comunque le mode girano, anche questo è vero, però oggi come oggi mantenere un locale aperto, che faccia musica dal vivo, che serva da bere, che abbia una cucina, a troppi costi troppo elevati. Tra la, poi non trovi personale, uno dice vabbè tu non lo paghi, è normale che non trovi personale. No, ma anche se lo strapaghi non trovi personale, e poi comunque le spese sono troppe. In Italia il lavoro costa troppo e tenere un'attività aperta, te lo assicuro io, è veramente una cosa allucinante.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 22:51 minuti qui su Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, l'argomento si sta facendo ancora più spinoso, eppure era già partito da essere un bel listrice, mettiamo.

0: i puntini su lei. Però qui si parla adesso di come effettivamente i locali, quei tanti locali che c'erano, che facevano musica dal vivo anche, hanno chiuso. E qualcuno diceva, beh sì, perché la gente poi non esce più, e i trentenni non hanno i soldi da spendere, i ventenni fanno altro. E Salvo, che è un locale, un ristorante, ce l'ha avuto, diceva, ma io l'ho chiuso, non perché la clientela non c'era, ma perché pagavo troppo. E c'è anche chi porta un'altra testimonianza.
1: Guarda, io il locale l'ho chiuso per colpa della crisi finanziaria che è venuta fuori dall'America. Dopo 2 anni è arrivata in Italia, 5 anni, sono partito da zero, mi sono fatto tutta una mia struttura. Nel 2009 mi sono trovato con un terzo del fatturato perché la gente non spendeva soldi. Comunque mi sono andato a fare i lavori sul G8, mi sono tirato su e ho ricominciato da capo.
0: Diciamo che sicuramente ricominciare da capo, a me piacerebbe sapere anche come avete ricominciato, cosa avete cominciato a fare, qual è stata la vostra spinta anche per magari trovare un lavoro nuovo, magari anche giunti ad una certa età, come ci dice anche a questo sfrecciato.
2: Non è che il lavoro costa troppo, è che soprattutto ristoratori e bar pagano troppo poco i dipendenti, nel senso che gli fanno fare un orario quasi continuato. Infatti io ero cameriere, alla fine mi ha demoralizzato e li ho mandati sfanculati. Insomma, a 56 anni lavorare a 4 euro l'ora non va bene, in più ti occupa tutto il giorno, non hai tempo per fare presso che niente. Quindi fanculo i ristoratori e i bar.
0: Beh, allora io mi sento di dire che generalizzare non va mai bene, però è bello sapere che in un qualche modo vi siete rialzati. Sarebbe bellissimo sapere come.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Insomma, si è creato un bel vespaio tra chi dei locali ce li aveva e ce li ha e chi magari invece ha lavorato in situazioni non proprio bellissime all'interno di qualche locale. Insomma, secondo me la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che così come ci sono persone che hanno dei locali e trattano bene i propri dipendenti, ci sono anche dei posti che chiaramente pagano poco, non pagano straordinari, insomma tutta una serie di cose. Dall'altra parte ci sono persone che invece hanno deciso di rimanere in un lavoro che comunque non li appaga per niente, neanche da un punto di vista finanziario, e ci rimangono un po' intrappolati fino a che ad un certo punto magari qualcuno non ha deciso di svegliarsi. Insomma, nessuno di voi ha torto o ragione, perché generalizzare effettivamente non serve mai.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi, qui su Radio Freccia. Ed effettivamente, all'interno di tutta questa storia, una domanda che mi veniva da porvi era proprio quella di come si fa a rialzarsi quando tutto quanto cade? E qualcuno mi ha risposto genuinamente semplicemente così:
1: con la forza di volontà.
0: E allora io qui mi chiedo, la forza di volontà, quanto effettivamente basta la forza di volontà? Perché la forza di volontà per rialzarsi non sempre basta. In questo caso stiamo parlando di lavoro, ma proprio in questi giorni un nostro ex collega, di cui forse voi ricorderete il nome, un certo Max Parisi,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 13 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna. Siete in compagnia di Titania. Partire è un po' morire, questo è quello che scriveva un grande scrittore. E io adesso vi leggerò quello che invece ha scritto Max Parisi, nostro ex collega che in questo momento si trova negli Stati Uniti alla ricerca della vita, non saprei come altro dirlo. Lui scrive: partire è un po' cercare di allontanare la morte. E questo lo scrive perché oggi, come vi dicevo poco fa, in America c'è un farmaco che pare stia funzionando, che allunghi la vita dei malati di cancro. E che in Italia arriverà forse tra un anno.

26 agosto. La Food and Drug Administration ha approvato Razonc, un farmaco che solo in Italia potrebbe rappresentare una speranza di salvezza per almeno 15.000 persone. Eppure in Italia questo farmaco non c'è, perché l'EMA lo sta ancora esaminando. È una procedura forse più breve di quella ordinaria, ma che con ogni probabilità non si concluderà prima della fine del 2027. E in mezzo a questo periodo di tempo ad attendere ci sono tanti pazienti oncologici con un'aspettativa di vita di appena 1 o 2 mesi. Massimo, Max, come lo conosciamo noi, Parisi, è uno di questi pazienti. 57 anni. Tra le voci che avete sentito anche qui su Radio Freccia, è stato operato per un tumore al pancreas e poi le metastasi al fegato che si sono presentate dopo la chirurgia lo stanno ora condannando a morte certa, almeno qui in Italia. Perché pochi giorni fa Max è salito su un aereo con destinazione Phoenix, Arizona. Questa è una terapia oncologica orale destinata ad una condizione clinica precisa e da utilizzare sotto la supervisione di un team curante. E il costo di un mese di questo trattamento si aggira intorno ai 45.000 euro. Max il 30 di luglio ha terminato tutte le opzioni chemioterapiche a sua disposizione. Insomma, questo è l'ultimo passo verso la vita, ma gli serve anche una mano perché 45.000 euro non sono proprio pochi. Down to the station where you lived, when we were school kids.

0: Trony fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 23 e 26 qui su Radio Freccia. Ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Quella che vi ho raccontato è la storia di Max Paresi, un nostro ex collega. Era anche lui uno speaker di Freccia fino a qualche anno fa. Faceva la mattina insieme a Tobia e alla Noè, per chi c'era. Io vi ho letto quello che è un articolo di Piacenza che è stato scritto su di lui, che parla anche di una raccolta fondi. Io sono sicura che Max mi farebbe il culo volentieri se sapesse che sto parlando di questa cosa, perché se c'è una cosa che vuole evitare sono i daje, gli in bocca al lupo, vai roccia, tutte quelle cose lì. Max è una persona un po' particolare, che sta solamente cercando di sopravvivere, che poi è quello che cerchiamo di fare tutti, no? Solo che per lui è un pochino più difficile e questo comporta, come vi dicevo, un viaggio in America alla ricerca di un farmaco.

0: Believe in me. Lenny Kravitz, qui su Freccia. Allora, grazie per tutti questi messaggi che stanno arrivando per Max. Io non li passerò semplicemente perché so che lui non vorrebbe passarli, proprio perché sta cercando di evitare le pacche sulla spalla, però questo lo possiamo fare.
1: Scusa, adesso i tuoi social, le tue pagine social, c'è una forma di raccolta fondi, qualcosa? Magari sai, una goccia io, una goccia l'altro, una goccia l'altro, riusciamo ad aiutare questo ragazzo, eh? Non so. Ciao.
0: Allora, grazie Salvo. Intanto io sul mio profilo social personale ho condiviso, ricondiviso la pagina di Max, dove si parla per l'appunto di questa raccolta fondi. Una raccolta fondi che non è ancora attiva, ma se volete aiutarlo tenete d'occhio la sua pagina, Max Parisi per l'appunto, perché così appena viene attivata, se vogliamo, se volete, possiamo fare qualcosa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:39 minuti di questo venerdì 11 settembre 2026. Allora, intanto c'è Cristina che dice: forse perché lui ne riceve tanti di in bocca al lupo. Prova a non sapere se riuscirai ancora a camminare come prima senza neanche un in bocca al lupo, poi mi dici se ti fa piacere oppure no. Cristina, stiamo parlando di una persona che tra un mese, questa è la sua aspettativa di vita, un mese. Quindi Max ha scelto di non ricevere degli in bocca al lupo e vorrei che nessuno demonizzasse questa cosa, perché ognuno vive il dolore come se la sente. E questo è quanto.

Grande Max, io credo che chi non vuole aiuto è la prima persona che merita di avere aiuto, perché già questo ti fa capire la persona che hai davanti. Non ti conosco sinceramente, però ti conosci di Tania e la vedo molto empatica, e dai, facciamo tutto il tifo per te.

0: Miss a Tambourine Man, Bob Dylan.
1: Le sue frecce.
0: A proposito di questa cosa di come si gestisce il dolore, sai Cristina, con la tua domanda mi hai ricordato come mi sono sentita anch'io l'anno scorso. Insomma, chi c'era sa che ho avuto una brutta ricaduta con le mie gambe, che per l'ennesima volta sono finita a non riuscire più a camminare, era la sesta volta nella mia vita. Le altre volte però è andata peggio, perché effettivamente sono rimasta in carrozzina, non per un mese, non per due, ma per degli anni. E non era nemmeno troppo sicuro che sarei mai tornata a camminare, ecco, mettiamola così, cioè camminare come prima, no, questo non mi succederà mai. Oramai sono passati 13 anni da quando camminavo bene. Però l'anno scorso, quando le persone mi dicevano ehi, in bocca al lupo, effettivamente dopo un po', sai che mi stavano sulle balle, perché io ero arrabbiata. Mi facevano più sorridere quelli che mi dicevano in gamba,

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:51 minuti di questo venerdì 11 settembre 2026. C'è Stefano che ci scrive: 25 anni fa siamo stati colpiti al cuore e ciò mi ha lasciato un dolore indescrivibile per tutte quelle persone che si trovavano sulle Twin Towers. Da sempre gli esseri umani provano a dare un senso al mondo attraverso la costruzione di pattern narrativi, unendo puntini spesso casuali per creare significati rassicuranti, a volte razionali. È quello di cui abbiamo parlato anche questa sera, no? Un viaggio verso l'America per cercare la salvezza, per cercare la vita, quello di Max Parisi, che va a trovare un farmaco. Vi ricordo ancora una volta che, se volete, insomma, seguite il suo profilo Instagram per vedere quando metterà fuori questa raccolta fondi per aiutarlo a raggiungere i 45.000 euro che servono per queste cure e per questo viaggio contro il tempo. Ma 25 anni fa, come dice qualcuno, il mondo si fermava. E allora io voglio raccontarvi una storia. In realtà di quel giorno ce ne sono tantissime di storie.

storie, tante. Questa però è la storia di un eroe, quella di Rick Rescorla. Probabilmente la storia di eroismo più impressionante tra le tante avvenute nella giornata dell'11 settembre del 2001, anche se tutte valgono la pena di essere raccontate. E se avessi il tempo lo farei. La sua vita, tra l'altro, è narrata in un long form del New Yorker intitolato The Real Heroes Are Dead e merita decisamente di essere conosciuta. Insomma, lui era un militare del Vietnam, origini inglesi e dunque arruolatosi anche da volontario. Insomma, quel giorno lui era all'interno di quella torre, quella sud, quella appena colpita. Mantenne la calma. Dovevano evacuare. E lui rispose con un secco: fanculo, io porterò la mia gente fuori da qui. Quel giorno lui, l'ex colonnello dei Marine, condusse più di 2700 persone fuori dalla torre, che sarebbe da lì a poco crollata, tenendo alto il morale di quegli uomini e di quelle donne con canti provenienti dalla Cornovaglia, il pezzo d'Inghilterra che gli aveva dato i natali praticamente. Il suo corpo, invece, non fu mai ritrovato. I testimoni riferiranno di averlo visto per l'ultima volta all'altezza del 10° piano, intento a salire le scale per portare in salvo altri superstiti, oltre alle 2700 vite che ha salvato. Non dimenticate l'11 settembre. E fate un respiro ogni volta che pensate ad ognuna di quelle persone. Love you. Turimun and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Da Troni fino al 16 settembre.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.